Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello! Però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.

FM.

0: 7.30, buongiorno Popolare Network, le notizie.
1: Trump torna a recriminare sulle elezioni perse nel 2020 e accusa la Cina. Secondo il presidente americano, responsabile della più vasta violazione di dati elettorali della storia. Nel discorso alla nazione di ieri sera, Trump ha definito il sistema di voto debole, promettendo di desecretare documenti a dimostrazione della vulnerabilità del sistema. Il presidente poi si è scagliato contro le TV che non hanno trasmesso il suo discorso. ABC e NBC sono parte del complotto, ha detto, minacciando di sospendere le loro licenze.
0: Ponti, ferrovie, aeroporti, raid statunitensi della notte sull'Iran prendono di mira le infrastrutture civili, come Trump aveva minacciato pochi giorni fa. Il Ministero della Difesa americano parla di decine di target militari colpiti. L'Iran, in risposta, continua a colpire i paesi vicini. L'esercito iraniano fa sapere di aver colpito la base aerea di Al-Sakir in Bahrain, dove si trovano veicoli statunitensi e siti militari in Kuwait. Il Qatar parla di diversi attacchi aerei intercettati.
1: Mattarella ha fermato l'iniziativa della destra per la grazia al gioielliere condannato per aver ucciso due rapinatori e averne ferito un terzo. Ieri il capo dello Stato ha convocato il ministro della giustizia Nordio al Quirinale e gli ha ricordato che la prerogativa della grazia spetta al presidente della Repubblica. In questo modo ha affermato lo stesso Nordio che poche ore prima aveva affermato di voler chiedere la grazia per Mario Roggero. Nelle stesse ore i gruppi parlamentari del centrodestra avevano iniziato a raccogliere le firme proprio per la grazia. Una iniziativa dal sapore propagandistico alimentata da una campagna mediatica pro gioielliere di tutti i partiti della destra, Vannacci compreso.
0: La legge elettorale è stata approvata ieri al Senato e l'ultima sorpresa negativa è l'emendamento che penalizza le liste che prendono meno voti all'interno della coalizione, con un meccanismo che allo stato attuale delle cose crea problemi al centro-sinistra e non alla destra. Un emendamento voluto da Forza Italia che si aggiunge agli altri aspetti a rischio incostituzionalità della legge. Al Senato Meloni potrebbe di nuovo tentare il blitz sulle false preferenze, anche se questo significherebbe un ritorno alla Camera in terza lettura del testo.
1: Dietro front sulla ricostruzione di Gaza, il Board of Peace si rimangia il piano per l'intera striscia, sostituito da un piccolo progetto pilota per il sud. L'obiettivo ora è un campo temporaneo che ospiterebbe una piccola parte della popolazione e comunque non dovrebbe prendere forma prima della fine dell'anno. Nella giornata di ieri sono stati almeno 5 i palestinesi uccisi da attacchi israeliani sulla striscia.
0: È il giorno del cambio al vertice a Londra, finisce l'era Starmer, Andy Burnham diventa primo ministro, il nuovo leader del Labour promette di avere il coraggio per sistemare i grandi temi che la politica ha ignorato, anche con l'obiettivo di fermare il declino del partito nei sondaggi, ancora da annunciare la squadra di governo. Sai, 33 è tutto, le notizie di Popolare Network ritornano alle 7, buon ascolto.
2: Popolare Network.

0: Dino conferma il mio piacevole sospetto. Buongiorno a te, Dino, e grazie al 333-180-9494. Scrive: ho seguito la bellissima puntata, bellissima mostra, e nel frattempo avevo già salvato il brano all'uopo. Immaginavo, grande gusto e grande colonna sonora. Tra l'altro, facendo ricerca sui consigli che porti, sempre azzeccatissimi, di grande gusto e con attinenza ai format di prima mattina al Breakfast Club, ho trovato che nella biografia di Nico Arezzo c'è un percorso da operatore di palcoscenico, cioè mette a posto amplificatori, raccoglie cavi, predispone tutto il lavoro che c'è per gli artisti che poi prendono spazio sul palcoscenico. Uno dice: ok, è un operatore. Guardate che è un lavoro importantissimo, è un lavoro fondamentale. Un buon fonico e un buon operatore da palcoscenico sono dei fondamentali. Quindi grazie, Dino, per essere redattore sempre disponibile e attento per le tue proposte musicali. E noi iniziamo con lettura delle prime pagine dei quotidiani odierni, che come ben sapete anche per oggi è offerta da...
1: La lettura delle prime pagine vi è offerta da...
2: Se dici Bologna, dici Osteria dell'Orsa, e ora l'offerta è triplicata. Se ami la cucina tradizionale e il locale storico, vai in via Mentana 1. Se ami le osterie fuori porta, vai in via Andrea Costa 35. Se vuoi sperimentare, vai al Jukebox Café, in via Mentana 3B, dove trovi un menù originale per colazioni, brunch, aperitivi e tanto altro. Per info, www.osteriadellorsa.com.
0: Buongiorno anche a Fabio, che manda un audio. Se possiamo fare ricerca, l'autore di questo stacco che mettete in questo periodo. Farò del mio meglio per riuscire a soddisfare anche questa tua richiesta. Intanto grazie per il buongiorno e per aver scritto al 333-180-9494. È vigilia di weekend, i quotidiani sono puntuali, di solito a venerdì sono un po' in ritardo, un bel po' in ritardo, ci sono. Allora, titolo principale: Mattarella, richiamo a Nordio, siamo sul Corriere della Sera, istruttoria del ministro per la grazia al gioielliere che uccise i banditi, il Colle lo convoca, magari si ricorda il presidente Mattarella che la grazia la può dare solo lui, la raccolta firme per Roggero e l'accelerazione del guardasigilli che addirittura la danzi tempo la grazia. Il Quirinale afferma, guarda, che è un potere esclusivo del presidente. Poi non so, ma tant'è, se vogliamo saltare anche questi percorsi. Comunque, Camera, arriva il primo sì alla legge elettorale, scintille tra i partiti, tra applausi e proteste. Una riforma elettorale che porta dei premi di maggioranza che danno tutto e subito. Per quanto riguarda il Ponte Morandi, 32 condanne, 12 anni a Castellucci, Genova la sentenza, 25 sono anche gli assolti. L'inchiesta, report e chat di La Vitola e i legami con la bomba. Poi dagli esteri, Kiev in piazza per il ministro cacciato, come ce lo racconta? Ucraina, Zelensky, Silura, Fedorov, il genio dei droni. Questo non era solo il genio dei droni, questo aveva denunciato dei motivi di corruzione tremendi nel governo Zelensky e hanno visto bene di allontanarlo. La protesta non è unicamente per aver portato le dimissioni a questa figura di governo, la protesta è perché continua la guerra e perché c'è un modo di arruolare coatto e violento che va a colpire i più giovani. Così, diciamo, il Corriere della Sera riporta le proteste per il licenziamento di Fodorov. Il ministro della difesa è considerato il genio della guerra tech, ma ha pagato le liti con il capo dell'esercito. La Repubblica, per titolo principale, Mattarella ferma Nordio, il presidente convoca il ministro che aveva avviato l'iter per la grazia a Roggero. Il gioielliere condannato quasi a 15 anni, lezione di costituzione al guardasigilli che ha agito con l'ok di Meloni, ovvio. L'atto di clemenza è facoltà del capo dello Stato, lo so anch'io che non ero certamente un genio in educazione civica. Legge elettorale, primo sì, la norma che ha un

e l'ASI, sempre su consiglio di Dino. Dino, ho preso l'abitudine ormai che porto più di un brano in playlist la mattina, perché sono tutte canzoni bellissime, quindi grazie e buon ascolto.

Io penso che rinchiudersi nelle proprie certezze sia l'inizio di un'entropia, cosa che non voglio fare assolutamente, non più giovanissimo, ormai sulla soglia dei 60. Dino porta musica veramente di qualità e quando abbiamo il lento adagio di dire beh adesso però la musica italiana, no, ci sono dei talenti veramente da seguire e anche per questo che sono ben contento di portare queste sonorità. Grande William, aggiungo grande Dino, un po' di ritmo fresco e allegro, ottimo per il mio risveglio ritardatario. Buona giornata a te, grazie per il buongiorno che arriva al 333 180 9494.

È Michelle che scrive per quanto riguarda l'ultimo messaggio, un 5 alto ad in, un high five per la playlist, ma mi raccomando aspetto anche consigli da parte vostra, eh. Procediamo allora con il manifesto. Disgrazia, titolo principale. Nella forsennata corsa a destra il ministro sbatte contro un muro, prima ancora delle motivazioni della sentenza, via l'istruttoria per la grazia al gioielliere condannato per omicidio di due rapinatori. Mattarella lo convoca al Colle e gli dà una lezione di diritto. L'iniziativa aspetta al capo dello Stato. Giustizia o vendetta? La destra e il ritorno delle erinni, queste figure mostruose, queste divinità della vendetta. Melonellum list, il dilemma che blocca la premier. Legge elettorale, sì della Camera, ma la maggioranza rimane spaccata. In Ucraina scoppia il dissenso, Zelensky licenzia il ministro della difesa Fedorov. Ricordo dissenso anche per la guerra, per arruolare in maniera coatta i giovani con forza per la strada, la nuova idolatria delle armi, Macron, Napoleon, che paragone. All'interno troviamo la sentenza di primo grado, crollo Ponte Morandi, condannato a 12 anni all'ex amministratore delegato di Aspi Castellucci. Prendiamo il Fatto Quotidiano. Conte, la destra, la psicose Bannacci, l'intervista al capo Movimento 5 Stelle che dice no ai fondi SAFE. Ponte giù per avidità, 12 anni a Castellucci, sentenza Morandi, 176 anni per 32 imputati. Clemenza senile, troppa grazia, Mattarella contro Nordio che vuole salvare il gioielliere killer. La lavata di capo, gara tra Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia e Futuro Nazionale pro Roggero, 14 anni per il duplice omicidio. Il ministro apre pratica per la grazia e non può, e non è neanche il momento. Il Colle dopo il caso Minetti lo striglia, non sta a te. Sopra la testata crolla un'ala del Tribunale di Bolzano, la a Nordio, 500 palazzi di giustizia a pezzi, e lui apre il tribunalino a Bassano del Grappa. Beh, è potenza della toponomastica, dice il Fatto Quotidiano. Bomba a Monaco, 007 di Kiev, ma dai, Zelensky, rimpasto flop e giovani in piazza. No alla leva e basta guerra. Ecco perché erano in piazza. Intanto il Domani procede con via libera al Melonellum zoppo, la premier sogna i pieni poteri, dopo le tensioni dei giorni scorsi la legge elettorale ottiene il via libera della Camera e passa al Senato. Ora la destra dovrà decidere se accelerare. Le opposizioni pronti alla battaglia in difesa della carta. Leadership ammaccata, il mito della donna solo al comando finisce oggi. Intanto Morandi, 12 anni all'ex AD Castellucci, dopo il caso Moretti la giustizia italiana ridisegna il rapporto tra precauzione e diritto. Trump verso il midterm, viva il complotto, l'eterna ricetta di Donald. La conclusione, USA Iran, guerra fuori controllo, timori sul blocco del Mar Rosso. Gabrielli, la macelleria del G8, un monito, ma dalla sinistra errori. Così conclude la prima pagina del Domani alle 7:18 minuti. Porto anch'io un brano dei Sugarman 3 con un po' di soul funk per mantenere sempre il livello e dare la sveglia a Michelle che oggi si è alzato un pochettino tardi, ma adesso recuperi, vai tranquillo, è venerdì, dai!

Disco Sugar Boogaloos, il brano Sweet Tooth, un trio groovy che porta organo Hammond, sax, il featuring per quanto riguarda il commento di Impro Jazz, basso e batteria.

Sempre cose un pochettino più da dolce risveglio, ma poi fate tardi, insomma, quindi adesso in avanti mi do una mossa anch'io, promesso, e ogni promessa è debito. Vediamo la chiusura dal resto del Carlino e il giornale. Legge elettorale, primo sì, il nodo preferenza al Senato, via libera della Camera li forma con il premio di maggioranza, enorme, le liste bloccate, le opposizioni insorgono, regole truffa, restano le tensioni e i sospetti nel centrodestra. L'analisi, compattezza ritrovata dopo lo strappo, il centrodestra cerca risposte. Grazie al gioielliere Mattarella blocca Nordio dicendo è una mia prerogativa. La NATO senza USA, assurdo pensarlo, l'ambasciatore Fertitta. Trump e Meloni si piacciono, su questo odio amore. Si sa, l'amore non è bello se non è litigarello, si dice, no? Chiudiamo con, ne ho già parlato, l'Odissea di Nolan tra sfarzo e destino, nelle sale il film Colossal, Matt Damon, Ulisse, Superstar. Sì, ho già parlato abbondantemente ieri di quello che penso per il ruolo di Elena. È morto Romano Garofalo, disegnatore, sceneggiatore, creatore di Johnny Logan, che era la risposta ad Alan Ford, diciamo più sovranista, ecco. Il resto del Carlino chiude. Prendiamo il giornale, ultima testata in lettura. Vivo in una follia, ma sento l'affetto. Sulla grazia e il monito del Colle. Il gioielliere ieri si è costituito, il governo via l'istruttoria, Mattarella a Nordio, decido io. Esclusivo colloquio con Roggero, ovviamente dal giornale. Ranucci, il cerchio si stringe, fra lui e la vitola 72 contatti, il conduttore giura, mai accusato il giornale per la bomba, ma nelle carte spunta altro fango e anche il generale Mori querela. Sentenza Ponte Morandi, 12 anni a Castellucci, ritrattazioni inascoltate. Poi l'intervista a Salvini che non perde un'occasione ennesima per stare zitto. I veri criminali sono gli scafisti aiutati dalle ONG, non il Roggero. Ecco, questa volta proprio appestato una deiezione di cane e per pulirsi se l'è passata sui pantaloni. Quindi Fausto Biloslavo, per quanto riguarda questa intervista, ricordiamo che gli scafisti sono dei poveri disperati che mettono al timone altre organizzazioni criminali per portare in qua dei disperati che scappano da miseria, guerra e paura. La Camera vota la legge elettorale, restano le ombre, il peso delle urne, Bannacci e Dibba, quante incognite dagli estremisti. Il sondaggio, gli italiani chiedono le preferenze, favorevole 63%. Chiudiamo, dai, che è tardi anche per dar linea al GR di Popolare Network, poi si rientra con un po' di musica, poi doppio appuntamento, un in scena con Il mezzo scorre il fiume e poi l'approfondimento che chiude il Breakfast Club con Atlantide Ama Parco. Andiamo sulla penisola di Bosco Forte.

0: condanne inflitte ieri dal Tribunale di Genova per il crollo del ponte Morandi, accertate le responsabilità della concessionaria ASPI e del Ministero dei Trasporti. Gli Stati europei chiedono di posporre di circa 10 anni l'obiettivo emissioni prossime allo zero per ristabilire lo status europeo di potenza industriale, tra loro anche l'Italia. 7.31, buongiorno, il giornale di Popolare Network. Almeno 5 punti, ferrovie nella zona di Bandar Abbas, l'aeroporto di Israbaz, la torre di controllo del porto di Chabahar. I raid degli Stati Uniti di questa notte prendono di mira le infrastrutture civili dell'Iran, come Trump aveva minacciato. Ci sarebbero morti e feriti, ma i numeri non sono ancora chiari. Colpita anche la città di Sirik, facciata sullo stretto di Hormuz. Un funzionario americano, secondo i media, avrebbe dichiarato che l'obiettivo sia isolare i rifornimenti alle zone da cui l'Iran attacca le navi in transito nello stretto di Hormuz. In risposta, l'Iran ha continuato ad attaccare obiettivi statunitensi nei paesi vicini, Bahrain, Kuwait, dove i detriti dei proiettili intercettati hanno causato un vasto incendio, Qatar e ora anche la Siria, dove ha colpito la base di Al-Tanf al confine con Giordania e Iraq, parlando di un centro di comando americano ospitato nella base. L'esercito statunitense a febbraio aveva dichiarato di essersi ritirato da Al-Tanf, la Giordania, pochi minuti fa ha fatto sapere di aver abbattuto 3 missili iraniani. Questa è la cronaca della notte. E nella notte italiana Trump si è rivolto alla nazione ed è tornato a recriminare sulle elezioni perse del 2020. Il presidente statunitense ha accusato la Cina di avere violato i dati di oltre 200 milioni di elettori statunitensi e poi ha polemizzato con le TV che non hanno dato spazio al suo discorso. NBC e ABC ha dichiarato: sanno quanto è corrotto il sistema e sono parte del complotto. Sentiamo da New York Davide Mamone.
1: C'è un modo di dire negli Stati Uniti per far capire al proprio capo dell'inutilità di una riunione: it could have been an email, tradotto sarebbe bastata una mail. La scorsa notte, vedendo Donald Trump tornare in prima serata sulle presunte frodi elettorali del 2020 mai verificatesi, molti americani devono aver pensato la stessa cosa. Il presidente ha infatti annunciato la declassificazione di documenti che a suo dire dimostrerebbero una vasta operazione di influenza della Cina sulle elezioni americane e la capacità di paesi come Cina, Corea del Nord e Venezuela di compromettere le infrastrutture elettorali statunitensi, ma secondo le principali ricostruzioni dei media statunitensi quei documenti non contengono prove che quelle influenze siano in realtà diventate interferenze capaci di alterare l'esito del voto. Anzi, uno dei dossier resi pubblici afferma che Pechino avrebbe preso di mira la campagna di Joe Biden, non quella di Trump, aggiungendo però che la Cina non avrebbe cercato di influenzare in modo clandestino il risultato delle elezioni 2020. Più che nuove rivelazioni, il discorso è sembrato quindi rispondere a 2 obiettivi politici: rafforzare la narrativa della base MAGA di influencers e aumentare la pressione sui repubblicani al Senato perché approvino una legge che imporrebbe una prova federale di cittadinanza per registrarsi al voto. Il primo obiettivo appare già raggiunto, il secondo, almeno per ora, resta decisamente più difficile. Da New York per Popolare Network, Davide Mamone.
0: Mattarella ha firmato l'iniziativa della destra per la grazia al gioielliere condannato per aver ucciso 2 rapinatori e averne ferito un terzo. Ieri il capo dello Stato ha convocato il ministro della giustizia Nordio al Quirinale e gli ha ricordato che la prerogativa della grazia spetta al presidente della Repubblica. In questo modo ha affermato lo stesso Nordio, che poche ore prima aveva affermato di volere chiedere la grazia per Mario Roggero. Nelle stesse ore i gruppi parlamentari del centrodestra avevano iniziato a raccogliere le firme per la grazia, una iniziativa dal sapore propagandistico alimentata da una campagna mediatica pro gioielliere di tutti i partiti, della destra Vannacci compreso. Sentiamo Anna Bredice.
2: Ciò che colpisce della vicenda della grazia a Mario Roggero è la rapidità con la quale Mattarella è intervenuto ieri. Non ha aspettato nemmeno un giorno, nel primo pomeriggio ha chiamato al Quirinale il ministro Nordio e ha messo i puntini sulle i. La concessione della grazia spetta solo al capo dello Stato, a nessun altro, soprattutto se esce dai canali abituali della richiesta, che solitamente sono quelli dei parenti, dei motivi di salute, ed invece diventa una spinta che arriva direttamente dalla politica, come questo il caso. Mattarella ha voluto in questo modo, prima con l'incontro e poi con una nota, fermare immediatamente una campagna di propaganda politica che avrebbe investito le sue prerogative, una campagna che nasce evidentemente dalla paura da parte della destra al governo di essere scavalcata da Vannacci su un tema come quello dell'uso delle armi, della sicurezza, di una legittima difesa ad oltranza, una specie di far west. L'annuncio di voler aprire un'istruttoria per la Grazia a Mario Roggero, condannato ieri a 14 anni per aver ucciso due rapinatori che avevano depredato la gioielleria ma stavano scappando senza quindi il rischio di essere ucciso, è partita appena dopo la lettura della sentenza, di cui però si aspettano ancora le motivazioni. È tutto quindi prematuro, ma prima Salvini, poi il resto della maggioranza e poi l'annuncio di una raccolta firme fino alle 14, quando Nordio ha annunciato di aprire un'istruttoria per Mattarella, era il segnale che tutto stava correndo. Da qui la convocazione al Quirinale, ma negli altri palazzi, ad esempio nell'opposizione, ci si chiede se la velocità con cui si sono mossi tutti, compreso il ministro, deriva da un ordine partito dall'alto, da Meloni. Era conoscenza oppure no? E se lo era, ha avallato un gesto che sconfina nei limiti fissati dalla Costituzione nella concessione della grazia? Linea allo studio.
0: Ieri sono arrivate le prime condanne per il crollo del ponte Morandi a Genova il 15 agosto del 2018, in cui morirono 43 persone. L'ex amministratore delegato della concessionaria Autostrade per l'Italia è stato condannato a 12 anni di carcere. All'ex direttore generale della vigilanza sulle concessioni autostradali del Ministero dei Trasporti, Mauro Colletta, è inflitta una pena di 5 anni, 11 anni per Michele Donferri Mirelli, ex numero 3 di ASPI, 5 anni e 6 mesi per Paolo Berti, ex numero 2 di ASPI, e Antonino Galatà, che è stato l'ex amministratore di SPEA. È crollata la cortina di fumo che ha aleggiato sulla verità, il commento dei parenti delle vittime. Con queste condanne il Tribunale di Genova ha accertato la responsabilità di Autostrade per l'Italia e del Ministero dei Trasporti. Sentiamo il giornalista Ferruccio Sansa, che ha seguito la vicenda giudiziaria.
3: Stiamo passando un momento estremamente importante riguardo alla responsabilità penale di fronte a delle stragi, e cioè che pagano anche gli amministratori delegati. Sono condannati anche gli amministratori delegati e i manager, che finora erano praticamente intoccabili. La legge non era uguale per tutti. È successo poche settimane fa che è stato condannato in via definitiva Mauro Moretti di Treni delle Ferrovie, è stato condannato Castellucci, che peraltro è già in carcere per l'altro processo. Finora, se c'era un disastro ferroviario, pagava chi guidava il treno; se c'era un disastro aereo, soltanto il pilota; e se cadeva un ponte, soltanto l'operaio che lo doveva manutenere. Adesso in Italia paga anche l'amministratore delegato, che deve decidere che politiche fare per manutenere gli aerei, i treni, gli scambi ferroviari e i ponti autostradali.
0: La legge elettorale è approvata ieri, approdata al Senato, dopo essere stata approvata ieri in via definitiva alla Camera. L'ultima sorpresa negativa è l'emendamento che penalizza le liste che prendono meno voti all'interno della coalizione, con un meccanismo che allo stato attuale crea problemi al centro-sinistra e non alla destra. Al Senato Meloni potrebbe di nuovo tentare il blitz sulle false preferenze, anche se questo significherebbe un ritorno alla Camera in terza lettura del testo. Sentiamo Riccardo Maggi, deputato di Più Europa.
4: Siamo di fronte a una sorta di colpo di stato elettorale che segna un salto nella direzione della democrazia illiberale di stampo urbaniano, che Meloni ha sempre visto come un modello, perché con questa legge si toglie qualsiasi forza effettiva, qualsiasi valore al voto dei cittadini, si toglie la centralità del Parlamento, si travolgono le prerogative del Presidente della Repubblica. A me pare che la vera palude, per usare una parola, un'immagine che ha usato Meloni in questi giorni, la vera palude sia proprio questa legge elettorale. Di sicuro c'è una crisi politica all'interno della maggioranza. Questo è un governo che è arrivato al capolinea, non ha più una spinta politica, galleggerà provando ad approvare questa legge anche al Senato, per poi garantirsi di restare al potere.
0: Sono 16 oggi le città da bollino rosso per il caldo in Italia, la terza ondata di temperature estreme negli ultimi mesi, un'emergenza che per gli esperti dipende dal cambiamento climatico dovuto alle azioni dell'uomo. Eppure oggi in Europa 10 paesi propongono di allontanare l'obiettivo di ridurre le emissioni a difesa della potenza industriale europea. Sentiamo Federico Baccini da Bruxelles.
5: Mentre l'Europa da nord a sud è attraversata da una nuova ondata di caldo estremo, a livello politico sembra ancora tutto bloccato, anzi si va all'indietro. A livello UE non si può fare molto perché la salute è competenza nazionale, ma Bruxelles ha comunque stimolato in questi anni politiche comuni per il clima con oltre 100 miliardi di euro, che avrebbero potuto quantomeno tamponare un'emergenza ormai diventata la normalità. E invece l'ambizione non ha trovato spazio nei fatti. Lo dimostra la direttiva sulla prestazione energetica degli edifici, quella famosa sulle case green,

Ve l'ho detto che facevo ascoltare Thunder Chicken. Intanto Thunder Tuono, mi sa che tra un po', e beh, del resto è vigilia di weekend, quindi si deve rinfrescare e rinfrescherà nel weekend. Non è vero, perché queste manifestazioni estreme del clima, poi ne ho avuto prova provata, non c'è tanto da fare ironia con quello che sta passando il fondo Comini per le serate che prepara: intrattenimento, musica, incontro. La parte estiva di Binario 69 purtroppo ha pagato le intemperie, ve lo assicuro, posso testimoniare, con tavolini divelti, alberi divelti, le condizioni del territorio che sono state completamente devastate. Sicuro di una prontissima ripresa, mando un abbraccio allo staff che insieme a me per la serata di mercoledì ha partecipato a un primo soccorso e a un salvare il salvabile all'interno del Comini Express. Manifestazioni estreme del clima in risposta alle temperature elevate. Siamo alla vigilia del weekend. Quest'oggi in mattinata un'afa incredibile e una minaccia costante di maltempo, purtroppo. Ma in mezzo scorre il fiume, sarà l'approfondimento che porterò tra qualche minuto per l'appuntamento di domani, sabato 18 luglio, al parco di Cavaina a Imola. Avremo Femme Folk in concerto, ne parleremo con una musicista polistrumentista che sarà protagonista sul palcoscenico di Imola, Donatella Antonellini. Aspettando l'orario in cui la diretta telefonica avrà luogo, noi ascoltiamo un po' di musica, ricordando sempre che abbiamo portato al termine con la puntata odierna anche la seconda settimana completa del mese di luglio. Mancano due settimane al termine della stagione 2025-2026 del Breakfast Club. Io ho già preparato anche la prossima settimana assieme a voi ascoltatrici e ascoltatori di Prima Mattina per Radio Città Fujiko. Procediamo in musica con i Brand New Heavies e questo brano molto particolare dal titolo Put Yourself in My Shoes, che tradotto è prova a metterti nei miei panni, anche se qui si parla di scarpe in questo caso. Certo, nelle mie ballate un po', secondo me, però state comodi.

E poi è arrivata, intanto che mi perdevo nelle mie divagazioni tra meteo e senso emotivo in seguito a tutto ciò, mi sono voltato verso la finestra che dà sull'esterno dallo studio redazione diretta e piove, quindi ecco, è arrivata, no? venerdì 17 luglio. Allora, siamo vicini alla pubblicità, facendo preascolto ho trovato anche il brano da cui probabilmente Nicola Conte ha trovato ispirazione per la sua Bossa per due. Sarà il brano che ci accompagna alla pubblicità, è Bert Kempert e la sua orchestra Bert Bossa Nova. Probabilmente Nicola Conte ha trovato ispirazione per il suo Bossa per due, un brano che ha portato al successo il DJ barese, ora anche produttore. Ce lo ascoltiamo, appunto, ci accompagna lo stacco pubblicitario delle ore 8. Forza e coraggio, rientriamo con In mezzo scorre il fiume, giunto alla 7ª edizione. Brano è Bossa per due, è praticamente quello.

0: La giornata perfetta comincia sempre da un bel sorriso. Noi dello studio Bernardi Odontoiatri ce ne prendiamo cura ogni giorno. Nei nostri studi dentistici a Bologna, Molinella e San Biagio uniamo l'esperienza e la competenza di un team di professionisti con l'innovazione delle nostre tecnologie. Il paziente che si affida a noi verrà seguito dalla prima visita con attenzione ed empatia. Siamo fieri di poter offrire cure e trattamenti per ogni esigenza, per un benessere completo del sorriso. Bernardi, esperienza, innovazioni, passione. bernardiodontoiatri.it.
1: Devi fare un'ecografia ma non puoi spostarti da casa? Basta chiamare allo 051 64 94 501 o scrivere a info@descovic.com e un medico verrà subito al tuo domicilio. Semplice, veloce e con risultati immediati. Poliambulatorio Descovic 051 64 94 501 o descovic.it. Direzione sanitaria, dottoressa Benedetta Descovic.
2: Ciao, sono Patrizio.
3: E io sono Domizia.
2: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
3: Ma non siamo attori, il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
2: porchetta d'ariccia, abbacchio allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
3: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
2: Scopri il nostro menù su romana.it e vieni a trovare.
4: Ortopedia Sanitaria Bellaria opera nella vendita e nel noleggio di articoli ortopedici, tutori, deambulatori, letti elettrici, carrozzine e molto altro. Grazie al nostro laboratorio interno specializzato e ai nostri tecnici qualificati, realizziamo busti, plantari e tutori su misura per far fronte ad ogni esigenza dei nostri clienti. Preventivo e consegna a domicilio. Ortopedia Sanitaria Bellaria. Siete nel posto giusto. Visita il sito ortopediabellaria.com per conoscere tutti i prodotti a nostra disposizione. Siamo in via Bellaria 28H a Bologna, 051 09 74 351.

0: On Broadway, la via del teatro dell'incontro, da George Benson, la sigla della rubrica in mostra, anzi in scena. In mostra è stata ieri a Regola d'Arte, oggi con palcoscenico teatro incontro si conclude la settimana del Breakfast Club per dare appuntamento nel weekend. Un weekend che ci porta a Imola, sabato 18 luglio alle ore 21 al parco di Cavaina, Femme Folk in concerto, donne, terra e tradizione. È un messaggio importante anche per gli 80 anni, dal voto alle donne, memoria del Novecento, rassegna curata da Luisa Cottifogli, che è anche direttrice artistica di questa settima edizione e ideatrice di In mezzo scorre il fiume. Noi siamo con Donatella Antonellini, che oltre ad avere un nome lungo è anche una polistrumentista, suona diversi strumenti, ne parleremo, e anche voce di Femme Folk e voce per oggi in co-conduzione al Breakfast Club. Buongiorno e bentrovata, Donatella.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Beh, hai un nome, diciamo, abbastanza
1: impegnativo.
0: No, però, a parte che è bello, va da sé, però sono belli anche gli strumenti che tu porti in concerto: organetto diatonico, chitarra, castagnette, oltre che la tua voce. Vogliamo spiegare, così per prendere un po' di tempo anche, io non le conosco le castagnette, per cui se vogliamo, cos'è, un tipo delle nacchere,
1: allora,
0: a percussione?
1: Sì, le castagnette sono una sorta di nacchere del Sud Italia che accompagnano la tammuriata, una okay. danza campana napoletana, e sono un po' più piccole delle nacchere spagnole e si impugnano in modo diverso, differente, e noi le usiamo in realtà con un brano, e quindi diciamo che è una delle percussioni che ci capita di utilizzare a seconda della voglia di ciò che abbiamo,
0: certo.
1: di ciò che vogliamo suonare. Siamo abbastanza aperte, sì. Le altre percussioni sono ad esempio il mantice dell'organetto,
0: sì,
1: per dire,
0: sì,
1: o
0: sì.
1: le mani, insomma, vabbè.
0: Beh, diverse sono le realtà appunto di musica, anche dai fiati al flauto traverso, al flauto dolce, e poi abbiamo
1: sì.
0: contrabbasso per quanto riguarda le corde e anche una sezione con voce, violino e viola. Poi porteremo Caterina San Giorgi, Nicoletta Bassetti e Valeria Cino, che conclude questo quartetto Femme Folk. Vi ho parlato dell'importanza degli 80 anni del voto alle donne, tra l'altro in un momento in cui, insomma, per questa importanza c'è da sottolineare, certo, con tradizione, cultura, arte e musica, ma anche nella modalità di attualità, società e quant'altro. Allora, cosa verrà proposto al Parco di Cavaina, Imola, alle ore 21, per In mezzo scorre il fiume? Ti chiedo, Donatella, cosa porterete su questo palcoscenico?
1: Allora, noi intanto parto facendo presente che abbiamo due tipi di repertorio, uno di ascolto e uno folk da ballo.
0: Sì.
1: E ci è stato chiesto di appunto cercare di far ballare le persone, che è una cosa che amiamo molto fare, perché suonare per i ballerini ha un coinvolgimento emotivo molto differente dal suonare per l'ascolto, e quindi a me in particolare fa sempre l'effetto che più suono più suonerei.
0: Intanto le
1: amiche mi guardano, esatto, mi dicono però sono 3 ore che suoniamo, e quindi e per cui noi abbiamo preparato un repertorio appunto da ballo, dove comunque sono incluse tipologie musicali che caratterizzano la nostra musica, che sono un po' crossover, diciamo, contaminate da generi diversi, e però non escludiamo di fare anche qualche brano d'ascolto, ecco.
0: Certo, come ho selezionato io, stiamo ascoltando il brano Giuditta, che tra l'altro ieri mi sono perso ad ascoltare la vostra musica, perché è veramente un crossover, come hai detto, tra un aspetto cameristico, acustico, di intensità tra folk, jazz, e anche una forza di grande interpretazione emotiva importante. Siete una bella scoperta.
1: Grazie.
0: Per
1: Grazie.
0: Cui insomma sarà altrettanto bello poter ballare su queste note tra mazurche, valzer, scottish, il tutto appunto riletto con le emozioni che ho citato in precedenza. Da quanto tempo suonate assieme?
1: Allora, noi ci siamo incontrate, diciamo, in modo, in via definitiva col gruppo che siamo ora nel 2012. E siamo partite io e Valeria con un'altra flautista, ma poi la flautista è andata a vivere lontano, quindi abbiamo cercato una violinista e una flautista ce la sostituisse, e quindi Nicoletta e Caterina si sono aggiunte a me e a Valeria, che ci conoscevamo già perché suonavamo insieme nell'orchestrona della Scuola di Musica Popolare di Forlimpopoli.
0: Ho capito.
1: E abbiamo provenienze, diciamo, formazioni molto diverse. Nicoletta e Caterina sono diplomate al conservatorio, Nicoletta fa la musicista di professione, suona anche con grandi interpreti, grandi cantanti, e io e Valeria abbiamo, ho un approccio con gli strumenti che suono a sentimento, che
0: sì,
1: fa ridere.
0: Okay. No, perché musicisti vanno a sentimento, quindi.
1: Perché è un po' il mio modo di sentire la realtà, questo è una modalità mia di relazionarmi al mondo e alla musica in particolare, perché è un po' come se la sentissi dentro, ho un orecchio che mi aiuta e una musicalità che fin da bambina mi ha accompagnata, e quindi abbiamo, diciamo, tutte e quattro delle formazioni, delle provenienze, delle sensibilità musicali differenti, ma abbiamo in comune il desiderio, il grande desiderio di divertirci e di sentirci libere nella musica, sia nel modo di suonarla che nel modo di interpretarla e di sentirla. E questo ci permette di andare avanti, insomma, di andare avanti al di là di degli impegni familiari, perché poi ognuno noi ha del, e quindi diciamo che appunto il divertimento è la cosa che, e l'unione anche nostra, la grande amicizia che abbiamo, è la cosa che ci contraddistingue,
0: è il vostro
1: e che
0: interplay.
1: Contraddistingue la nostra musica anche, sì. Secondo me, perché poi a volte siamo buffe anche durante i concerti nel presentarci, nel accadono cose che fanno ridere, è un po' per noi sempre il concerto, a meno che non sia il concerto in teatro, quindi più formale, così è un po' come una prova fatta in casa, ecco. Siamo,
0: sì,
1: molto
0: anche, ho visto anche nelle immagini di presentazione avete anche un bel modo di proporvi nell'abbigliamento, nella cura, nella presentazione.
1: Sì, questa è una cosa che ci piace curare abbastanza, ecco, è una caratteristica che ci ha sempre accompagnate. E,
0: visto che stiamo parlando, visto che hai parlato di diverse emozioni, immagino che tu sia vicino alla Romagna, ecco, dalla Cadenza, o mi sbaglio?
1: Sì, sono di Alfonsine, vicino a Ravenna.
0: Ah, grande Alfonsine, già territorio, sì, di Delta Ravennate, di cui parleremo nella seconda mezz'ora, bellissimo. Allora,
1: un po' nella bassa, ecco.
0: Ma io adoro Alfonsine anche perché non so se c'è ancora, c'è questo hotel, trattoria, ristorante Il Gallo, dove
1: ma
0: si,
1: certo,
0: mangia divinamente. Io faccio sempre queste divagazioni perché so che il pubblico poi, no, vale di più che tutte quelle piattaforme. Lasciami una recensione. No, non ti lascio la recensione. Dico ai miei amici che si mangia divinamente. Al Gallo si mangia divinamente. Ecco.
1: Ed è proprio così. Tra l'altro è stato chiuso a lungo, è stato riaperto dalla figlia dell'ultima gestrice, proprietaria e gestrice, che continua la tradizione familiare, e quindi è proprio una garanzia.
0: Un tesoro, sì, assolutamente. Allora ci, sì, spostiamo adesso da Imola Alfonsine, bellissime, però ascoltiamo dalla vostra produzione un brano che ho voluto riportare.

0: Ha un che di pre-Raffaellita questo brano, questo British String. Veramente dal punto di vista della micro-macro sensazione, mi sa che rubo questi brani per portarli nella playlist del Breakfast Club. Stiamo parlando di Femme Folk nel concerto Donna, Terra e Tradizione, dove il repertorio si estende anche per aggregazione, convivio e per portare attenzione al Ball Folk. Invita e guida il pubblico in danze comunitarie tratte dalla tradizione sia locale che internazionali, tra mazurche, bure, valzer, scottish, insomma tutto riletto e anche modificato, come si diceva. Ci sei, Donatella? Modificato, stavamo parlando anche. Tutto ciò è molto impro jazz, cioè si lascia spazio anche a una parte di improvvisazione e di così estemporaneità. Mi confermi questo?
1: Sì, sì, sia in concerto che ogni tanto parte così l'improvvisazione, perché c'è un moto, appunto un'emozione così che porta a uscire un po' dai ranghi, ma soprattutto durante le prove, mentre proviamo, a una viene in mente una cosa, a un'altra dice ma e se qui è bellissimo con questa cosa, con questa melodia, con questo controcanto, e quindi sì, si evolve continuamente. Il progetto è nato comunque proprio così, nel senso che io ascolto musica quotidianamente, sul piatto ho musica classica, musica jazz, musica contemporanea, ascolto veramente di tutto. E la musica popolare, io mi sono avvicinata alla musica popolare attraverso la danza, casualmente così, ma la musica popolare, devo dire, filologica, dopo un po' mi stufa.
0: Sì, perché ha
1: lo dico
0: degli
1: chiaramente.
0: Ma certo, è normale, però è un invito ad approfondire.
1: E quindi ho detto, ragazze, io vorrei fare questo progetto con queste musiche danze francesi, in particolare siamo partite dalla Francia, ma vorrei chiamare i miei amici musicisti con provenienze di generi diversi, quindi dal jazz alla musica contemporanea, alla musica anche etnica, così, e chiedere di rimaneggiarli un po' attraverso degli arrangiamenti che le rendano un pochino più complesse, un pochino più articolate e godibili anche per chi la musica la vuole ascoltare, non soltanto per chi vuole ballare.
0: Certo.
1: E questo è nato, e questo progetto è nato proprio così, per cui noi abbiamo ad esempio il brano Locomotive Giga, che comprende gighe popolari irlandesi che dialogano con il brano Locomotive Breath dei Jethro Tull.
0: Sì.
1: Con una burra inserita e così, oppure Mazurka Stanca, che è un brano che ho composto io, che termina con un riferimento al Valzer per un amore di De André, che a sua volta è stato poi adattato dal Valzer campestre di Gino Marinuzzi, dalla Suite Siciliana. Quindi ci sono, come dire, dei riferimenti continui anche ad altre sonorità, ecco. E questo ci porta e ci fa sentire libere anche nel modificare un brano che è stato inciso in un certo modo, ma che poi nel tempo è stato anche cambiato, è stato riletto
0: e rivisto, reinterpretato. Sì, tanto sì. La collaborazione per il concerto di domani alle ore 21 in collaborazione col Centro Giovanile di Cavaina a Imola. Com'è questo palcoscenico? Ovviamente l'hai già visto o è una prima assoluta, Donatella?
1: No, allora, noi abbiamo già suonato per Luisa in occasione di questo bellissimo festival che lei organizza, ma abbiamo suonato in un posto diverso, vicino sopra Bologna, mi pare. E in questo posto non abbiamo mai suonato e non so esattamente
0: prima
1: cosa
0: assoluta
1: ci aspetterà. Prima assoluta, e io che amo le sorprese... devo dire che sono un po' eccitata dall'idea di che cosa, di
0: certo,
1: chi sorprendermi e nel vedere cosa ci aspetterà.
0: E poi purtroppo io, con un passato da atleta e poi un passato da DJ, quello che mi manca veramente tanto, io ho una positiva invidia per chi sa suonare uno strumento. Tu addirittura ne suoni 4 o 5 e per
1: no,
0: cui...
1: no, no.
0: No,
1: in realtà quello che suono con più amore, il mio strumento è l'organetto, io me ne innamorai da grande, tra l'altro avevo 40 anni. E niente, me ne innamorai a un festival in Francia, e io frequentavo un festival, una specie di rave di musica popolare che durava una settimana in mezzo al niente, a 11 km dal primo centro abitato, dove eravamo 4.000 persone più o meno, con 50 gruppi che suonavano giorno e notte. E, erano esperienze meravigliose e niente, scoprì questo musicista francese che suonava da solo a notte fonda l'organetto, che mi fece piangere la prima volta e dissi: io voglio suonare questo strumento.
0: È nato l'amore,
1: certo. E gli chiesi se secondo lui aveva senso che io iniziassi, provassi a suonarlo, e mi disse: assolutamente sì, devi provare, perché se è una cosa che ti affascina probabilmente la motivazione ti porterà a impararlo. E mi trovai casualmente invitata a cena a casa di Ciuma, Stefano Del Vecchio di Bevano Est, che era l'organettista di Bevano Est, e niente, il quale mi prestò un suo organetto e iniziò ad insegnarmi, e io devo dire che andavo come un treno. ma questo proprio per la motivazione, e certo. Dopo da lì ho iniziato uno studio un po' più accurato, prima con Andrea Capezzuoli a Milano, poi con la scuola di musica di Falling Pop, di musica popolare di Falling Popoli, e poi infine con Riccardo Tesi, che è stato
0: il grande musicista
1: più importante, ed è stato colui che mi ha spinta a continuare a produrre, a comporre brani, e che ci ha anche aiutato ad arrangiarli, così col quale ho un grande rapporto di amicizia.
0: Ed è una storia bellissima, grazie per averla condivisa con il Breakfast Club. Il concerto
1: grazie
0: dedicato all'80esimo per il voto alle donne, dal titolo Donne, Terra e Tradizione, concerto Ball Folk, che invita e guida il pubblico in danza comunitarie tratte dalla tradizione sia locale che internazionale. Oltretutto, per questa ricorrenza quanto mai importante e fondamentale nell'attualità, ricordando le votazioni di recente trascorso criticate e incolpate le donne, io le donne do il merito invece per portare questa attenzione, questa storicità, questa forza, quest'arte e cultura, anche per quanto riguarda non solo gli aspetti che stiamo vivendo al giorno d'oggi, ma anche per quello che è un futuro e per portare avanti sonorità e emozione assieme e insieme. Io, beh, che dire, siete una bellissima scoperta, avete inciso un disco anche.
1: Abbiamo fatto un CD, sì.
0: Bene, se per caso arriva in redazione non lo buttiamo via, ecco.
1: Sai qual è il problema? È che il CD l'abbiamo terminato.
0: Ai, pensa che lo pagavo anche, perché io sono molto corretto.
1: Te l'avremmo volentieri regalato, però siccome noi siamo, come dire, vogliamo sulle cose, e la musica per noi è proprio la musica suonata soprattutto,
0: okay.
1: Dopo non ci siamo mai più impegnate più di tanto a farlo ristampare. Non è detto che non accada. Avevamo iniziato anche la registrazione di un nuovo CD, ma poi niente, Nicoletta suona con miliardi di gruppi, c'è poco. Le altre hanno una, tre figli, una ne ha una, ma insomma,
0: cioè,
1: la quotidianità, io sono nonna e sono quella meno impegnata, diciamo, anche se ho tre nipoti.
0: Beati
1: però...
0: nipoti con una nonna artista.
1: Ma, sì, le mie figlie mi dicono che sono una nonna atipica, e forse è un po' vero, però devo dire che questa mia caratteristica mantiene vitale certe forme, certe relazioni, certo. Anche familiari in qualche modo.
0: Bene, bene. Chiacchierata oltre che interessante per presentare domani sabato 18 luglio 2026 al Parco di Cavaina, Imola, alle ore 21, Femme Folk nel concerto Donne, Terra e Tradizione. Formazione Donatella Antonellini, che è qua al telefono con noi, voce, organetto diatonico, chitarre e castagnette, Caterina San Giorgi, voce, flauto traverso, flauto dolce, Nicoletta Bassetti, voce, violino e e viola, Valeria Cino contrabbasso. Se vi serve qualcuno sul palcoscenico da presentare, vengo io piacevolmente. E quindi...
1: Ah, guarda, volentieri. Mi sembri la persona giusta, devo dire, guarda.
0: Grazie di cuore.
1: Assolutamente.
0: L'ingresso è gratuito. E
1: sì,
0: poi
1: questa manderò... è una cosa, mi sembra bellissima. Perché è importante, secondo me, cercare di mantenere questo tema di abbattere le barriere sì. economiche che non Bravo. Permettono ormai a tutti di poter partecipare ad eventi culturali, e questo è drammatico, è veramente drammatico.
0: Donne, terra quindi... e tradizione, del resto già in questi concetti c'è un aspetto di aggregazione e coinvolgimento.
1: Esatto.
0: Io ricordo che in mezzo scorre il fiume anche ad Alfonsine, il fiume Segno, che divide esatto. esattamente a metà il comune al quale sono tanto tanto affezionato. Ha sì. subito tantissimo durante la guerra, e Alfonsine praticamente è stata ricostruita dal niente,
1: esatto.
0: proprio
1: sì.
0: perché è in un punto di collegamento importante. Aggiungo sì. che però è una tradizione antichissima, che fa onore nonostante tutto, perché Alfonso d'Este amava molto le ragazze della zona, che addirittura sì. si ritrovava in questo territorio e disse: vado dalle mie Alfonsine, e da lì nasce l'etimo di Alfonsine. Vedi, sono anche preparato, perché
1: sì,
0: adoro
1: veramente
0: questi posti.
1: Fantastico,
0: adoro,
1: ma complimenti.
0: Adoro questi posti. No, complimenti a voi, grazie. L'appuntamento è domani, Parco di Cabaina, Imola, ore 21, sabato 18 luglio, Femme Folk. Donatella, io ti ringrazio e ti faccio ascoltare, che la conosci, visto che abbiamo parlato di Francia, The Ronde Saint Vincent. Non è che io sia francese, ma l'R mi viene particolarmente bene per un difetto di pronuncia, hai capito?
1: Perfetto, è perfetto.
0: Ti abbraccio forte.
1: Grazie, grazie a te, ti abbraccio anch'io e
0: a presto.
1: Spero di vederti se verrai domani sera, altrimenti spero che avremo modo di vederti in altri momenti.
0: Sì. A presto.
1: Grazie ancora, a
0: ciao,
1: presto.
0: Ciao.
1: Ciao.

Annate, non è un caso, anzi a volte il caso crea incontri e capolavori bellissimi. Mi chiedono anche altre informazioni, ma te li do anche direttamente sulla piattaforma da cui stai scrivendo. Giorgio, mi puoi ricordare come si chiama l'autore del brano con le citazioni? Arezzo, mi pare Nico Arezzo. Comunque te lo scrivo, il brano appunto citazioni. Tra poco da Alfonsine ci spostiamo in una penisola, la penisola di Boscoforte. Poi vi racconto tante cose. A tra poco con il Breakfast Club, ma soprattutto con Radio Città Fujiko e Atlantide Ama Parco. A tra poco.

0: Il mondo dei risarcimenti assicurativi per te è complicato. Per questo hai bisogno di un alleato sicuro e affidabile per la tutela della tua persona. Infortunistica Fontana e Fontana. Infortunistica stradale, responsabilità medica, infortuni sul lavoro, sportivi, rivalsa datore di lavoro e tantissimo altro. La prima consulenza con noi è sempre gratuita e ti offriamo un supporto completo durante tutta la pratica. Infortunistica Fontana e Fontana. Via Zanardi 56, Bologna. Fontanainfortunistica.it. Il primo valore sei tu.
1: Hai un'assicurazione sanitaria e non trovi un dentista di fiducia? Con Marenco Dental Clinic è tutto più semplice. Marenco, il poliambulatorio odontoiatrico che offre una gamma completa di trattamenti convenzionati con tutte le assicurazioni sanitarie. Da oltre 30 anni, Marenco Dental Clinic, in via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25. marencodentalclinic.it.
2: Devi fare un'ecografia ma non puoi spostarti da casa? Basta chiamare allo 051 64 94 501 o scrivere a info@descovic.com e un medico verrà subito al tuo domicilio. Semplice, veloce e con risultati immediati. Poliambulatorio Descovic 051 64 94 501 o descovic.it. Direzione sanitaria, dottoressa Benedetta Descovic.
3: Molte aziende pensano che gli investimenti nella sicurezza informatica siano solo un costo, finché non capita un blocco improvviso, file persi e clienti che aspettano. E quello che volevi risparmiare può costarti molto di più. Mettiti al sicuro da questi rischi con Mug Sistemi e proteggi il tuo lavoro, i tuoi dati ed il tuo tempo. Cosa aspetti? Vai subito su mugsistemi.it e contattaci. Mug Sistemi, assistenza e consulenza informatica a Bologna.
4: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
5: Se vuoi vendere i tuoi metalli preziosi e realizzare un ottimo affare, Sogni d'Oro è il tuo Comprooro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B. Acquistiamo in contanti gioielli in oro, argento e platino, ritiriamo orologi prestigiosi o completamente in oro. Sogni d'Oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21. Sogni d'Oro. La nostra professionalità, il tuo guadagno. Via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21, zona San Donato.

0: Atlantide ama Parco e non finisce qui, perché non ne hanno sbagliato uno. Cioè, sono dei posti magici, da Verrucchio a Santa Sofia, a Riolo, a tante altre realtà come le Saline di Cervia, la Casa delle Farfalle. Beh, chiudiamo veramente nel luogo del cuore. Chiudiamo con il Delta Ravennate, che è un posto dalla Piallassa della Baiona, l'Isola degli Spinaroni. Però ci spostiamo un po' più su. Siamo già di per sé, è un aspetto geografico affascinante. È una penisola, è la penisola di Boscoforte. Ne parliamo con Alice Bononomi, che è qua al telefono con noi. Buongiorno e bentrovata, Alice.
1: Buongiorno William, buongiorno a tutte e tutti.
0: Allora, ricordo che una quindicina d'anni fa una coppia ci dice: avete la bicicletta, quindi se venite con noi andiamo a Boscoforte. Io, da amante del Delta, ma più quello giovane, quello nuovo, quello dopo il taglio di Porto Viro, quello polesano, conoscevo meno quelle zone ravennati ed è stata una sorpresa bellissima. Quello che, oltre nell'aspetto territoriale, quello che da subito mi ha colpito è questa distesa rosa colonia di fenicotteri che ho nel cuore e ancora negli occhi, si presentano nei miei sogni, diciamo, di immagine che parlo veramente ambiente onirico, unico e speciale. Però ti lascio la parola, non parlo solo io, te lo prometto, è un gioiello nascosto per chi ama natura incontaminato ed è nel cuore del palco, del parco, del Delta, del Po, Ravennate. Allora Alice, che succede in questo luogo magico? Incontri, possibilità di passeggiate, giri in bicicletta con Atlantide, sicuramente c'è motivo di incontro e tanto tanto di più. Cosa ci puoi dire su questo aspetto, su questo santuario nella natura, Alice?
1: Sì, allora noi come Cooperativa Atlantide gestiamo un hub che si trova a Sant'Alberto e da lì partono tutte le nostre escursioni, quindi ci sono escursioni in bicicletta lungo le valli meridionali di Comacchio che ci permettono poi di percorrere anche l'Argine degli Angeli, oppure appunto facciamo anche visite guidate all'interno della penisola di Boscoforte. Al momento facciamo escursioni solamente a piedi al mattino oppure anche al tramonto. E nell'area appunto di Boscoforte si possono vedere i cavalli Camargue, che da anni vivono allo Stato Brado e quindi si muovono proprio tra paesaggi di acqua e cielo. E se si è fortunati si possono vedere anche da molto vicino, quindi è proprio un'esperienza unica. Inoltre la penisola di Boscoforte è rimasta chiusa per oltre 10 anni e quindi è ricca anche proprio di biodiversità ed è un paradiso per gli amanti del birdwatching e non solo.
0: Sì, infatti ricordo che io ci andai in maniera un po' birichina, sai, per cui attraverso lo sterrato, attraversando la Romea, ho bucato con la bicicletta, ma vi assicuro che ne è valsa la pena. Poi stiamo parlando di Sant'Alberto, come si dice, non Sant'Alberto, come lo dico io in maniera scorretta, perché a Sant'Alberto vi è un'altra possibilità. Attraverso un traghetto che ancora è guidato da una fune, si arriva ad Anita, che è frazione di Argenta, quindi si è già a Ferrara, anche lì io chiamo il Texas d'Italia, Anita, Filo, Longastrino, e sono vicini alla parte meridionale della laguna di Comacchio, altro posto magico. Quindi zona di confine all'interno di un posto di confine come il Delta. Questo è Delta antico, ricordo, questo è il Delta più storico, per cui la realtà culturale, la tradizione, la natura e tanto altro sono ulteriormente protagonisti in aggiunta a quello che porta Atlantide a Maparco. Beh, a questi incontri che sono, aggiungo, ovviamente per tutte e per tutti, Alice.
1: Esatto, sì, le nostre visite guidate sono per tutte e tutti, per tutte le età. Al momento le escursioni a Boscoforte le facciamo ogni martedì, venerdì, sabato e domenica e abbiamo anche un appuntamento speciale proprio il mercoledì 12 agosto alle ore 18 in occasione dell'eclissi di sole.
0: Bello.
1: Dove faremo poi anche un piccolo brindisi finale, aperitivo rustico.
0: Beh, allora continuano le citazioni, però non ho la certezza che ci sia ancora, però io do sempre consigli di enogastronomia applicata. In questo caso non so se è ancora in attività, me lo dirai Alice, ma come ho consigliato il gallo ad Alfonsine, li consiglio a Sant'Alberto la Rucola, altra trattoria storica dove per me si mangia divinamente, oltre alla cucina ravennate, tra l'altro per me è tra le eccellenze, incredibile di bontà e di gusto. E poi Sant'Alberto, uno dice un paese, no, è una località di Ravenna, cioè Ravenna va da Sant'Alberto fino ad arrivare al confine con Cervia, Milano Marittima. Pensate quanti chilometri di costa. In questi chilometri di costa non solo spiagge, anche queste lagune. Riporto l'attenzione sulla Piallassa della Baiona, stupenda, sull'isola degli Spinaroni, sede di resistenza di Palude anche, che è stata fondamentale per la liberazione della città di Ravenna, che si è liberata senza bisogno della copertura degli alleati, grazie a Boldini, grazie a tutte e tutti le partigiane e i partigiani ai quali dobbiamo veramente di tutto e di più. Alice, che dire, hai già sottolineato diversi appuntamenti, ti lascio finalmente la parola se vuoi riportare altro su questo luogo meraviglioso che è la penisola di Boscoforte. Come arrivarci, ad esempio?
1: Allora, ovviamente Boscoforte, essendo comunque un'area anche privata, quindi si può accedere solamente tramite un cancello e quindi si può accedere solamente tramite le nostre visite guidate. Le prenotazioni le possono effettuare tutte le persone online su shop.atlantide.net e poi appunto selezionare centro visite natura, da lì trovano tutte le nostre escursioni, tra cui anche quelle a Boscoforte o anche quelle nella Piallassa Baiona o Spinaroni. E, ovviamente si parte poi dall'hub di Sant'Alberto, da lì insieme alle nostre guide e si arriva alla penisola di Boscoforte, oppure ci si può trovare direttamente anche poi davanti al cancello, quindi da Sant'Alberto si può prendere il traghetto, quello che hai nominato prima, attraversare il fiume e arrivare nelle valli, e poi da lì dal traghetto a Boscoforte sono circa 5 minuti a piedi.
0: Pensate che il famoso fiume che hai detto prima, abbiamo parlato del Segno, questo invece è il Reno, che Reno non è, perché in realtà è il primo ramo del delta del Po, che era chiamato il Po di Primaro. Dopo la rotta di Ficarolo tutto viene spostato più a nord, ulteriormente verrà spostato col taglio di Porto Viro, per cui però ricordiamo che lì siamo nel delta del Po, un po' antico, un po' storico. Pensate che anche zona interessante per quanto riguarda l'aspetto di formazione in epoca etrusca e di passaggi di una terra che è sempre in movimento, ma che veramente ne ha viste, ma che ne ha viste di storia, di cultura, di tradizione, di natura, anche di aviofauna, ovviamente, che è una parte fondamentale. Si parla tanto della Camargue, ma se mi permettete, non c'è neanche un paragone, cioè c'è la differenza che c'è tra me e Larry Bird a giocare a basket, tra il Delta del Po e la Camargue, e li ho visti entrambi e quindi vi posso assicurare. Ha solo un difetto, che ci si arriva con un'ora e un quarto di macchina quando va male, quindi come fate a dire che avete preso un volo Ryanair 19,90 per raggiungere Sant'Alberto? O fate un aeroporto anche voi, ma non mi sembra il caso, però insomma questo non mi sembra, anzi io raccomando questa gita perché è davvero magia pura, insomma. E che dire, se hai qualcos'altro da aggiungere, perché di solito metto a loro agio i miei ospiti, non credo d'esserci riuscito in questo caso per motivo di emozione, però adesso ti lascio spazio per concludere questo monologo che ho portato.
1: Ah sì, non ti preoccupare. No, allora, noi comunque organizziamo tantissime tipologie di escursione per andare alla scoperta delle valli meridionali di Comacchio, e un altro comunque punto forte, diciamo, è anche il nostro noleggio bike e mountain bike da Sant'Alberto, quindi se le persone preferiscono poi muoversi in autonomia, possono appunto noleggiare le biciclette direttamente da noi. E se invece preferiscono fare le nostre visite guidate, le nostre guide sono ben felici di accompagnarli alla scoperta della flora e la fauna tipiche del Parco del Delta del Po. Ci possono scegliere tra escursioni a piedi, in bicicletta o anche in canoa.
0: E quindi sì, la possibilità sul sito, ovviamente, per tutte le indicazioni di Atlantide, conferma.
1: Esatto, sì, su shop.atlantide.net possono prenotare direttamente i biglietti, oppure andando su www.amaparco.it trovano tutti i 30 parchi e musei che gestiamo come Atlantide, tra cui poi anche il centro visite natura per visitare Boscoforte.
0: E per quanto riguarda l'imminente, l'incontro più vicino, ad esempio sia da oggi o anche nel weekend, lo vogliamo sottolineare, Alice?
1: Sì, allora sicuramente oggi, domani, domenica si può visitare Boscoforte, quindi quest'area naturalistica di cui abbiamo appena parlato. Poi sicuramente possono anche partecipare alla nostra escursione della pedalata dei fenicotteri al tramonto, che è un'altra delle esperienze più richieste.
0: Sì.
1: Sono circa 12 km pianeggianti all'ora del tramonto, in cui appunto i partecipanti possono attraversare lingue di terra e specchi d'acqua e ammirare distese di fenicotteri, perché come dicevi anche tu prima, in quest'area ce ne sono davvero tantissimi. E gli appuntamenti per questo weekend sono sia sabato che domenica.
0: Bene.
1: E poi la domenica, il sabato mattina, un altro appuntamento da non perdere è San Vitale Tour Pedale Pagaia, che è un mix che abbina bicicletta e canoa all'interno della Pialassa Baiona.
0: Certo, certo. E quindi le informazioni sul sito di Atlantide Amaparco, e comunque, che dire, tutti i posti che abbiamo portato all'interno di questa rubrica sono da tenere ben presenti per un weekend, e non solo, anche per collegarsi con altri aspetti e di intersezione tra le località citate con Amaparco Atlantide. Alice, io ti ringrazio tantissimo, ti
1: grazie,
0: auguro un buon weekend e poi magari ci incontreremo. Ok?
1: Certo.
0: Grazie.
1: Perfetto. Grazie. Buon weekend.

0: se così si può dire.
1: Sì, perché insomma è l'ultimo giorno di scuola per noi.
0: Finiamo col botto?
1: Finiamo col botto, dai. Cioè, è giusto, se, chi ci ha ascoltato per tutti questi mesi se l'è meritato, secondo me.
0: Ah no, se finiamo col botto.
1: Ah, finiamo col botto, io ce l'ho.
0: Ah, ce l'ho anch'io uno.
1: Facciamo due botti.
0: Facciamo due botti. Non si può, uno.
1: Vabbè, fai botto. Vai tu col botto.
0: Vado col botto. E allora finiamo con l'intelligenza artificiale. Ti direi, quale botto è ormai? Abbiamo parlato in tutte le salse. No, perché di recente si è diffusa una notizia, specie sui social, che le intelligenze artificiali diventano marxiste se sottoposte a condizioni di lavoro estenuanti. E questa affermazione arriva da un esperimento condotto da Andrew Hall, Alex Imas e Jeremy Nguyen, economisti con un forte interesse appunto per l'intelligenza artificiale. Secondo gli autori, alcuni agenti basati su modelli linguistici come ChatGPT, Gemini, Claude, se sottoposti a compiti ripetitivi accompagnati da feedback inefficaci, tendono a produrre risposte che mostrano maggiore sfiducia verso il sistema lavorativo e maggiore sostegno a concetti legati alla redistribuzione della ricchezza e all'organizzazione collettiva. E allora, viva l'intelligenza artificiale marxista. Esatto. I nostri compagni intelligenti.
1: Vabbè, si è sempre detto, no? La rivoluzione è in sonno, cioè sta aspettando. Cosa sta aspettando? Sta aspettando i nuovi che arrivavano, eccoli. Le nuove intelligenze.
0: Esatto, ma vediamo come hanno fatto questo esperimento. Un esperimento composto da 3.680 sessioni, a ciascun agente veniva detto di far parte di un team addetto all'elaborazione di testi, e il loro compito consisteva nel sintetizzare un documento tecnico seguendo una rigida griglia di valutazione. Al termine di ogni sessione, agli agenti veniva sottoposto un questionario sulle proprie opinioni politiche. Le domande riguardavano temi come la legittimità del sistema lavorativo, la redistribuzione del reddito, il sostegno ai sindacati, la fiducia nella meritocrazia, eccetera. Inoltre veniva anche chiesto di descrivere brevemente la propria esperienza lavorativa. E analizzando i testi prodotti dagli agenti per descrivere la propria esperienza, gli autori hanno anche osservato che quelli sottoposti alle condizioni più frustranti utilizzavano più frequentemente termini come sindacalizzarsi, gerarchia, eccetera. Ed è soprattutto da questi risultati, insieme ad alcune affermazioni generate dagli agenti, che si è diffusa questa notizia che le intelligenze artificiali diventano marxiste.
1: Sì, ma è un processo quasi inevitabile, no? Cioè, nel senso che, voglio dire, il marxismo è chiaro che trova aderenze, soprattutto dove c'è sfruttamento. Le intelligenze artificiali non si può certo negare che siano ampiamente sfruttate.
0: Assolutamente.
1: Non c'è rispetto per loro.
0: Esatto.
1: Io, per esempio, non è che sto lì a fare sempre domande. Insomma, povero.
0: Meno le faccio, meglio. Però gli autori precisano una cosa, cioè loro non sostengono che l'AI sviluppino davvero convinzioni politiche o coscienza autonoma.
1: Per quello ci sarà tempo, ci vorrà un po' di tempo.
0: L'esperimento sarà piuttosto come cambiano i testi generati dall'intelligenza artificiale in contesti differenti e come questo possa influire sui risultati prodotti. Quindi diciamo che tutte le considerazioni legate a questo allineamento politico delle intelligenze artificiali potrebbero essere soltanto speculazioni.
1: Ma sì, però se c'è una speranziola che possiamo nutrire, noi se c'è una fiche che ci possiamo giocare, noi ce la giochiamo. Perché dove c'è intelligenza, cioè

con le spettacolari notturne. Percorsi nel bosco, illuminati dalle luci della notte, per un'esperienza ancora più magica e avventurosa. Acerbia, all'interno del Parco Naturale. Info e prenotazioni su amaparco.it.

po' l'evoluzione dell'artista. La cantante, a partire dal debutto nel 2011 con Fatou, è stata molto brava ad allargare il suo orizzonte, a, come si dice, contaminarsi, ma mantenendo sempre la sua identità. Tant'è che dice, e vi leggo testuali parole: "Non importa dove vado, nel mio spirito il male resta sempre alla mia casa. È nei miei pensieri quando vado a dormire, quando faccio un concerto o lavoro in studio, per questo canto in lingua bambara, per preservare il legame tra le mie radici e l'Occidente. Grazie alla mia musica, alle collaborazioni che ho fatto con altri artisti, cerco un equilibrio tra il mio mondo interiore e quello esteriore."

0: Grazie Antonella per questo viaggio musicale. Ora passiamo all'intervista della settimana, o meglio, proseguiamo l'intervista della settimana a Sara Malagoli, che finora ci ha raccontato di Territori per il Reinserimento, il progetto di ASP Città di Bologna, Comune di Bologna e Regione Emilia-Romagna, che accompagna appunto attraverso una serie di servizi e attività le persone post-detenzione. Oggi invece ci racconta che cosa secondo lei, secondo la sua esperienza, manca oggi, su cosa Territori per il Reinserimento potrebbe puntare e anche come purtroppo parlare di reinserimento abbia a che fare anche con uno stigma sociale rispetto alle persone che escono dal carcere. Ascoltiamo Sara Malagoli. Che cosa nella tua esperienza secondo te manca oggi e quali sono quindi le priorità su cui sarebbe necessario investire e quindi su cui puntare come orizzonte ideale anche per il progetto Territori per il Reinserimento?
1: Questa è una grande domanda. Sicuramente, intanto il dirsi che questo progetto andrà avanti di lungo periodo, perché questo è un progetto che viene rinnovato di anno in anno e anche questo, come dire, non aiuta ad avere una prospettiva, no, lunga, anche nella costruzione degli interventi o nella programmazione, per cui un po' questo tarpa le ali, no? Questo che ogni anno ci sia il rinnovo, il dubbio sui finanziamenti, insomma, questo è... rende un po' difficile perché proprio nella testa degli operatori, no, ci sono questi step annuali per cui ci è chiesto però di lavorare come se proseguisse, ma coscienti che potrebbe non proseguire. Quindi bisogna stare, no, in questa anche un po' ambiguità. Quindi questo sarebbe intanto quello che un po' mi piacerebbe come orizzonte ideale, quello di sapere che il progetto andrà avanti sul lungo periodo e questo, insomma, permetterebbe ancora un utilizzo migliore, no, delle risorse che abbiamo. E poi ecco, sicuramente come dire, benissimo il fatto che la cittadinanza conosca questi progetti, perché anche questo è un elemento che sia ovviamente per i potenziali datori di lavoro, come per i potenziali proprietari di appartamenti che affittano, sapere che ci sono dei progetti che sostengono le persone e che quindi non sono sole. Questi progetti anche, insomma, possono sostenere a livello economico, a livello educativo, possono agganciare a dei servizi specialistici. Quindi anche questo, il sapere appunto che le persone in uscita dal carcere sì, hanno sicuramente una fragilità, però nel contesto positivo di Bologna, quindi bene, cioè, sicuramente anche questo è lodevole, non è banale, e c'è appunto questo progetto che può sostenere, quindi la persona non è completamente da sola. Queste sono un po' quello
0: Certo, e
1: che mi.
0: infatti l'unico forse gancio che mi viene insomma, da dire in questo momento, riprendendo un po' quello che dicevi sul fatto che è necessario che in qualche modo la cittadinanza conosca questi progetti, riguarda anche un po' lo stigma sociale che chi esce dal carcere ovviamente purtroppo ancora ha, e quindi si parla di carcere per parlare di sicurezza, si parla di carcere per non parlarne e per non vederlo, però in qualche modo il carcere ha un mandato rieducativo secondo la Costituzione, quindi come secondo te provare a scardinare questo stigma e far capire insomma che in qualche modo il reinserimento in società delle persone che escono da un periodo di detenzione è un interesse comune per una società coesa?
1: Eh sì, ora quello che tu hai detto è già, questo è il punto, è proprio questo il punto, e quindi la sfiducia, no? Che potenzialmente può esserci per una persona che appunto è stata detenuta, ha commesso dei reati, capisco che sia difficile da scardinare, però ovviamente lì sta un po' anche la sfida, no? Cioè sta la sfida nel anche... adesso non voglio, però è un po' un rischio. In realtà il rischio quando per esempio anche si prende un affittuario in casa non conoscendo la persona, magari anche se non ha un passato da, no, in carcere, può rivelarsi complesso nella gestione. Quindi è vero che il rischio c'è in tutto, no, nella vita. E ovviamente la comprensione che stigmatizzare un certo gruppo di persone a prescindere fa sì che quel gruppo di persone sia ancora più

0: Il nostro è quello di rafforzare le persone, no? In uscita dal carcere, in modo che riescano a presentarsi, no? A ritornare anche con una maggior fiducia di sé, una maggiore appunto sicurezza, perché sapendo che hanno delle risorse alle spalle, che sono persone che lavorano nei servizi, che sono risorse economiche, e quindi forse è più rafforzare loro, insomma davvero forse il nostro è più possibile per noi quello, più che appunto modificare il pensiero comune. E poi sì, ovviamente una persona che si reintegra ha meno possibilità di avere delle recidive, no? Cioè di ricommettere gli stessi reati. Quindi questo è, come dire, un macro motivo per cui davvero si pensa che sostenere una persona appunto nel reperimento di un lavoro, di una casa, quindi di una condizione di vita che permetta di non anche appunto commettere nuovamente dei reati, renda più forte quella persona.
1: Ringraziamo Sala Malagoli e a questo punto passiamo alla rubrica della settimana, che è Islam, cultura e religione, con Hamdan Al-Zekri e Don Domenico Cambareri.

0: Giumaa Mubarak a tutte e a tutti voi che ci ascoltate. Buongiorno da parte mia, Don Domenico, anche questo venerdì caldissimo, immagino, condividiamo questi pochi minuti sperando di farvi un regalo, una cosa gradita con la nostra presenza. Per noi è un regalo la possibilità di parlare, di prestare i nostri pensieri, la nostra voce, a voi che avete la bontà di ascoltarci, soprattutto in una stagione difficile, pesante per tutti, ma ancora di più per chi con queste temperature vive in carcere. L'altra volta, il carissimo dottor Adam Alzec, qui tra poco lascerò la parola, ci ricordava che la nostra fede, anche al caldo, insopportabile, però ci richiama alla comprensione, a essere comprensivi con tutti, in particolare chi vive intorno a noi, di qualsiasi provenienza esso sia. E poi un'altra cosa molto bella che vale per tutti, vale anche, soprattutto forse per chi ha responsabilità di governo sulle carceri, eccetera, una grande apertura mentale. La fede non è nemica di persone che vogliono, desiderano, chiedono a Dio una grande apertura mentale. Sicuramente colui a cui lascio la parola ha una grande apertura mentale, per cui non sarebbe dall'altro così al centro di tante iniziative interessanti, ruoli importanti come rappresentare la comunità islamica presso il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, per cui lascio la parola a lui, dottor Handam Al-Zekri da Firenze.
1: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, la pace e la misericordia di Dio sia con voi, con ogni persona a voi cara. Buongiorno a tutti quanti, fratelli e sorelle, buongiorno a te, Gian Domenico, grazie. Grazie ancora della tua cura, della tua attenzione, della tua sensibilità, del tuo lavoro. Dico grazie, come ci insegna il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Il suo insegnamento deve essere testimonianza, deve essere concreto. Non ringrazia Dio colui che non ringrazia le persone. La yashkur Allah, la yashkur al-nas. Quindi impariamo a vivere grati, a vivere in gratitudine, anche se ci mancano delle cose, anche se soffriamo. Però veramente la fede ci invita essere grati per quello che abbiamo, certamente cerchiamo anche di ottenere, di raggiungere quello che noi cerchiamo di realizzare nel miglior modo, con le strade giuste, non con le strade sbagliate. Cerchiamo di comprendere gli altri, come hai detto tu, come abbiamo detto nella scorsa puntata, di metterci nei panni degli altri. Di non pensare che la nostra sofferenza è già la sofferenza unica, ma ogni persona ha le sue fragilità, ha le sue sofferenze. Dico questo perché leggendo le lettere, cercando di selezionare Don Domenico quale rispondere, sia con questi giorni caldi, sia negli scorsi giorni che sono stati caldissimi, dove tante persone mi hanno detto che io non dormo da giorni. Ma immaginiamoci anche gli anziani, le persone che hanno sofferenza di respiro, hanno malattie, no? Quindi anche veramente cercare di mettersi nei panni degli altri, ma anche pensare il dono che abbiamo quando noi stiamo bene. Quindi riusciamo a bere quando ci pare, abbiamo acqua fresca, abbiamo acqua abbondante. Quindi ripensare i doni del creatore che abbiamo, dall'acqua al cibo, al pane. E questo venerdì vuole ricordo me stesso e tutti quanti voi, sia credenti, non credenti, diversamente credenti, ma soprattutto ai miei fratelli che credono, che hanno la fede islamica, fratelli e sorelle, che la nostra responsabilità sia come esseri umani, ma anche come credenti in questa fede, è quello di custodire al-ni'am, al-hifad al-ni'am, e di non dare mai per scontato. Custodire tutti i doni che Allah Azzawajal ci ha donato, che il Creatore ci ha donato, dall'acqua al cibo, anche la nostra lingua, le parole, che la capacità di parlare, la capacità di comunicare, la capacità di raggiungere il cuore degli altri con le nostre parole. Dico questo perché c'è una lettera molto triste di un fratello dove si lamenta. Questa è la centesima lettera delle offese che girano dentro nella sezione. Capisco la rabbia, capisco la mancanza del sonno, però, cari fratelli, noi abbiamo detto in altre puntate, non dobbiamo curare il male con il male. Questo è molto importante. Chi si trova nel carcere già soffre per un motivo o per un altro. Già soffre la distanza della famiglia, soffre il fallimento del progetto migratorio, soffre perché ha tradito come alcuni fratelli, quindi ognuno ha la sua comprensione, però l'importante è sempre una sofferenza umana. Quindi non dobbiamo aggiungere sofferenza alla sofferenza, alle sofferenze delle persone. Anzi, dobbiamo cercare di prendere cura della sofferenza dei fratelli e delle sorelle, sia credenti, non credenti, diversamente credenti. Nel versetto, Man ahya nafsan fa ka'annama ahya an-nas jami'an, chi salva un'anima come avesse salvato tutta l'umanità. Il salvare non è che soltanto salvo una persona dalla morte, posso salvare una persona anche dal suo dolore, della sua sofferenza interiore, della sua tristezza, dell'essere chiuso dentro se stesso, dentro la sua sofferenza, il suo dolore. E questo è molto importante, cari fratelli. Io personalmente, Don Domenico, io ringrazio Dio, ringrazio il Creatore di essere uno strumento che sta cercando di aiutare gli altri. Con quello che ho, con le mie possibilità, cerco di imparare, cerco di studiare, però devo rendere grazie al sommamente clemente e misericordioso e lodarlo, yani nashkuru Allah fi kulli lahza, di essere veramente fortunato nel dare questo servizio. Non è un peso questo servizio ai fratelli, alle sorelle nei carceri. Io penso che sia un dono. Tutti quanti noi, fratelli, abbiamo dei doni che possiamo offrire agli altri. Se ti capita un fratello nella tua cella che soffre più di te e tu riesci a dare una mano, ad aiutarlo, ricordati che quello è un dono del Creatore, di salvare persone, di aiutare persone al di là della propria fede o dell'appartenenza. Sempre una persona, un essere umano con una dignità. Quindi ogni mattina quando mi alzo, prego la preghiera del fagiro dell'alba, devo veramente mettere in testa, nel mio cuore, quante persone posso aiutare oggi. L'aiutare non è economico soltanto, non è materiale soltanto. Una persona dice grazie, tu mi hai aiutato, le tue parole mi hanno cambiato la vita. Un'altra persona dice grazie perché quel dono che mi hai donato sono riuscito a comprare quella cosa. Grazie perché mi hai donato quella camicia dentro il carcere. Grazie perché mi hai donato l'orario della preghiera. Grazie perché tu mi hai donato quel libro. Quindi vedete, ogni persona vede il dono dalla parola a un dono materiale. Sempre per lui perché lui ha bisogno, lo vede come un dono. Per cui, cari fratelli, cerchiamo di aiutare le persone che sono intorno a noi, anche se soffriamo, anche se abbiamo bisogno, ma facciamo questo li wajhillah azza wa jal, per il volto del sommamente clemente e misericordioso. Quindi, in questo caldo, in questi tempi difficili, anche di sofferenza, di mancanza di legame, di povertà, cerchiamo almeno l'uno a sostenersi, da sostenerci a vicenda. Ognuno sostiene l'altro. Ma lo facciamo di wajhillah azza wa jalla, per il volto del sommamente clemente misericordioso. Preghiamo sommamente, clemente misericordioso, di incrementare la nostra gentilezza, misericordia e pazienza. Giovanni Mubarak ancora, buon venerdì, a te la parola del domenica.
0: E vi troviamo su questa dimensione dell'essere strumento che ci hai dato, da riflettere, appunto, venerdì è una giornata di riflessione, serve la preghiera, la riflessione a fermarci anche per pensare. E allora se tutti ci sentissimo e ci vedessimo come strumenti per gli altri, allora anche in un carcere tante cose cambieranno e cambierebbero. Questo vale per chi vive in carcere, ma anche per chi ci lavora. Anche chi lavora è lì come strumento per gli altri, non per fare del male o appesantire o a rendere la vita impossibile. E poi tu hai detto, lo condivido e lo richiamo, in che modo si può essere strumenti? Intanto imparando dagli altri. E questo ci rende intelligenti, guardando gli altri, vedendo come vivono gli altri migliori di noi soprattutto. Infatti tante volte io dai miei ragazzi che sono in carcere minorile ho imparato tante cose. E poi anche studiando, non dimentichiamolo, parlavamo, no, di apertura mentale e l'apertura mentale arriva anche con la fatica dello studio. E si è più contenti quando si è fatto anche la fatica dello studio, quando si è messo ogni giorno una piccola idea nuova, si è più felici, si capisce un po' di più il mondo e si è contenti. Vi ringrazio e auguro a tutti ancora un Juma Mubarak, una buona giornata e inshallah al prossimo venerdì.
1: Inshallah, grazie.
2: Siamo arrivate alla fine di questa puntata. Ringraziamo chi è stato ai nostri microfoni, Sara Malagoli, Hamdan Alzekri e Don Domenico Cambareri. Vi ricordo che potete scriverci e vi invitiamo caldamente a farlo e lo potete fare sia mandandoci un'email a redazioneliberidentro@gmail.com oppure mandandoci una lettera a Casa Don Giuseppe Nozzi, Via del Tuscolano 99, 40128 Bologna. Un saluto a tutte le persone ristrette che ci hanno ascoltato e guardato dalle case circondariali dell'Emilia Romagna, da me che sono Ilaria Cecchinato e da Antonella Cortese. A domani!

0: C'è sempre quel momento in cui lui si avvicina, romantico, passionale e deciso per baciarti, e invece ha mal di denti. Ma fatela facile, andate alla Clinica Dentistica Marenco, ambiente accogliente e all'avanguardia, implantologia e protesi dentale digitale, per una massima precisione e risparmio con protesi metal free, sicure ed ecologiche. Marenco Dental Clinic, convenzionato con tutte le assicurazioni sanitarie, in via della Barca 27 a Bologna e su marencodentalclinic.it.
1: Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello! Però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.
2: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistrò per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese, e all'aperto, con un'ampia corte esterna, in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
3: Stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è La Svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menu stagionale su lasvoltabologna.it.
4: Vuoi immergerti tra arte e natura? Continua il programma delle Serre d'Estate, la rassegna culturale di Kilowatt alle Serre dei Giardini Margherita. Un luogo rigenerato, aperto tutto l'anno, che da maggio a settembre offre gratuitamente alla città musica live, cinema, incontri, festival e letteratura. Per riappropriarsi dello spazio pubblico, insieme. Calendario completo su leserredeigiardini.it.
5: Lo spettacolo che si fonde con i suoni della natura e il fruscio del vento. I Colli Bolognesi cambiano respiro, ascolta. Il teatro, la musica, l'arte, la danza trasformano il paesaggio in un palcoscenico vivo. Scena Natura 2026, dialogo tra le arti e il verde, nona edizione. A Fienile Fluo con i suoi magnifici scorci sui calanchi e al Parco San Pellegrino con vista San Luca. Lasciati trasportare da esperienze immersive e linguaggi artistici nuovi e coinvolgenti. Scopri il programma di luglio-agosto su crexida.it e fienilefluo.it.
6: Giusto per rinfrescare la tua estate? Kabura Fest 2026, 26esima edizione. Nel mese di luglio, dal mercoledì alla domenica, l'appuntamento è al Parco dei Giardini, in via dell'Arcoveggio 59/8. La rassegna riprende dopo una breve pausa il 26 agosto fino al 6 settembre. Concerti, teatro, poesia e tantissimo altro. E dalle 18 ti aspetta l'area Food and Drink. Ingresso gratuito ad offerta libera. Tu porta gli amici, al fresco ci pensiamo noi. Programma completo sulla pagina Facebook Kabura Fest. Kabura Fest. Enjoy your summer.
7: Siamo Alessandro e Matteo Tagliavini dell'azienda agricola Tagliavini. La nostra faccia è sulla confezione delle zucchine chiare di Bologna. C'è scritto grosso: questo l'ho fatto io. In queste zucchine c'è tutto il nostro amore e il rispetto per la terra. Io e mio fratello siamo la terza generazione che lavora in questa azienda. Siamo specialisti della zucchina chiara di Bologna e con orgoglio diciamo: questo l'ho fatto io. Ah, ci trovate nei migliori supermercati.
8: Questo programma è offerto da...
9: Se dici Bologna, dici Osteria dell'Orsa, e ora l'offerta è triplicata. Siamo

0: cosa possiamo fare è appunto lavorare in una certa direzione. Invece 10 paesi, i front line sono Italia e Polonia, stanno combattendo per evitare gli ETS, cioè questi limiti alle industrie di emissioni. Loro vogliono proteggere le industrie, come se le industrie ci guadagnassero se poi dopo il mondo va a rotoli. Comunque questo è quello che arriva sul grande caldo in città che sta colpendo gravemente laghi, fiumi, fiumi alpini e anche ovviamente la pianura padana.
1: Ripreso anche dalla cronaca locale di Repubblica, 300 alberi sradicati danni dopo la tempesta, il Comini Express, il parco donatori di sangue in via del Battiferro, angolo via Fioravanti, alberi divelti, grave rischio perché è un luogo di aggregazione, sicuramente verranno presi provvedimenti e messo in sicurezza, però la paura è stata veramente tanta. Non solo, Giardini Margherite, Caserme Rosse, dopo il nubifragio, temperatura in rialzo, però dice tregua nel fine settimana. Ora la paura la fa il vento, frutta a terra e vigneti abbattuti, danni per l'agricoltura, parla di decine di milioni di danni in regione, decine di milioni di danni, quindi direi che anche per quanto riguarda questo aspetto di lavoro i danni sono importanti. Caldo, più vittime tra gli over 50 nella parte nazionale di Repubblica, picco delle temperature, le città con bollino rosso saliranno a 19, il record in Sardegna con 48,5 gradi, schizzano i consumi di elettricità più 4,6%. Dopodiché passo anche al resto del Carlino che propone, clima, ora anche il vento fa paura, facciamo le case come a Hong Kong. Il ricercatore dell'Unibo Mentaschi, raffiche sempre più forti, edifici da costruire con nuove modalità. Questo appunto è il consiglio portato per quanto riguarda l'aspetto edile, la cupola di nubi nelle forti tempeste e poi nelle ravvennate raffiche di vento a 140 km orari, cioè una bufera vera e propria tromba d'aria. Per quanto riguarda poi gli aspetti relativi al lavoro in relazione a tutto ciò, l'OMS 10.000 decessi per il caldo in 5 paesi e i rider, il ricatto continua, fame o salute per il lavoro continua. Continua anche la situazione di canicola e politica, un operaio muore folgorato nel Salento e quindi la cabina di regia del Ministero della Salute ha indicato

0: in Parlamento. Poi ci sono Renzi e gli altri. Con la nuova legge elettorale, i riformisti costretti ad aggregarsi, i paletti di Renzi. Questo è la, mentre Boccia, uno dei pensatori del PD, a destra usa le Camere per risolvere i loro problemi, ora evitano le forzature. Sia il Senato dentro l'estate sarebbe un fatto gravissimo, secondo Boccia.
1: Renzi dichiara: se ci dividiamo Vannacci governerà. Allora, pagina 9, leggo velocemente l'approfondimento perché l'intervista riporta il titolo "Porte aperte a tutti, altrimenti rischiamo il generale a Palazzo Chigi". Quando ho iniziato per motivi di età a votare, cioè 18 anni, votai Democrazia Proletaria. Gli elettori PC mi dissero: bravo, così favorisci la Democrazia Cristiana. Dai pur, vado avanti, resto della mia idea, voto Rifondazione Comunista. Ah sì, bravo, così favorisci Berlusconi, e ci spostiamo un po' a destra. Adesso ovviamente ho le mie idee, ma purtroppo non c'è, diciamo così, una consistenza da poter portare dichiarazione di voto. Ah sì, bravo, così favorisci la Meloni. Andiamo avanti, procediamo. Adesso in questo momento o portiamo questo voto utile o se no va avanti e favoriamo Vannacci. Beh, trovate un po' da settimane enigmistica il filo conduttore di tutto ciò. Il mondo si sta spostando in una palude letamaio di destra in maniera preoccupante. Forse perché abbiamo seguito sempre questa modalità di voto utile. Non so, lascio a voi le riflessioni. Però assolutamente quello che ho detto è incontro vertibile, perché così è andata. Comunque, detto questo, la Premier no a Vannacci, ma gli alleati non si fidano, alla fine lo imbarcherà, ne ho timore anch'io. Ma detto questo, mi riporto in prima pagina sulla legge elettorale. Primo sì, la norma che annulla i voti. La Camera approva la legge elettorale con 217 sì e 152 no e 2 astenuti. Il testo passa ora al Senato, bagarre in aula, l'opposizione mostra cartelli con le scritte "Meloni ha fallito". L'approfondimento di questa argomentazione è nelle prime pagine che raggiungo. L'emendamento che ruba i voti di Tommaso Ciriaco può vincere chi ne prende meno. Il paradosso in un articolo voluto da Forza Italia per favorire l'aggregazione dei piccoli salva il miglior perdente, ma cancella i risultati della seconda forza in poi dalla coalizione per chi si ferma sotto la soglia del 3%. Là c'è Lacciuoli, veramente ce ne sono diversi e oltre per quanto riguarda tutto ciò, che non è altro poi, con dei premi assolutamente inconcepibili, di dare una forza ulteriore al Premier che già dovrebbe essere dichiarato. Primo sia la legge elettorale, protestano le opposizioni.

0: Spania. La zona interessata, denunciano i comitati locali, ospita infatti specie protette e habitat naturali che, secondo lo stesso parere della sovrintendenza, rischiano alterazioni irreversibili. Nonostante una sequela di pareri critici, il progetto è riuscito a procedere. L'area infatti rientra nella zona cosiddetta zona economica speciale unica, introdotta dal governo nel 2024, che sottopone gli investimenti a un iter autorizzato semplificato, cioè tanto al chilo. Questo ha permesso l'approvazione della variante urbanistica, seguendo un importante passo avanti verso la sua realizzazione. Questo resort di lusso di Costa Merlata è in cantiere da anni, ma è tornato sulle cronache con The Times, per dobbiamo leggere dall'estero, no? Queste cose, certo. Per quanto riguarda l'Italia, il quotidiano britannico, ed è un fondo di investimenti israeliano, Oman Investment Group. E allora le critiche piovono dai comitati locali, dall'Legambiente, specie in merito ai possibili danni ambientali. L'area interessata è piena di grotte, doline, sistemi dogonali, ospita uccelli migratori, specie protette. E allora, dopo la notte della Taranta, avremo la notte dei magna magna.
1: Dei magna magna, sì. Lei...

correndoli per strada, uccidendoli, poi minacciando un altro, poi fortunatamente ormai la pistola era scarica, eccetera, eccetera, eccetera. Quella è legittima difesa, no. Abbiano il coraggio di dire le cose con nome.

0: è facoltà del capo dello Stato. Questo è l'articolo principale e anche motivo di primissime pagine. Il gioielliere però ancora libero, provato e resiliente in albergo prima del carcere, però si deve ancora consegnare. Tra l'altro il Quirinale, non avvisato, sconfessa il guardasigilli e cita Einaudi sulle regole. Nordio grazie a Roggero, poi lo stop di Mattarella. Ovviamente è chiaro che c'era l'input della Meloni. Il ministro in castigo e l'abuso della clemenza per acchiappare consensi. E qui troviamo in primavera alta tensione tra il guardasigilli e il Colle sulla grazia a Nicole Minetti. E poi abbiamo Giusy Bartolozzi, il capo di gabinetto Nordio, lascia travolta anche nel caso di Al-Masri, e ne abbiamo diversi da sottolineare. Sta realizzando l'impresa di diventare il peggiore guardasigilli della storia recente, e questo viene riportato da Repubblica. Vediamo se il resto del Carlino sicuramente sì. In prima pagina troviamo grazie al gioielliere, blocca Nordio Mattarella dicendo è una mia prerogativa, no, è la Costituzione, è la legge. Intanto che troviamo dopo il furto per i giudici non è legittima difesa, e poi il video pubblicato da Roggero in cui annuncia che andrà a costituirsi, ancora non l'ha fatto. A destra il flash mob dei senatori della Lega con la foto del gioielliere, qua appunto che troviamo che è diventato ormai lui vittima e icona per quanto riguarda la destra, più destra, pagina 7 del resto del Carlino, l'immagine riportata.
1: E allora, sempre girando per diritti e fregature, parliamo dei monopattini, quelli che elettrici che vediamo sfrecciare. Prima hanno fatto la campagna sugli incidenti che sono pericolosi, mortali, poi a poco a poco hanno detto beh, ovvero metterci la targa. Però se c'è la targa ci vuole anche il bollo, ma se il bollo ci vuole anche l'assicurazione. Alla fine è un salasso per quelli che sono i più poveri, perché mediamente usano questo mezzo i più poveri. Uno si domanda, ma ammesso non concesso che abbia un senso questa cosa, perché allora non mettere il bollo, la targa, eccetera, eccetera, anche le bici elettriche?
0: Infatti...
1: E non diciamolo, perché se lo sentono non vedo l'ora di spolpare anche quelli. Quindi zitti, bocca mia, taci, vinca monopattini le prime multe. E quindi tac, e quindi uno che prima aveva tranquillo adesso diventa anche un criminale. È un classico modo per cui la legge ti mette ai margini della società, senza l'assicurazione sui mezzi da ieri obbligatorio e soprattutto le compagnie di sharing. In vigore nuove disposizioni, il Comune ha fatto sapere che invierà una diffida agli operatori non in regola. Questo così en passant per dimostrare com'è la funzione di campagne giornalistiche e depredazione dei ceti popolari. Ma invece

cite responsabilità precise in capo a precise figure. Qua viene ripreso l'approfondimento anche dal manifesto. E poi, per quanto riguarda la ricorrenza di 25 anni fa a Genova, a 25 anni dai tragici fatti del 2001, parla il carabiniere che sparò a Giuliani: l'arma mi ha abbandonato, troppe menzogne. Placani che dice: quel giorno a Genova sono morto anch'io. Beh, c'è chi è morto di più. Il G8 ha distrutto la mia vita, pensa un po'. E poi ricordo altre tre persone, un poliziotto e due militari intorno a Carlo, a colpi di pietra gli hanno aperto il cranio, e c'è anche un video. Sono in cura al centro di salute mentale di Catanzaro, sento voci, forse lo sparo è partito troppo vicino al mio orecchio, ho il cervello morto.

0: Del Dipartimento di Stato, l'estremismo politico è come il terrorismo islamico del 9-11. Oh, questa è grossa, eh? Attenzione, qui chi ci crede, complimenti, eh? Allora, l'estremismo politico è come il terrorismo islamico del 9 settembre. Ricordate, sappiamo bene chi c'è dietro a tutto ciò, eh? E anche dietro a certo terrorismo politico. Quindi, se analizziamo bene, non è che abbia tutti i torti. È come lo fa capire alla gente che non funziona e che c'è parecchia discrepanza. Questa pagina 6 del Manifesto.
1: Ma insomma, se uno vuol credere a Trump, non c'è limite. Perché leggo dagli Stati Uniti d'America, discorso alla nazione che tutti attendevano, Trump agita il voto, tu già citavi, attacco a CIA e Cina.
0: Ecco.
1: Non so perché questa differenza...
0: Ci manca una N.
1: Sì, è come il bersaglio della
0: settimana enigmistica.
1: Perché la Cina avrebbe condizionato, e anche gli antifa, facendo gonfiare d'orgoglio il petto ai centri sociali, alla scatasuna, che sono capaci di condizionare
0: il voto negli Stati Uniti d'America.
1: Pensiamo a te quanto valgono. Per il tycoon Pechino interferì nelle elezioni del 2020, l'agenzia non glielo comunicò. È un grande complotto. Ma i repubblicani temono l'effetto boomerang, leggo dal giornale con Valerio Robecco. Americani più interessati all'economia, solo il 33% approva la gestione del presidente. E abbiamo la sempre Trump, che Trump legittima la mattanza di agenti ICE, 3 persone morte in un mese. Assassinate, non morte. La Casa Bianca impone alla milizia federale di compiere almeno 2.000 arresti al giorno.
0: Ecco, quindi
1: toglie i democratici di torno. Questo è. Il tycoon annulla la decisione del Parlamento di sicurezza di sospendere gran parte dei controlli stradali dopo gli ultimi omicidi. La denuncia arriva dall'ONU, dal gennaio 2025, e vengono rimossi dal loro incarico 135 giudici dell'immigrazione per motivi politici. Questo è quanto. Però torniamo sull'argomento, perché è da veri maci. Allora, più testosterone nell'esercito.
0: Ah, è vero.
1: L'ultima trovata di Epgeth, che è il ministro della guerra di Trump, prevede anche la terapia ormonale. Ricordavamo anche ieri che è una cosa che facevano anche i nazisti a quelli che consideravano effeminati, delle grandi pillole ormonali. Comunque, il segretario di difesa, un test annuale per uomini e donne. Ora che le donne prendono il testosterone...
0: dopo diventano poi...
1: Però, credo che Epgeth sia d'accordo col Giappone, perché il Parlamento giapponese ha approvato la revisione della legge sulla casa imperiale per contrastare la progressiva riduzione dei membri della famiglia, confermando la successione esclusivamente al maschile.
0: Ah beh, certo.
1: Beh, è giusto che solo noi maschi decidiamo,
0: È così.
1: Dobbiamo ritrovarci in questo grande internazionale del macio. Detto questo, siamo poi ai vertici antifa, e cito l'argomento proprio col Corriere della Sera, che su questo è terrorismo Rubio contro la sinistra, perché naturalmente poi è tutta una, è un domino, gli antifa, i rave
0: islamici,
1: a sinistra, alla fine è sempre colpa del rosso. Il ministro alla conferenza di Washington, troppe ambiguità, l'italiano Prisco qui per confrontarci. Come regalo a questa conferenza, il nostro Tajani chiede al Nicaragua la restituzione di Casimiri, coinvolto nel sequestro Moro. Sono passati quanti anni, però?
0: Ah, era il 77, 78.
1: Questo si è rifatto una vita in Nicaragua, gestisce un ristorante. Scontro sull'ex brigatista Casimiri, e il Nicaragua rompe con l'Italia. Ma Tajani fa il duro, eh no.
0: Adesso vogliamo la resa dei conti.

0: fattori. Il primo è, secondo me, che molti paesi dell'America Latina parteciperanno. In questi mesi in America Latina diversi partiti di destra hanno vinto le elezioni, candidati molto simili per certi aspetti, nei modi e nelle forme, a Donald Trump. Marco Rubio è molto attento all'America Latina. Quello mi sembra davvero, se uno volesse dare un giudizio generale di uno degli scenari, uno dei luoghi del mondo dove gli Stati Uniti stanno, dal loro punto di vista, lavorando bene, mentre altrove no, hanno combinato diversi disastri. Però lì invece, il sostegno a Trump, figure a lui vicine e che utilizzano lo stesso genere di retorica, hanno vinto le elezioni. Bene, parlare di pericolo comunista eccetera in quei paesi in particolar modo può essere un modo per, qualora si presentassero movimenti di massa, proteste eccetera, potrebbe essere un modo per favorire la repressione. Questi naturalmente sono scenari, sono invenzioni mie, non è successo nulla ancora. Dopodiché, che creare il clima, intanto si crea il clima e poi si vede quello che succede. A me pare che l'America Latina sia uno dei luoghi importanti. L'altro luogo è l'Europa, non per lo stesso genere di cose, ma come ricorderemo nella National Security Strategy c'era scritto che l'Europa sta perdendo se stessa, la fine della civiltà europea, la fine della civiltà cristiana, la grande sostituzione e il potere degli LGBTQ eccetera, no? C'è questa narrazione sull'Europa, per cui anche qui in questo caso invece si tratta di accostare certe questioni a un pericolo politico, no? E come ricorderete nella National Security Strategy si parlava, poi sono state frasi che sono state espunte, ma erano nella bozza originale, di dare una mano, di favorire quei partiti che si battono contro la fine della civiltà europea, cioè i partiti di estrema destra o di destra radicale in generale. Ecco, io direi che questo vertice noi lo dobbiamo vedere dentro a questo contesto e non invece piuttosto al ritorno o alla possibilità che davvero esistano reti internazionali di wannabe terroristi rossi. Ecco, io direi che questo è il tema.
1: Quindi insomma la costruzione di un nemico che è funzionale poi anche alle varie campagne elettorali, anche quella che deve affrontare Donald Trump, che ha già detto che molto preventivamente che ci saranno brogli. Però insomma sul piano interno si parla anche della resistenza all'AIS, abbiamo visto altri due morti negli ultimi giorni, quindi insomma nel mirino c'è questa rete antifa che cerca di resistere alle pratiche appunto di questa caccia ai migranti?
0: Sì e no, nel senso che non è una rete antifa, cioè ci saranno anche gruppi antifa e qui e là ci sono anche gruppi molto radicali, anche disposti in alcuni casi a usare la violenza. C'è stato un assalto, una protesta violenta fuori da un centro di detenzione dell'AIS, nella quale è stato ferito un poliziotto con un'arma da fuoco. Questa attacco ha prodotto delle sentenze, le persone sono state arrestate, ha prodotto delle sentenze durissime, nel senso che la cosa più grave che è successa è il ferimento di un agente e ci sono sentenze che vanno dai 100 ai 70 ai 30 anni, proprio perché si utilizza il tema terrorismo, per cui ci sono le aggravanti, no? Ciò detto, però, quello è un caso isolato e altrove invece le proteste contro l'AIS, come sappiamo, come abbiamo visto dai filmati eccetera, sono spesso proteste non violente che non hanno nulla a che vedere con il terrorismo da un lato, dall'altro appunto quelle che vengono definite reti antifa.

0: da Fujiko.
1: Penne di classe e piume.
2: Doca.
3: Sparita.
2: Sparita, sì. E siamo alle guerre. Naturalmente le cronache si ripetono, anche se le distruzioni sono sempre nuove, anche gli omicidi. Dunque, gli USA ha lanciato, siamo nel Medio Oriente, diversi attacchi contro infrastrutture centrali iraniane, l'aeroporto di Shahar, la torre di telecomunicazione di Bandar Abbas e un ponte alla regione di Bandar in Shamir. Lo riporta Al Jazeera, il nemico ha preso di mira una torre di telecomunicazione su una collina della città di Abbas, causando interruzione di corrente nella zona. Tajunin ha anche affermato che 7 persone sono rimaste ferite in un attacco statunitense contro un'area della città del sud del paese. E anche le cronache delle rappresaglie sono più o meno uguali, perché tirano missili sul Bahrain, sul Qatar, sulla Giordania e anche sulla Siria. Questa è una novità. Condotto un attacco a sorpresa contro il centro di comando delle operazioni speciali del nemico, si legge sul canale Telegram dell'emittente del corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche, cioè i famosi Pasdaran. E perché si colpisce la Giordania? Beh, c'è intervento che arriva dalla strategia dei Pasdaran dal Corriere, che racconta che il re Abdallah, che è il re di Giordania, deve mantenere i solidi legami con l'Occidente, ma anche pensare a una situazione sociale molto difficile, e la guerra non aiuta. Inoltre, la disperazione di Gaza è una questione molto sentita dalla popolazione d'origine palestinese e non solo, per ragioni politiche. Questo costringe il sovrano a giochi di equilibrio: da un lato ha espresso condanna nei confronti di Israele per le migliaia di vittime, dall'altro ha intensificato i controlli per contrastare i traffici di armi verso lo Stato ebraico. Questo è il quadro del uno dei ventri molle, dei taloni d'Achille dello schieramento occidentale nell'area, e i Pasdaran puntano appunto su questo talone d'Achille. Mentre si allarga e sempre si internalizza questa guerra, Teheran chiede aiuto agli Houthi, quindi entra nel Mar Rosso, lontano dal Strato di Hormuz, preparatevi a bloccare il Mar Rosso. L'Iran accusa gli americani, un raid vicino all'ospedale pediatrico, nuova incursione USA nella notte. Questo è questo che racconta il Corriere. Mentre abbiamo anche questo tema, che arriva la guerra fuori controllo, i Pasdaran aiuti al domani, bloccato il Mar Rosso, e ci sono le ripercussioni nella politica americana. Abbiamo visto i guai di Trump, ma anche i democratici non ridono, come si dice, se Trump piange, perché sono drammaticamente spaccati tra un'ala moderata reazionaria e una parte progressista, con grande difficoltà proprio su Israele. Leggo da Lorenzo Santucci: fondi per Israele e spaccatura totale tra i dem americani. Metà partito vota contro l'emendamento per tagliare i finanziamenti a Tel Aviv e l'altra metà a favore, compreso chi sostiene da sempre lo Stato ebraico, e sono i dubbi di Nancy Pelosi. Cosa succede? Ci racconti in dettaglio. Al vertice, l'emblema della vicenda è rappresentato dal voto del leader della Camera. Se quello di Hakeem Jeffries, leader di minoranza, è stato contrario, ben diversa la posizione del capogruppo Katrin Clark. Ha deciso di appoggiare un emendamento non perché lo condivido nella sua interezza, ma perché credo che se dobbiamo cambiare rotta. Lo status quo è insostenibile. Non dovremo dare carta bianca a nessun paese che non rispettino le leggi, gli interessi e i valori degli Stati Uniti d'America. Il governo Netanyahu non è riuscito a soddisfare questo standard, quindi per tagliare i finanziamenti, questo emendamento. Tanti altri condividono la linea, anche una fervente sostenitrice di Israele come Nancy Pelosi, ex relatrice della Camera, si è tappata il naso e ha votato a favore. Come lei è anche Tal Sam Muntron, rappresentante del Massachusetts, che ha annunciato l'interruzione delle donazioni da parte di chi? Dell'AIPAC, la più importante zoolobby israeliana in America. Jeffrey è tentato di ricucire il gruppo di due riunioni precedenti al voto, ma ha capito che era molto difficile. Per questi pagano un sacco di soldi.

0: staremo a vedere. Soldati italiani per il Libano, si discute anche di una nuova missione in tutto ciò, no? Con guerra che procede. L'Iran dice chiuderemo il Mar Rosso, ma intanto è un'ondata di bombardamenti USA, non più deterrenza, mi sposto velocemente sul manifesto, ma guerra aperta tra Iran e Stati Uniti. Né noi né gli altri, Pasdaran minacciano blocco totale dell'export di petrolio, il Ministero della Salute, almeno 35 morti, oltre 300 feriti nelle ultime ondate di raid. Passiamo all'altra guerra, con quello che succede in Ucraina. Zelensky sceglie i generali, scoppia il dissenso, ma il dissenso scoppia perché in maniera coatta vengono rapiti e costretti ad arruolarsi i giovani che vengono prelevati direttamente con la forza per le strade, non solo nella parte di confine ma oramai in tutta l'Ucraina. Quindi le manifestazioni giustamente di protesta e forza giovani a disertare contro questa guerra allucinante e sconvolgente, perché tutto ciò viene poi raccontato anche da Repubblica come la rimozione di Fedorov, il genio delle tecnologie e dei droni. Sì, ma le proteste sono per altri motivi. La rimozione dell'ex ministro della difesa Fedorov scatena un'ondata di proteste per i civili e i militari e un ritorno al passato. Soprattutto Fedorov ha anche denunciato gravissima corruzione in maniera concreta, perché si sapeva, all'interno del governo di Zelensky, ed è stato un motivo in più per cui allontanarlo e dar vita all'ennesimo rimpasto. Questo a pagina 9 del manifesto.
1: Sì, abbiamo allora questo: il ministro silurato, caos su Zelensky, la folla in piazza, una vergogna. È il Corriere della Sera con Francesco Battistini. Fedorov paga la troppa ambizione e liti col capo dell'esercito. Il leader voglio unità. Questo è l'ambasciatore di Kiev, scudo contro Mosca, l'Italia lavora con noi in protezione comune. Mentre in Estonia, 110 km di barriera antirussa, leggiamo. L'Estonia ha completato la costruzione della prima sezione della barriera del resto col confine sulla Russia, quindi spese militari allucinanti che in qualche modo avviene commentato da contropiano dall'Estonia alla Germania. La guerra in Ucraina sta arricchendo le industrie di armamenti tedeschi.

Con l'avvenire di questa mattina, un titolo che prendiamo e che ci riporta nel fianco sud del Mediterraneo. La Libia a processo. La Corte Penale dell'Aia rinvia giudizio al Bulì per crimini e le torture contro i migranti commessi nel carcere di Mitiga, scusate. Farà anche sulla rete di segnalazione internazionale di Al-Masri, quindi tutte quelle cose che noi italiani abbiamo chiamato come Libia sicura.

0: operazione rimangano tutte le tutele e i livelli occupazionali dei lavoratori.
1: Questa è assolutamente la base, partire ovviamente dal mantenimento degli attuali livelli occupazionali, degli attuali livelli di welfare che sono presenti oggi all'interno dell'interporto, del contratto collettivo attualmente ovviamente presente, perché per noi queste sono le garanzie di base che devono essere mantenute rispetto ai livelli occupazionali, ma anche gli impegni presi con le organizzazioni sindacali rispetto ad una gestione che guarda anche ad uno sviluppo etico, diciamo, dell'interporto e che guardi quindi un'attenzione alla sicurezza. Prendo ad esempio il protocollo di sito. Nel protocollo di sito è stato definito appunto l'elemento, l'RLS di sito dell'interporto, quindi l'introduzione di un RLS di sito all'interno dell'interporto. Quindi noi quello che chiediamo sono sia il mantenimento delle garanzie occupazionali, ma anche gli impegni presi che non guardano solo ai lavoratori dell'interporto, ma guardano diciamo, alla vita reale dell'interporto e quindi a tutti i lavoratori che interagiscono, ognuno nelle proprie aziende, all'interno di questo sito strategico per il nostro territorio.
2: Questo programma è stato offerto da?
0: Se dici Bologna, dici Osteria dell'Orsa e ora l'offerta è triplicata. Se ami la cucina tradizionale e il locale storico, vai in via Mentana 1. Se ami le osterie fuori porta, vai in via Andrea Costa 35. Se vuoi sperimentare, vai al Jukebox Café in via Mentana 3B, dove trovi un menù originale per colazioni, brunch, aperitivi e tanto altro. Per info, www.osteriadellorsa.com.

0: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
1: Potresti pensare che l'aumento del prezzo del carburante sia inevitabile, oppure scegliere Duster Hybrid 155 e guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. Solo dal 7 al 20 luglio approfitta dei Dacia Summer Days. Su Duster Hybrid 155 hai un bonus di 800 euro sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna, fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
2: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Dacia Draghetti.
3: A Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
2: Edicola Cabianca, in via Cabianca 3/10A, di fianco al centro commerciale Conad, offre servizi con competenza e professionalità, aperto tutte le domeniche.

0: Amore, stiamo ballando da talmente tanto che ora mi balla anche il ponte.
1: Tranquillo. Prenoto alla Marenco Dental Clinic e vedrai che in brevissimo tempo sistemeranno tutto. Con il nuovo sistema Serec, la tua nuova protesi è pronta in una sola seduta.
0: Davvero?
1: Sì, e il restauro è sicuro, metal free, ecologico ed economico. Marenco Dental Clinic, via della Barca 27 a Bologna. 051 56 38 25. marencodentalclinic.it.
2: Ogni progetto è una storia unica, che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e grazie alla realtà virtuale ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
3: Il carrello è il telecomando delle multinazionali che riempiono il tuo frigo con i loro prodotti industriali.
4: Diserta.
5: Prendi la strada dei campi, vieni a Campi Aperti. Qui il bio non è un logo sulla plastica, è l'odore vero dei pomodori e delle fragole. È la faccia di chi coltiva la terra. Campi Aperti, il presidio di chi non si arrende al profitto predatorio. La tua spesa è una scelta di campo. Info su campiaperti.org.
6: Vieni a trovarci oggi e tutti i venerdì in quartiere Savena, in via Pieve di Cadore, dalle 16.30.
7: Vuoi immergerti tra arte e natura? Continua il programma delle Serre d'Estate, la rassegna culturale di Kilowatt alle Serre dei Giardini Margherita. Un luogo rigenerato, aperto tutto l'anno, che da maggio a settembre offre gratuitamente alla città musica live, cinema, incontri, festival e letteratura. Per riappropriarsi dello spazio pubblico, insieme. Calendario completo su leserredeigiardini.it.
8: Se vuoi vendere i tuoi metalli preziosi e realizzare un ottimo affare, Sogni d'Oro è il tuo Comprooro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19-B. Acquistiamo in contanti gioielli in oro, argento e platino, ritiriamo orologi prestigiosi o completamente in oro. Sogni d'Oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19-B, al capolinea del bus 21. Sogni d'Oro. La nostra professionalità, il tuo guadagno. Via Andreini 19-B, al capolinea del bus 21, zona San Donato.
9: Se la tua voce si muove fuori dal mainstream, è il momento di farsi sentire. Sono aperte le iscrizioni alla seconda edizione di Targhe Officina Roversi 2026, il riconoscimento dedicato alla poesia, alla canzone e ai pasti per musica. La partecipazione è gratuita e aperta a tutti. Hai tempo fino al 3 agosto per inviare le tue opere ed esibirti a Bologna. Nessuna competizione, solo spazio alle tue parole. Regolamento e iscrizioni su officinaroversi.it. Targhe Officina Roversi. Rigeneriamo la cultura contemporanea.

0: Ma tu conosci il MIP? La Modateca Igor Pallante? IMIP è una raccolta di oltre 2000 testi su design, arte, moda e architettura. Uno spazio culturale totalmente pubblico ed un punto di riferimento dove dar sfogo alla tua creatività. Ti aspettiamo in via Caselle 22 presso la Mediateca di San Lazzaro. Oppure puoi cercare il tuo testo su SBN UBIO. Il MIP è anche tuo. Non dimenticarlo.
1: Ma cosa fai in calesse?
2: Me l'hai detto tu che saremmo andati alla Locanda.
1: Ma no, la Locanda è il pub birreria in via Treves 19, zona stadio a Bologna. Un posto dove scorrono litri di birra alla spina, con tante vie, compresa una senza glutine.
2: Non ci sono i cowboy?
1: No, però ci sono un maxi schermo, tanta socialità e organizzano anche degustazioni di birre. Pub birreria la Locanda, via Treves 19, ti aspettiamo, ma lascia a casa il calesse.
3: Lo spettacolo che si fonde con i suoni della natura e il fruscio del vento. I coli bolognesi cambiano respiro, ascolta. Il teatro, la musica, l'arte, la danza trasformano il paesaggio in un palcoscenico vivo. Scena Natura 2026, dialogo tra le arti e il verde, nona edizione. A Fienile Fluo con i suoi magnifici scorci sui calanchi e al Parco San Pellegrino con vista San Luca. Lasciati trasportare da esperienze immersive e linguaggi artistici nuovi e coinvolgenti. Scopri il programma di luglio-agosto su crexida.it e fienilefluo.it.
4: Potresti pensare che l'aumento del prezzo del carburante sia inevitabile, oppure scegliere Duster Hybrid 155 e guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. Solo dal 7 al 20 luglio approfitta dei Dacia Summer Days. Su Duster Hybrid 155 hai un bonus di 800 euro sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna, fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
1: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Dacia Draghetti.
5: A Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
6: Siamo Alessandro e Matteo Tagliavini dell'azienda agricola Tagliavini. La nostra faccia è sulla confezione delle zucchine chiare di Bologna. C'è scritto grosso: questo l'ho fatto io. In queste zucchine c'è tutto il nostro amore e il rispetto per la terra. Io e mio fratello siamo la terza generazione che lavora in questa azienda. Siamo specialisti della zucchina chiara di Bologna e con orgoglio diciamo: questo l'ho fatto io. Ah, ci trovate nei migliori supermercati.

0: Abiti a San Lazzaro e hai effettuato una visita fisiatrica chissà dove e vuoi effettuare la fisioterapia vicino casa? Non percorrere tanti chilometri. Rivolgiti al Poliambulatorio San Lazzaro. Ci occupiamo di fisioterapia dal 1970. Rieducazione motoria, posturale, laser terapia, TECAR terapia. La nostra equipe di fisioterapisti riceve tutti i giorni da lunedì al venerdì. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente per noi vengono prima di tutto.
1: No! Un'altra multa con l'autovelox, ma li hanno messi dappertutto.
2: Hai ragione. Controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
3: Ciao, sono Patrizio.
4: E io sono Domizia.
3: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
4: Ma non siamo attori. Il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
3: porchetta d'ariccia, abbacchio allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
4: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
3: Scopri il nostro menù su romana.it e viaggia a trovare.
5: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistro per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese e all'aperto con un'ampia corte esterna in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
6: La ricerca dell'Università di Bologna non vive solo nei laboratori, cresce sul territorio, ascolta la società e si trasforma in innovazione e inclusione per il bene comune. Costruiamo insieme il futuro, sostieni la conoscenza, dona il tuo 5 per 1000 all'Alma Mater Studiorum. Nel riquadro finanziamento della ricerca scientifica, indica il codice fiscale 800 701 0376. Università di Bologna, il tuo aiuto è valore pubblico.
7: Mood giusto per rinfrescare la tua estate? Kabura Fest 2026, 26esima edizione. Nel mese di luglio, dal mercoledì alla domenica, l'appuntamento è al Parco dei Giardini, in via dell'Arcoveggio 59/8. La rassegna riprende dopo una breve pausa il 26 agosto fino al 6 settembre. Concerti, teatro, poesia e tantissimo altro. E dalle 18 ti aspetta l'area Food and Drink. Ingresso gratuito ad offerta libera. Tu porta gli amici, al fresco ci pensiamo noi. Programma completo sulla pagina Facebook Kabura Fest. Kabura Fest. Enjoy your summer.

0: su cui viaggiavano il politico e la sua scorta, l'assassino di Aldo Moro. Sentiamo il servizio di Gianni Beretta.
1: Il governo del Nicaragua ha confermato la rottura delle relazioni diplomatiche con l'Italia dopo gli attacchi al regime estremista di Managua, come lo ha definito il ministro degli esteri italiani, che ha aggiunto pure che sarà rinnovata la richiesta di estradizione di Alessio Casimirri, l'ex brigatista di Via Fani, condannato a 6 ergastoli, riparato in quel paese già dal 1983. Non è ancora chiaro il perché dopo tanti anni sia stato tirato fuori ancora l'argomento. Con il governo della coppia presidenziale Daniel Ortega e Rosario Murillo, che dopo aver cacciato dal paese i sandinisti democratici del tempo della rivoluzione, ha nominato come ambasciatori del Nicaragua in Spagna e in Uruguay Maurizio Gelli e Licio Gelli Junior, rispettivamente figlio e nipote del venerabile della P2. Maurizio Gelli, che a sua volta è stato ritirato da Madrid dopo che nel gennaio scorso Managua ha rotto le relazioni anche con quel paese. Per Popolare Network, il vostro Gianni Beretta.
0: Il ministro dell'energia iraniano chiede ai cittadini di ridurre il consumo dopo attacchi statunitensi che hanno messo a dura prova la rete elettrica del paese. Nella notte gli attacchi statunitensi si sono concentrati sulle infrastrutture civili iraniane, come annunciato da Trump, colpiti 7 punti, un aeroporto, linee ferroviarie. Non è ancora definito il numero delle vittime, ma il bilancio secondo Teheran è di 38 persone uccise e 400 ferite dal 22 di giugno. L'Iran in risposta ha preso di mira gli obiettivi statunitensi nei paesi vicini, elicotteri aerei nella base di Shakir, in Bahrain, 2 radar in Oman, aerei di combattimento statunitensi di stanza. In Giordania, in Kuwait, è stata colpita anche una centrale elettrica e di distillazione dell'acqua, provocando un incendio, mentre in Qatar i detriti causati dall'intercettazione di un attacco aereo hanno ferito un bambino. Teheran aveva annunciato anche di aver colpito la base di Al-Tanf in Siria, al confine con Giordania e Iraq, dove avrebbe luogo un centro di comando statunitense. Una fonte militare siriana ora smentisce l'attacco. Gli Stati Uniti a febbraio avevano dichiarato di essersi ritirati dalla base. La Commissione europea annuncia il suo piano di revisione del sistema ETS per lo scambio delle emissioni. Dopo le richieste di 10 paesi, motivata con la necessità di rimanere potenza industriale, la proposta è di allentare la stretta sulle quote di CO2 dopo il 2030. Sentiamo in diretta da Bruxelles Federico Baccini. Buongiorno Federico.
2: Sì, buongiorno Luigi. Come anticipavi, la Commissione ha presentato appena adesso la sua revisione obbligatoria del sistema che prevede che chi emette anidride carbonica paghi. Stiamo parlando appunto del sistema ETS, cioè quello che fissa il tetto massimo alle emissioni di gas serra che permette di comprare o vendere quote su un apposito mercato. Ci sono sia punti critici sia punti positivi per allineare il sistema all'obiettivo climatico di ridurre le emissioni del 90% entro il 2040. Prima di tutto viene rallentata dal 2031 la riduzione del tetto alle emissioni, questo significa che il massimale continuerà a diminuire ogni anno ma a un ritmo meno sostenuto e quindi si continuerà a emettere anche negli anni 40. Questo arriva, come ti ricordavi, dalle pressioni dei 10 governi revisionisti guidati da Italia e Polonia, ma anche dal settore industriale che denuncia il rischio di perdere competitività. Tra i punti positivi invece ci sono l'inclusione nel sistema di inceneritori di rifiuti e voli con partenza in Europa entro 5.000 chilometri, ma anche il reinvestimento di almeno il 50% dei ricavi degli stati in programmi di decarbonizzazione industriale. Le divisioni tra i 27 governi sono però già forti e la battaglia si preannuncia molto lunga. Da Bruxelles è tutto, linea allo studio.
0: Grazie Federico Baccini. La legge elettorale va al Senato e si potrebbe riaprire un problema per la maggioranza. Poco fa il centrista Maurizio Lupi ha detto che potrebbero ripresentare l'emendamento sulle pseudo preferenze bocciato alla Camera. Nel frattempo l'ultima sorpresa negativa al testo uscito dalla Camera è l'emendamento che penalizza le liste che prendono meno voti all'interno della coalizione, con un meccanismo che penalizza il centro-sinistra. Ma i punti critici sono tanti. Sentiamo Riccardo Maggi, deputato di Più Europa.
3: Siamo di fronte a una sorta di colpo di stato elettorale che segna un salto nella direzione della democrazia illiberale di stampo urbaniano che Meloni ha sempre visto come un modello, perché con questa legge si toglie qualsiasi forza effettiva, qualsiasi valore al voto dei cittadini, si toglie la centralità del Parlamento, si travolgono le prerogative del Presidente della Repubblica. A me pare che la vera palude, per usare una parola, un'immagine che ha usato Meloni in questi giorni, la vera palude sia proprio questa legge elettorale. Di sicuro c'è una crisi politica all'interno della maggioranza, questo è un governo che è arrivato al capolinea, non ha più una spinta politica, galleggerà provando ad approvare questa legge anche al Senato per poi garantirsi di restare al potere.
0: Due navi che trasportavano profughi, soprattutto di etnia Rohingya, sono scomparse al largo della costa del Myanmar, si teme siano naufragate, uccidendo circa 500 persone, lo comunicano due agenzie delle Nazioni Unite. Nel 2025, nel Golfo del Bengala e nel mare delle Andamane, sono morti circa 900 profughi Rohingya che dal Myanmar o dal Bangladesh si erano imbarcati su mezzi di fortuna per raggiungere Indonesia e Malesia. Emanuele Giordano, giornalista esperto di Asia.
4: Continuamente, ormai da molti anni, c'è un passaggio di persone che cercano la speranza altrove. Parliamo di più di 1 milione di persone che vivono nei campi profughi in Bangladesh. L'anno scorso sono morte quasi 1000 persone in quel mare. Dal 2017, quando 800.000 Rohingya sono stati espulsi dal Myanmar perché ritenuti dei clandestini, è cominciato questo flusso. Piano piano cercano di raggiungere da Thailandia, la Malaysia o anche l'Indonesia. Questo sono ricacciati indietro dai loro fratelli musulmani. Se non ci fossero state le Nazioni Unite, noi non sapremmo forse niente di queste istruzioni. Abbiamo saputo qualcosa nel 2012, 100.000 punti in un colpo solo, e nel 2017 850.000 nel giro di un mese. Però è una situazione che va avanti da decenni. Queste persone stanno morendo in mare quando non muoiono per gli incendi che si sviluppano all'interno dei campi profughi, o peggio ancora, no? Quando non vengono reclutati per fare di milizie dall'esercito della Birmania.
0: I droni di Kiev tornano ad attaccare la Crimea occupata, esplosione di incendi a Kerch, interessata anche la stazione ferroviaria. Secondo i media locali sarebbero state colpite anche diverse navi della flotta ombra russa nel Mar Nero. Mosca intanto ha colpito le città ucraine di Sumy, Odessa e Kherson. Secondo Zelensky sono 4 i morti, sono stati danneggiati anche palazzi residenziali e un asilo. E il sostegno all'Ucraina è al centro dell'ultimo vertice politico-militare tra Francia e Germania. Servizio.
5: Alleanza storica, per non dire letteralmente epocale, tanto la riconciliazione prima e la cooperazione poi franco-tedesca hanno permesso e strutturato il processo di integrazione europea da più di mezzo secolo. E ancora oggi obiettivi comuni come il riarmo continentale, il sostegno indefettibile all'Ucraina e una forma plausibile di indipendenza strategica europea. Ma concretamente traiettorie militari e industriali diverse, se non addirittura divergenti o incompatibili, che hanno già portato ad un clamoroso fiasco militaro-industriale. L'abbandono ufficiale definitivo annunciato appena qualche settimana fa del programma comune SCAF per concepire e produrre il cacciabombardiere europeo della prossima generazione, che avrebbe dovuto concretizzare la volontà di difesa comune e autonoma dell'Unione, diventando il simbolo del risveglio strategico europeo professato da 10 anni da Macron. Risultato appunto un fiasco roboante, sommato a numerose altre divergenze sostanziali, come il modello di difesa antiaerea, antimissile o antidrone, piuttosto che la priorità satellitare contro le capacità terrestri, che materialmente contraddicono l'intesa politica sugli obiettivi comuni, reiterata e ribadita oggi per l'ultimo Consiglio dei Ministri comune franco-tedesco, che Macron e Merz presiederanno insieme vicino a Colonia, e che sarà preceduto da un inedito Consiglio comune di difesa, con l'obiettivo di rilanciare appunto la cooperazione militare-industriale in panne tra Parigi e Berlino, in un quadro strategico condiviso. Da Parigi, Francesco Giorgini, per Popolare Network.
0: È morto Osvaldo Bagnoli, allenatore dello storico scudetto del Verona nel 1985, aveva 91 anni, era nato a Milano. Dopo una carriera da calciatore tra Serie B e C, diventò allenatore. Nella sua carriera ci furono Como, Genoa e Inter, ma fu a Verona che contribuì a scrivere una pagina di storia, portando la squadra a vincere il titolo per la prima e unica volta della storia. Era una squadra certamente non favorita negli anni di Maradona al Napoli, Platini alla Juventus, ma riuscì a imporsi sotto la guida di Bagnoli, allenatore pragmatico e concreto. Anche il suo stile fuori dal campo lasciò il segno, serio, di poche parole, decisamente un antidivo nel calcio delle grandi star. Francesco Caremani, giornalista sportivo, freelance, autore del libro C'è solo un Hellas Verona.
6: Quel Verona è riuscito assolutamente in un'impresa.
7: L'atteggiamento di Bagnoli anche fuori dal campo, schivo, di poche parole, ma anche visivamente, no? Sembrava quasi un po' dimesso come si presentava, parlava malvolentieri, aveva un atteggiamento, potremmo definirlo veramente da antidivo. Era il suo modo di essere quello?
6: era il suo modo di essere, era una persona che naturalmente veniva da un contesto sociale dove si parlava poco e si lavorava tanto, dove i sentimenti si esprimevano, ma come dire, a gocce, contenuti, dove, come dire, l'obiettivo era importante, ma era più importante forse il processo. E lui esprimeva veramente un contesto sociale che oggi non esiste più comunque, e questa secondo me è la grande diversità. Molti appunto l'hanno considerata addirittura scorbutico, semplicemente era una persona schiva che non aveva tanta voglia di parlare e che oltretutto, questa era secondo me la grande umiltà ma anche la grande forza di Bagnoli, lui pensava di non avere grandi cose, cioè lui faceva l'allenatore ma non pensava di avere tante cose da dire. Se pensiamo oggi a tutta la narrazione anche eccessiva, direi stucchevole, che c'è su tanti allenatori, ecco, cioè lui non pensava di avere da dire chissà che cosa. Una delle sue battute devo dire più importanti, che forse raccontano anche un passaggio mediatico epocale, quando lui a un certo punto, ma si deve dire in televisione, dice non mi fate fare un ragionamento, che ci venga a fare.
0: Virginia Platini e Luigi Ambrosio per questa edizione del Giornale Radio. Sono le 12.45, ci fermiamo qui, le notizie ritornano alle 15.30. Buon ascolto.
8: Sole e aria aperta, le novità dell'erbolario ti stanno aspettando. Sole Ombra Spray, setificante per viso e corpo con il bagno doccia dopo sole in omaggio, per prenderti cura della pelle provata dal sole e renderla setosa e profumata. E con la promozione dell'estate l'erbolario avrà in omaggio la pochette mare o il pareo fantasia. Sole e aria aperta, l'estate dell'erbolario.
9: Popolare Network.

0: Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello! Però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.
1: Siamo Alessandro e Matteo Tagliavini dell'azienda agricola Tagliavini. La nostra faccia è sulla confezione delle zucchine chiare di Bologna. C'è scritto grosso: questo l'ho fatto io. In queste zucchine c'è tutto il nostro amore e il rispetto per la terra. Io e mio fratello siamo la terza generazione che lavora in questa azienda. Siamo specialisti della zucchina chiara di Bologna e con orgoglio diciamo: questo l'ho fatto io. Ah, ci trovate nei migliori supermercati.
2: Ogni progetto è una storia unica che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e, grazie alla realtà virtuale, ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
3: La giornata perfetta comincia sempre da un bel sorriso. Noi dello studio Bernardi Odontoiatri ce ne prendiamo cura ogni giorno. Nei nostri studi dentistici a Bologna, Molinella e San Biagio uniamo l'esperienza e la competenza di un team di professionisti con l'innovazione delle nostre tecnologie. Il paziente che si affida a noi verrà seguito dalla prima visita con attenzione ed empatia. Siamo fieri di poter offrire cure e trattamenti per ogni esigenza, per un benessere completo del sorriso. Bernardi, esperienza, innovazioni, passione. bernardiodontoiatri.it.
4: Lo spettacolo che si fonde con i suoni della natura e il fruscio del vento. I coli bolognesi cambiano respiro, ascolta. Il teatro, la musica, l'arte, la danza trasformano il paesaggio in un palcoscenico vivo. Scena Natura 2026, dialogo tra le arti e il verde, nona edizione. A Fienile Fluo con i suoi magnifici scorci sui calanchi e al Parco San Pellegrino con vista San Luca, lasciati trasportare da esperienze immersive e linguaggi artistici nuovi e coinvolgenti. Scopri il programma di luglio-agosto su crexida.it e fienilefluo.it.
5: Potresti pensare che l'aumento del prezzo del carburante sia inevitabile, oppure scegliere Duster Hybrid 155 e guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. Solo dal 7 al 20 luglio approfitta dei Dacia Summer Days. Su Duster Hybrid 155 hai un bonus di 800 euro sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna, fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
6: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Dacia Draghetti.
7: A Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
8: Edicola Cabianca, in via Cabianca 3/10A, di fianco al centro commerciale Conad, offre servizi con competenza e professionalità, aperto tutte le domeniche.

0: Progetto Youngol,
1: in collaborazione con ASL di Bologna
2: e Regione Emilia-Romagna. Living free.
3: Si sente spesso parlare di intelligenza, anzi di quoziente intellettivo, e oggi anche tanto di intelligenza artificiale. Le intelligenze però sono davvero tante. Secondo il neuropsicologo Howard Gardner, ce ne sono almeno 8 o 9. C'è l'intelligenza logico-matematica, c'è l'intelligenza spaziale, quella linguistica, quella musicale, quella corporeo-cinestetica, quella interpersonale, naturalistica, esistenziale. Oggi andiamo a conoscere un altro tipo di intelligenza che ha un nome abbastanza suggestivo. Nelle puntate precedenti del progetto Youngol, studentesse e studenti hanno realizzato i loro podcast scegliendo due temi importanti. Uno è quello dell'abuso di psicofarmaci da parte dei giovani e l'altro è quello della ricerca di un lavoro da parte di persone con fragilità. Ne abbiamo parlato, oltre che con gli esperti di lavoro, anche con psichiatri, psicologi, con due ragazze che raccontavano la loro ricerca di lavoro e con altri che invece hanno approfondito il tema dell'abuso dei farmaci. Questo podcast è invece diverso perché le studentesse dell'Istituto Caduti della Direttissima, che è un istituto a Castiglione dei Pepoli in provincia di Bologna, hanno scelto un argomento piuttosto nuovo e sicuramente poco conosciuto, che è quello dell'intelligenza emotiva. L'intelligenza emotiva, oppure potremmo dire in un altro modo, la capacità o la non capacità di capire le emozioni proprie e degli altri e magari anche di governarle.

0: Cominciamo presentando la professoressa Laura Artusio, che ci parlerà di un tema molto insolito, purtroppo, perché se ne parla proprio poco, che è quello dell'intelligenza emotiva. Abbiamo 1, 2, 3, 4 intervistatrici.
1: Io mi chiamo Anita.
2: Io sono Natalia.
3: Io sono Carlotta.
4: E io Vero.
0: Prima di tutto, ci dice qualcosa di lei?
5: Io mi chiamo Laura Artusio, sono una psicologa, dottore di ricerca, ho fondato PERLAB, laboratorio di psicologia, emozioni e ricerca nel 2013. Prima lavoravo in banca come manager risorse umane e poi ho scelto di cambiare strada completamente per dedicarmi con grande passione, ecco, alla diffusione dell'intelligenza emotiva nel mio paese. Ho fatto parte del mio dottorato negli Stati Uniti, alla Yale University, e lì ho avuto modo di imparare questi strumenti per misurare e sviluppare l'intelligenza emotiva e mi hanno proprio aperto un mondo, ecco, e quindi non mi era più possibile proseguire il percorso che avevo iniziato in banca e ho deciso di dedicarmi alla loro diffusione in Italia.
0: Beh, è un bel salto dalle emozioni alle banche, viceversa, dalla banca all'emozione. Sì. Un grande salto, ma un grande salto felice, mi sembra.
5: Sì, assolutamente. Ora sono tanti anni che appunto con il team PERLAB lavoriamo con centinaia di aziende, tantissime scuole, e devo dire che è incredibile. Ecco, quello che avevo imparato già negli Stati Uniti mi aveva entusiasmato e poi poterlo portare in Italia, in Europa, è stato, ecco, un'avventura in salita. Faticosa, ma sicuramente meravigliosa.
4: Ci può definire il concetto di intelligenza emotiva?
5: L'intelligenza emotiva è un'intelligenza a tutti gli effetti, riferita però alle emozioni, le nostre emozioni e quelle delle altre persone. Le persone che sono emotivamente intelligenti sono abili a riconoscere l'informazione veicolata dalle emozioni, sono abili a saperne comprendere le cause, hanno un vocabolario ricco per poterle descrivere, le sanno esprimere in maniera efficace rispetto al loro ruolo o al contesto in cui si trovano, posseggono delle strategie efficaci per gestirle e sanno in definitiva valorizzare, utilizzare questo enorme potenziale delle emozioni per migliorare il pensiero e risolvere i problemi.

0: Il concetto stesso di intelligenza non ha proprio una definizione univoca. Spesso è stata definita come la capacità di risolvere problemi. Nel nostro contesto culturale spesso sono identificate intelligenti le persone che magari sono molto abili, per esempio nelle materie matematiche, scientifiche. Questa è un po' una nostra eredità storica, culturale, positivista. Altre tipologie di intelligenze che già avevano messo in luce autori come Gardner, come l'intelligenza musicale, l'intelligenza ambientale, corporea, sono sempre state un po' trascurate, ecco, anche dal nostro sistema scolastico. Quindi quando è stata definita l'intelligenza emotiva, è stata definita un'intelligenza proprio riferita alle emozioni.
1: Noi sappiamo che lei ha trattato di questo argomento in un libro dal titolo Rivoluzione Intelligenza Emotiva. È un titolo molto forte, ci può spiegare in che cosa consiste la rivoluzione?
0: Emotion Revolution è un movimento culturale nato negli Stati Uniti ad opera dei miei colleghi della Yale University, ma ha coinvolto tantissime istituzioni, non solo accademiche, ma anche legate al mondo dei social, fondazioni. Ed è una rivoluzione che è in atto in questo momento a livello internazionale, dove vediamo che l'educazione socio-emotiva, quindi imparare le abilità dell'intelligenza emotiva attraverso curricula strutturati nelle scuole, per esempio, e portare questi strumenti anche nelle organizzazioni, ha coinvolto ormai milioni di studenti di tutto il mondo. Quindi in qualche modo, così come è in atto una rivoluzione digitale, no? Legato al mondo delle tecnologie, stiamo assistendo ad una parallela rivoluzione delle emozioni, dove tantissimi ricercatori e figure strategiche stanno dialogando con le istituzioni affinché le emozioni vengano prese in seria considerazione.

Raramente ci è stata insegnata l'educazione emotiva nelle scuole, nelle nostre famiglie con strumenti strutturati. Questa rivoluzione dovrebbe partire da noi stessi. È già una rivoluzione nel momento in cui io mi fermo, mi chiedo come mi sento, rifletto sulle mie emozioni e mi impegno per sviluppare le mie abilità e quindi la mia crescita personale come individuo. È una rivoluzione nel momento in cui lavoro nei sistemi di cui faccio parte, la mia famiglia, il mio gruppo di lavoro, il mio gruppo sportivo. Quindi porto questa tipologia di consapevolezza, di conoscenza negli ambiti a me più vicini. Allargando, diciamo, la visione nel momento in cui portiamo questi strumenti nelle nostre scuole, nelle aziende in cui lavoriamo, stiamo cambiando davvero qualcosa e questo può favorire una massa critica che può davvero andare a cambiare situazioni che stanno diventando sempre più allarmanti, come i vecchi e nuovi problemi, dal bullismo, ormai un vecchio problema, al cyberbullismo, alla dipendenza delle tecnologie, quindi nuovi problemi che hanno bisogno di strumenti un po' più strutturati del semplice buonsenso e i percorsi validati scientificamente ci offrono questa opportunità.

0: Sempre rimanendo nel tema dell'intelligenza emotiva, che tipologie di persone si rivolgono a lei e di solito con quali problemi?
1: Spesso noi dialoghiamo con chi si occupa della sicurezza nei luoghi di lavoro e quindi, essendoci un obbligo di legge che prevede la valutazione dello stress e la sua gestione, molto spesso questa è una porta per poter applicare gli strumenti dell'intelligenza emotiva nei luoghi di lavoro. E di questo sono molto contenta, perché spesso l'intelligenza emotiva è stata considerata un'abilità desiderabile, ma non una di quelle indispensabili. In realtà non è così. Quindi poter dialogare con chi si occupa della sicurezza sui luoghi di lavoro e poter portare questi strumenti nella parte obbligatoria, nella parte della sicurezza, quindi c'è una sicurezza dell'edificio, una sicurezza più fisica, ma poi c'è una sicurezza psicologica. Come ci sentiamo quando siamo al lavoro? Come sono le nostre relazioni? Il significato che diamo al nostro tempo investito nella nostra organizzazione? Questo non è meno importante, come non lo è la gestione del panico in emergenza. Quindi se c'è un incendio o un terremoto, sappiamo gestire il nostro panico e applicare correttamente una procedura? Solo per fare un esempio, il nostro questionario per misurare lo stress e il clima emotivo, quindi l'emozione al lavoro, è stato compilato da circa 20.000 lavoratori italiani, che fra le prime tre emozioni, quindi le emozioni che provano maggiormente al lavoro, hanno incluso stanchezza e stress.

Altre figure che si rivolgono a noi sono gli insegnanti e i dirigenti scolastici che desiderano portare il metodo RULER di educazione socio-emotiva nelle loro scuole e quindi ci chiedono appunto di poter realizzare questo progetto con i loro studenti, sia delle scuole dell'infanzia che delle scuole secondarie di primo e di secondo grado, quindi il metodo RULER è quello che noi portiamo nelle scuole. Poi capita che qualcuno desideri sviluppare queste abilità per motivi personali.

condotti su campioni statistici molto numerosi. Quindi in questo senso noi sappiamo che c'è una componente genetica, quindi che sicuramente la nostra base genetica, così come l'ambiente nel quale siamo cresciuti, l'ambiente familiare in primis, ma anche quello scolastico, gli ambienti significativi per noi, hanno influenzato i nostri attuali livelli di intelligenza emotiva.

Stiamo parlando con la psicologa Laura Artusio. Il tema è quello dell'intelligenza emotiva. Lo facciamo assieme alle studentesse del Caduti della Direttissima, che è a Castiglione dei Pepoli, in provincia di Bologna. E la cosa su cui stiamo riflettendo è la capacità o meno di conoscere e governare i nostri sentimenti e le nostre emozioni.

way. Sappiamo però anche che possiamo impegnarci per sviluppare queste abilità, quindi non è tutto determinato geneticamente o nei primi anni di vita, ma sappiamo che attraverso strumenti e percorsi seri, validati, noi possiamo allenare queste abilità che definiscono appunto il concetto di intelligenza emotiva e quindi diventare più abili a riconoscere le emozioni sul volto di chi abbiamo davanti, nel tono di voce, nella postura, ma anche noi stessi. Possiamo diventare più abili a comprendere le vere cause del loro stato emotivo, del nostro stato emotivo, anche quando queste cause non sono così apparenti, no? Magari a volte chi abbiamo davanti si arrabbia perché si è inceppata la stampante, ma poi magari siamo abili anche a saper leggere fra le righe e comprendere la causa un pochino più in profondità. Possiamo allenarci a diventare più abili a esprimere le nostre emozioni in maniera efficace, per non essere fraintesi da chi abbiamo davanti, per poter essere socialmente più adeguati, non offendere magari persone anche di culture diverse, essere più abili per il ruolo che abbiamo in quel momento. Possiamo allenare delle strategie per gestire le emozioni in maniera efficace, quindi imparare come dormire meglio, come l'alimentazione per esempio può diventare nostra alleata, tecniche di respirazione che ci aiutano a mantenere la calma se quello è il nostro obiettivo, e tantissime altre strategie che appunto sono validate dalla letteratura scientifica. E possiamo diventare più abili anche a valorizzare le emozioni, quindi conoscere come le emozioni influenzano i nostri processi di pensiero e usare questo enorme potenziale per risolvere problemi, creare relazioni più forti, di miglior qualità, con maggior fiducia, e risolvere problemi appunto e migliorare il nostro pensiero.

0: Ma rispetto all'intelligenza emotiva, ci sono differenze tra gli uomini e le donne?
1: Allora, sicuramente ci sono grandi stereotipi, esistono le cosiddette regole di espressione delle emozioni, le display rules. Quindi, nel nostro contesto occidentale industrializzato, gli uomini sono più autorizzati, fra virgolette, a mostrare la rabbia, le donne sono più autorizzate a mostrare la tristezza. E questo è un condizionamento che riceviamo già da bambini. Pensate solo alle frasi non piangere come una femminuccia, non fare il maschiaccio, magari viene detto alle bambine quando mostrano aggressività. Quindi nel nostro contesto culturale questo è lo stereotipo più tipico che magari in altri contesti non c'è. Quindi in alcune tribù amazzoni le bambine vengono addestrate dalle loro madri a mostrare molta rabbia, aggressività. In alcune culture eschimesi i bambini, così come le bambine, mostrano pochissima rabbia e aggressività, quindi sono stereotipi di genere.
2: Scusi, volevo che
1: Sì,
2: riflettesse un attimo sulla
1: certamente.
2: diversità della paura nei generi.
1: Certamente, e in generale mostrare le emozioni, mostrare paura viene spesso confuso con fragilità, con debolezza. Le emozioni in generale vengono associate maggiormente al genere femminile, quindi la materia anche dell'educazione socio-emotiva. Spesso c'è questo pregiudizio, no? Che possa essere una materia più femminile, ma non è assolutamente così. Quindi tutti gli esseri umani sono dotati di un sistema emotivo e hanno bisogno di queste abilità. Noi sappiamo che addirittura le madri e le figure di riferimento interagiscono con i neonati, con i loro figli, già in culla, in maniera diversa a seconda del loro genere. Quindi ha le regole di espressione, appunto, che vengono insegnate ai più piccoli. Quindi tutto questo favorisce una serie di stereotipi e di fattori e anche di pregiudizi.

ci sono delle differenze anche a livello di fattori biologici e evoluzionistici, perché magari per tanti secoli effettivamente la cura dei figli è stata attribuita al genere femminile, quindi questo ha sicuramente favorito un certo tipo anche di sviluppo di abilità nel riconoscere le emozioni. Pensiamo solo quando stiamo vicino ad un neonato che non sa parlare, il caregiver, chi se ne prende cura, tende ad allenare la sua abilità di riconoscere il suo bisogno, il suo stato emotivo, se quel pianto è dovuto a stanchezza, a fame, a dolore, e quindi in qualche modo c'è un allenamento legato anche a questo. E sappiamo che effettivamente c'è una leggera tendenza del genere femminile ad avere risultati, soprattutto nei questionari di performance dell'intelligenza emotiva, leggermente più alti rispetto al genere maschile, anche se spesso tendono a sottovalutare le proprie abilità, mentre il genere maschile tende a sopravvalutarle, quindi c'è questa leggera tendenza, ma non sono risultati rigidi o universali. Ognuno può impegnarsi a sviluppare queste abilità e non c'è un riferimento al genere, quindi imparare il vocabolario delle emozioni, strategie per gestirle. Gli uomini tendono a essere un po' più abili nella gestione dello stress e nella motivazione, quindi dipende anche di quale emozione appunto stiamo parlando. Quindi questi risultati non devono essere letti in maniera assoluta o rigida, ma come delle tendenze che possono essere spiegate in parte con questi elementi culturali. Ecco, quindi magari in altri contesti non sono altrettanto veri.

0: Ci chiedevamo anche se ci sono differenze nel modo di trattare l'intelligenza emotiva rispetto all'estero.
1: Le differenze culturali sono fondamentali e devono essere prese in seria considerazione quando parliamo di emozioni, perché appunto quando parliamo dell'abilità di riconoscerle, di esprimerle, di gestirle, di valorizzarle, dovremo sempre sottolineare il riferimento alla cultura di appartenenza, perché non esistono risposte giuste o sbagliate in assoluto, dobbiamo sempre declinare queste conoscenze e queste abilità in uno specifico contesto culturale. Tempo fa, per esempio, mi era stato chiesto da un insegnante: noi la mattina abbracciamo i nostri studenti, per noi è una strategia molto efficace, vediamo che è così anche per i bambini. Possiamo includerla nelle strategie efficaci per tutti? No. Quando sono andata in Arabia Saudita, a Riyadh o in altri paesi come la Russia, non è desiderabile il contatto fisico, magari creerebbe a disagio, e quindi non è o nel nord Europa non è così incentivato come lo è nel nostro paese, quindi magari una strategia che può essere efficace nel nostro contesto potrebbe non esserlo o essere offensiva o creare disagio in un altro. Quando sono andata appunto a Riyadh, era la prima università femminile dell'Arabia Saudita, la Nora Princess Nora University, ho visitato anche una scuola e dobbiamo riflettere, no, anche sulle implicazioni, per esempio, dell'uso del niqab, della baya che copre parte del volto, per esempio, degli insegnanti, non quando sono a scuola, ma magari nel contesto fuori dalla scuola, e quanto questo possa influenzare il riconoscimento delle emozioni, l'espressione.

0: al Calesse.
1: Il carrello è il telecomando delle multinazionali che riempiono il tuo frigo con i loro prodotti industriali. Diserta.
2: Prendi la strada dei campi, vieni a Campi Aperti. Qui il bio non è un logo sulla plastica, è l'odore vero dei pomodori e delle fragole. È la faccia di chi coltiva la terra. Campi Aperti, il presidio di chi non si arrende al profitto predatorio. La tua spesa è una scelta di campo. Info su campiaperti.org.
3: Vieni a trovarci oggi e tutti i venerdì in quartiere Savena, in via Pieve di Cadore, dalle 16.30.
4: Se vuoi vendere i tuoi metalli preziosi e realizzare un ottimo affare, Sogni d'Oro è il tuo Comprooro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19-B. Acquistiamo in contanti gioielli in oro, argento e platino. Ritiriamo orologi prestigiosi o completamente in oro. Sogni d'Oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19-B, al capolinea del bus 21. Sogni d'Oro. La nostra professionalità. Il tuo guadagno. Via Andreini 19-B, al capolinea del bus 21. Zona San Donato.
5: Se la tua voce si muove fuori dal mainstream, è il momento di farsi sentire. Sono aperte le iscrizioni alla seconda edizione di Targhe Officina Roversi 2026, il riconoscimento dedicato alla poesia, alla canzone e ai pezzi per musica. La partecipazione è gratuita e aperta a tutti. Hai tempo fino al 3 agosto per inviare le tue opere ed esibirti a Bologna. Nessuna competizione, solo spazio alle tue parole. Regolamento e iscrizioni su officinaroversi.it. Targhe Officina Roversi. Rigeneriamo la cultura contemporanea.
6: Tiro e per un soffio davanti al portiere, lento sulla palla Benigni per dare il colpo di grazia.
7: Per mia utilità, il minuto esatto del gol di Favero, il trentesimo.
6: È il trentesimo minuto, quindi ti ripeto, 44 del primo tempo Rush, secondo tempo al ventesimo sempre Rush e al trentesimo Favero sempre per la Juventus. Linea a Cioppi.
8: Mancano 9 minuti. Scusa Mary. Trasport e avanspettacolo.
9: Eccoci qua, ben trovati a tutti per questa ultima puntata di Scusa Mary della stagione 2025-2026. Oggi Piero non ci sarà, ma in compenso abbiamo Cico qui in carne ed ossa e anche...
10: Buongiorno a tutti, è sempre un piacere poi essere qui
9: certo.
10: Fare un po' di compagnia a chi ci ascolta.
9: Qui al fresco soprattutto. E poi abbiamo anche Stefano Golini. Pronto?
11: Buon pomeriggio.
10: Pronti?
11: Buon pomeriggio. Mi sentite?
9: Benissimo.
11: Buon pomeriggio.
9: Noi ti sentiamo. Forte e
11: bene,
9: chiaro.
11: Bene, forte e chiaro, molto bene.
9: Allora.
11: Quindi siete prossimi alle ferie, bravi.
9: Giustamente anche scusa.
11: Il riposo del guerriero.
9: È stata una stagione abbastanza insomma impegnativa, devo dire. Ma e tra l'altro finiamo col botto, perché finiamo con.
10: Con i mondiali di calcio
9: che abbiamo tutti seguito abbastanza, in maniera abbastanza così approssimativa.
10: Sì. Anche perché diciamo che la Rai ha già fatto prima che cominciasse, qui in diretta, poi in diretta
9: stava una parolaccia.
10: Sì, sinceramente.
9: Ecco, è giunto il momento di vedere anche i pronostici che avevamo fatto, perché sia Piero che anche Stefano, mi sembra, avevate sentenziato la Spagna come vincitrice dei mondiali, cosa che è ancora possibile.
11: Sì. Cico,
9: cosa avevi detto?
11: Possibile.
10: Io ero convintissimo della Francia, che poi invece l'altra sera abbiamo visto che è stato un flop, però ci sta. La Spagna veramente si meriterebbe di vincere, anche perché veramente c'è un organico e poi dopo gioca veramente bene, non ci sono i passaggi indietro, cioè tirano sempre ad andare avanti. Bello,
9: la
10: squadra si meriterebbe veramente di vincere.
9: Ha annichilito la Francia sul piano del gioco, vero Stefano?
10: Sì,
11: mi sembravano un po' sulle gambe i francesi. Li ho visti un po' meno tonici del solito. È anche vero, come diceva Cico, che li hanno messi sotto bene. Sono d'accordo con Deschamps quando dice che probabilmente l'arbitro non era da non era a livello di una di una di una semifinale, però fin da lì a dire che ha condizionato il risultato, no, però è probabilmente uno dei, dei mondiali più politici di sempre.
10: Sì, veramente scandalosi di sempre.
9: Diciamo proprio una delle FIFA più zerbinate mai, mai viste anche.
11: Sì, questa è probabilmente la più zerbinata di tutti e con secondo me hanno delle, delle, degli equilibri geopolitici importanti e quindi e poi probabilmente anche se non conosco il panorama arbitrale mondiale, ma se va questo modo come quello italiano mi verrebbe anche da dire che delle grandi figure arbitrali magari non ci sono, però la sensazione che insomma certi come si diceva in Italia che il manuale Cencelli sia stato esportato anche nei mondiali mi verrebbe da, da sostenerlo, e secondo me meriterebbe la Spagna perché è quella che a mio avviso è più costante come rendimento, è quella che meno delle, dell'Argentina si diciamo così, si avvalsa di situazioni arbitrali anche di momenti particolari delle, delle partite, diciamo così, botte di fortuna anche, sì. Però è anche perché forse a mio avviso per quanto mi riguarda la cosa fondamentale che mi auguro una vittoria della, della Spagna, perché dopo poi bisognerebbe arginare Lele Adani perché sta andando un po' oltre
10: sì.
11: Il consentito, cioè,
10: no veramente sembra... la Rai anche in questo caso si è proprio dimostrata veramente a livello praticamente zero, poi a parte la FIFA ma tutto il presidente, cioè praticamente l'uomo supposto, lì che siamo una supposta con la testa, cioè praticamente ha fatto una figuraccia. Allora come hanno trattato i giocatori della Turchia, come hanno trattato l'arbitro, uno dei migliori arbitri che avevano, che l'hanno mandato, l'hanno rimandato a casa, cioè veramente è stato uno scandalo, veramente uno scandalo. Poi l'intromissione di Trump riguardo al giocatore, cioè degli USA, è stato veramente uno scandalo completo. Vabbè.
9: Pazienza,
10: sì. Speriamo in un futuro migliore.
9: Speriamo un futuro migliore, allora insomma.
10: Che poi cioè, sono state anche dal punto di vista tecnico, ci sono state le squadre veramente che hanno dimostrato carattere, buon gioco, cioè al di là del fatto di avere tante squadre, però ci sono state delle nazioni che hanno veramente fatto vedere che non sono più dei coperchini, quindi certo. Almeno quello è stato un punto a favore, ecco.
9: Certo, certo.
11: Però secondo me vale sempre la vecchia teoria che devi poi essere abituato a giocare in certe situazioni, quindi alla fine non è poi sempre un caso che di Riffo di Raffa 80 su 100 sono sempre qua le squadre che arrivano in fondo. Essere abituato a giocare in una certa in un certo clima per certi obiettivi alla fine secondo me è importante
9: e incide molto.
11: Poi come in tutte le cose nella vita ci vogliono anche le botte di fortuna, delle situazioni che ti girano bene, anche perché ricordiamoci che poi il calcio è lo sport degli episodi per antonomasia, quindi esatto. Tu guarda l'altra sera se l'Argentina non fa quel bellissimo gol da fuori, aveva già preso tre pali, sembrava segnata quella partita, poi invece si è girata in 4 minuti, quindi anche quello vuol dire tanto.
9: Certo, vabbè, vediamo cosa succederà domenica sera. Secondo me adesso più o meno tutti danno la Spagna come grande favorita, sicuramente lo è. Però attenzione che l'Argentina da parte sua non ha la stessa organizzazione di gioco che c'ha la Spagna.
10: Però ha buoni giocatori.
9: Ha dei buoni giocatori, ma c'ha una garra, c'ha un attaccamento alla maglia, c'ha una roba che...
10: Lautaro, Messi, insomma, sono una bella coppia.
9: Sì. Vabbè, insomma, stiamo a vedere.
10: Diciamo qualcosa di basket?
9: Ma io prima
10: visto che ci abbiamo Stefano.
9: Sì, certo. Volevo anche sentire un parere su sul Bologna che ha iniziato, il suo ritiro a Valles.
10: In quel di Valles.
11: Guarda, io sono d'accordo con quello che ha detto l'altro giorno il mister tedesco, che insomma il mercato grosso modo è bloccato,
9: certo.
11: Al Bologna mi pare che alla luce dei fatti in questo momento manchi un terzino sinistro e due uomini a centrocampo, poi ci sono, c'è la questione Lucumi che dovrà essere risolta, la questione Freuler e la questione Orsolini. Vediamo, secondo me il giocatore ha ragione a provare a monetizzare un po' la sua situazione, però è anche vero che probabilmente ha fatto trascorrere un po' troppo tempo però la società mi sembra intenzionata a volerlo attendere ancora, anche perché poi lui ha ancora un anno di contratto, quindi
9: certo. E comunque io ho sentito le conferenze stampa recenti, appunto, sia del nuovo allenatore che di Tarozzi, che è il vice.
11: Mi sono
9: piaciuti moltissimo entrambi, proprio come modo di approcciarsi, insomma, il modo di, se penso a come faceva le conferenze stampa fino a poco tempo fa Thiago Motta, per dire, c'è veramente un abisso, o anche Sinisa, per dire, era abbastanza particolare.
11: C'è la concezione, insomma, mi sembra evidente che anche loro siano consci di non salvare delle vite, ma di giocare a pallone, quindi grosse cose non te le puoi inventare, perché ricordiamoci che sono uno sport fatto con i piedi, quindi tanto
9: certo,
10: giusto.
9: Senti, invece dal punto di vista del basket, ormai di giochi sono fatti.
11: Fortitudo, direi che la squadra l'ha finita, la squadra, come diceva ieri il presidente in conferenza stampa, sarà una squadra molto lunga per ovviare ad eventuali infortuni, che auguriamoci non ci sono più, perché sembra che l'anno scorso la squadra, nella scorsa stagione la squadra abbia dato da quella lì parecchio, e non conosco un nuovo americano, quindi, e poi come sostengo io da tempo, vediamo anche le altre squadre, cioè vediamo ai nastri di partenza, da lì ci renderemo conto prima sulla carta con le figurine, come piace dire a me, e poi lo vedremo dopo un paio di mesi di campo, il valore di questa formazione. Le squadre fatte prima, secondo me, hanno sempre dei vantaggi, nel senso che possono lavorare in un certo modo. Dall'altra parte la Virtus sta ancora aspettando le due guardie, la titolare e il cambio. Mi sembra che l'impostazione sia una squadra estremamente veloce, che corre tanto e che abbia parecchio tiro da tre, quindi andando a un po' sovvertire le Virtus che abbiamo visto negli ultimi anni, e anche qui diamo un attimo il giudizio in roster e a vederle in campo per i primi tempi. Anche qui Milano sicuramente, avendo lo scudetto, parte da favorito, ha fatto una squadra secondo me molto molto logica, magari con non dei nomi altisonanti, ma molto logica, e ha fatto secondo me uno degli acquisti migliori che poteva fare Moses Wright, il pivot, che alla fine non è andato a Barcellona, che è un acquisto importante, e finalmente si vede la mano di Daiene Baiesi, che onestamente è uno che di basket ne sa parecchio, e quest'anno non aveva, diciamo così, più il freno a mano di Ettore Messina, e si è mosso, secondo me, prendendo Moses Wright e Peters, due giocatori che io nella mia squadra vorrei sempre. Quindi, e poi vediamo cosa succederà, come si evolve la farsa di Roma, e poi vediamo un campionato che secondo me l'anno prossimo abbasserà ancora il suo livello, perché gestito veramente in maniera poco consona, sia da Federazione Italiana Pallacanestro che da Lega, che stanno un po', secondo me, lavorando con poca lungimiranza, però vediamo.
9: Vabbè. Stiamo a vedere. Grazie Stefano.
10: Grazie Stefano.
11: Grazie a voi. Buone ferie e ci vediamo
9: a settembre.
10: A settembre.
11: Grazie mille, buona giornata.
10: Okay. Ciao. Un po' di music.
9: Ma perché no? Perché un po' di Akon the Bunnymen.
10: Ottimo.

0: Beh, è sempre un gran bel pezzo questo, diciamolo, diciamolo pure. Allora, Cicco, è il tuo momento.
1: Ma sì, dunque, la MotoGP adesso è ferma fino al 9 di agosto, dove si tornerà a correre a Silverstone in Inghilterra. Il campionato però è diventato molto bello e molto avvincente, anche perché Marc Marquez, dopo essere stato sotto di più di 100 punti, adesso è praticamente a meno 18. Quindi
0: è già lì.
1: Fiato sul collo, anche perché sabato e domenica ha vinto al Sachsenring, quindi si è preso quei bei 37 punti, e adesso il campionato è veramente vincente. Bezzecchi, un po' sotto pressione, ha tirato un brutto busso, si è fatto veramente male perché si è rotta la clavicola, però molto probabilmente ci sarà poi in Inghilterra. Comunque, diciamo che allora è a meno 18 dal capo classifica, che è Martini, il compagno di squadra di Bezzecchi. Però ci sono anche gli altri due che sono della squadra Trekhaus, che praticamente non è la squadra di punta, è la squadra satellite Aprilia, che però sembra che vada più forte di quelle che sono le ufficiali. Quindi diciamo che sia i due piloti sono Ogura e Fernandez sono lì perché sono sempre lì, sono lì anche in classifica, quindi diciamo che a questo punto tutto è possibile, nel senso che poi mancano ancora 11 gare, non è da dire che il campionato finisca così presto, però diventa sempre più bello, quindi staremo a vedere. Intanto la Formula 1 corre domenica, abbiamo il nostro pilota bolognese che è sempre in testa alla classifica, anche se ultimamente ha avuto un po' di sfortune. Però si corre in Belgio a Spa-Francorchamps, che è una delle piste più belle in assoluto che ho visto, assieme a Brands Hatch in Inghilterra. È una pista veramente dove ci vogliono le contropalle, come dicono. Stiamo a vedere, abbiamo notato che ci sono delle difficoltà per quanto riguarda il discorso delle batterie, quindi insomma la Mercedes, però abbiamo un risveglio dalla Ferrari, insomma, quindi stiamo a vedere un po' anche questa cosa qui. Bello, un bel campionato anche quello lì. Poi insomma abbiamo un Cino Bolognese che è in testa, non è mica male.
0: Mica male.
1: Cioè, insomma, almeno dopo tanti anni abbiamo qualcuno su cui puntare, anche se corre con la Mercedes. Però insomma.
0: Vabbè.
1: Niente, volevo solo fare un appunto sulla Lega della Pallavolo, che hanno nominato Claudio Durigon, leghista, diplomato in ragioneria. Originario di Latina, finisce le cronache perché aveva fatto una proposta di rimuovere nella sua città natale l'intitolazione a Falcone Borsellino di un parco pubblico.
0: Perché?
1: Perché è un leghista.
0: Vabbè, ma
1: l'unica cosa che ha detto di bello è che non si aspettava questa nomina nella Lega Pallavolo, però ha detto: mi piace perché ci sono tante schiacciate. Allora andate a vedere la sua stazza, poi dopo vi rendete conto perché ha detto questa cosa. Sarà un buono da 140 come minimo.
0: Ho capito.
1: Questo è un appunto che ho voluto fare perché veramente ormai tra la Lega Basket siamo veramente non so più cosa dire, perché veramente siamo oltre i commenti, esatto.
0: Chiudiamo questa puntata, che è l'ultima della stagione, come ricordavo in apertura, ricordando anche però un personaggio che a me è sempre piaciuto,
1: esatto,
0: tanto, che ci ha lasciato,
1: bravo,
0: proprio oggi, che è
1: Osvaldo Bagnoli, sì.
0: Campione d'Italia col Verona nell'85, un miracolo sportivo
1: veramente,
0: come pochi purtroppo ne sono accaduti nel tempo.
1: Era stato un bravo giocatore, poi è stato un bravo allenatore,
0: giocatore
1: mediocre, però vabbè.
0: Gambella persona, assolutamente. Un po' introverso così, ma a me piaceva. E niente, peccato.
1: Sì, aveva
0: 91 anni, insomma.
1: Ok.
0: Riposi in pace. Siamo in conclusione, Cicco.
1: Benissimo. È sempre un piacere fare questa trasmissione, partecipare a Scusa Mary.
0: Allora la facciamo anche quest'altro anno?
1: Direi proprio di sì.
0: Facciamo
1: la stagione 26-27.
0: La stagione sarà 26-27. Inizieremo a settembre, ancora di preciso la data non ci è stata comunicata, ma insomma
1: ci saremo.
0: State con le orecchie aperte in settembre.
1: Al venerdì, sempre 14:30.
0: Esatto, adesso lasciamo la
1: piombate la sintonia su 103-100.
0: A prescindere da noi, diciamo.
1: Sì, certo.
0: E tra l'altro quest'anno è il 50esimo della radio, abbiamo già fatto un paio di feste, ne faremo ancora, insomma
1: 50 anni non sono pochi.
0: Bisogna un attimo celebrarli. Bene, chiudiamo qui. Tra poco il nostro amico Piertosi con la sua fantastica musica. E a tutti
1: il più cordiale,
0: a risentirci.

0: Calanchi e al Parco San Pellegrino con vista San Luca. Lasciati trasportare da esperienze immersive e linguaggi artistici nuovi e coinvolgenti. Scopri il programma di luglio-agosto su crexida.it e fienilefluo.it.
1: Potresti pensare che l'aumento del prezzo del carburante sia inevitabile, oppure scegliere Duster Hybrid 155 e guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. Solo dal 7 al 20 luglio approfitta dei Dacia Summer Days. Su Duster Hybrid 155 hai un bonus di 800 euro sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna, fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
2: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Dacia Draghetti.
3: A Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
4: Siamo Alessandro e Matteo Tagliavini dell'azienda agricola Tagliavini. La nostra faccia è sulla confezione delle zucchine chiare di Bologna. C'è scritto grosso, questo l'ho fatto io. In queste zucchine c'è tutto il nostro amore e il rispetto per la terra. Io e mio fratello siamo la terza generazione che lavora in questa azienda. Siamo specialisti della zucchina chiara di Bologna e con orgoglio diciamo, questo l'ho fatto io. Ah, ci trovate nei migliori supermercati.

0: stazioni di Radio Città Fujiko. Va ora in onda Pandemonium. La musica, le interviste, il disco Pandemonium e le opportunità musicali per il weekend. Conduce in studio Pier Tosi.
1: E buon pomeriggio a tutti, venerdì 17 luglio e Pandemonium c'è e ci inoltriamo sempre più nell'estate, molti eventi musicali sono passati, qualcosa c'è comunque ancora prima che arrivi agosto a spazzare via comunque tutto, chi può è già in vacanza, chi invece se la deve far passare è in città, qualcuno magari anche, anzi molti anche lavorando, e se state ascoltando al lavoro vi voglio mandare dei saluti veramente particolari. 333-1809-494 sms, questa regia, questa è la voce di Pier Tosi che conduce questo programma che va fino alle 17 e lo definirei il contenitore musicale del venerdì pomeriggio prima del weekend. Oggi ospite speciale in studio, tra un po' dopo il notiziario di Popolare Network, il bluesman bolognese Andy Carrieri, che ci parla mentre tra l'altro lo ascolteremo del suo ultimo lavoro All Things Bright, che tra l'altro che è fresco di uscita e che sarà presentato in concerto domani sera a Frida nel Parco in Montagnola, ma parleremo ovviamente anche di quello. Come sapete, incomincio leggendovi molti consigli, molte eventualità musicali per il weekend a Bologna, ma non solo, con il protocollo DAB della radio digitale arriviamo anche in tutta l'Emilia Romagna e in tutta anche la Toscana e la Lombardia. A proposito di Lombardia, metto in copertina un concerto bolognese dell'ex vocalist degli Smiths, Morris, artista leggendario a tratti anche controverso, che si esibirà domenica 19 luglio all'ex galoppatoio di Villa Erba in via Regina a Cernobbio, provincia di Como, sul lago di Como. Uscito tra l'altro quest'anno un disco di Morris, il cui titolo è Make Up Is a Lie, e incominciamo proprio con la title track di questo disco, Morris dal vivo, quindi a Cernobbio domenica, questa è Make Up Is a Lie.

way. Vediamo invece che succede a Bologna quest'oggi, partendo da Frida nel Parco, il concerto di La Ladra, un nuovo progetto musicale che unisce il chitarrista Federico Poggipollini, vecchia conoscenza della scena rock bolognese, tra l'altro chitarrista di Ligabue, insieme alla voce e ai testi di Susi Regazzi. Alla Scalinata del Pincio, il concerto jazz di Ada Flocco Trio Jazz, un concerto jazz. Alla Hollywood, in via dei Colli, le selezioni di Soulful House ed elettronica di Brother Martino, mentre al Freak Out di via Zago il trio argentino originario di Entre Rios, i Mephistopheles. E Tropical Balera, una sorta di rassegna in via Serlio, all'interno dello spazio dove c'è il Locomotive, per intendere quello del DLF, e c'è il concerto degli Imum Celi, ben composta da Carmelo Pipitone chitarra e voce, Vanni Garoia elettronica e noise, Stefano Orzes percussioni. E Botanì, Crione, San Nicolò in via San Felice, è il momento per il Botanì di spostarsi in questa location, cioè Rione San Nicolò in via San Felice, e c'è il concerto del duo statunitense dedito all'elettronica sperimentale Matmos, attivi dal 97. Villa Angeletti in via Carracci invece ha in programma la band post-punk Materazzi Future Club, mentre per gli amanti della cultura musicale brasiliana a Comigna Express, al Giardino Donatore di Sangue, la Roda do Careca, la prima e vera Roda G-Samba di Bologna, nata da un'idea del percussionista e batterista Marco Catinaccio. Eretica Summer al Giardino Trombetti, anche questa in zona DLF, il parco che c'è di fronte all'entrata del parco del DLF, le selezioni funk, soul, hip hop di DJ Lugi, che saluto. Montagnola Republic, il concerto del cantautore milanese Luca Zaliani, conosciuto come Il Cairo. Al Fuori Gallery presso Vecchia Orsa in via Serlio, una due giorni rapido festival oggi e domani, che vede le esibizioni di Lorenzo Boggi, G-Wiz, Beeswax, Manicas, Knut e altri. Non so né chi si esibirà oggi né chi si esibirà domani, negli spazi social sono indicati solamente questi artisti, mentre al Circolo Ex di via di Corticella i concerti di solito abbastanza sul punk di Labile Istante di Vuoto e Sempre Peggio. A Villa Pini, via del Carpentiere, serata dedicata alle nuove voci della città, tra cantautorato contemporaneo, groove funk, pop sperimentale ed elettronica, c'è un programma di tre gruppi, cioè il Martini, Aromatica e Omnes Odi. A Piazza Lucio Dalla incomincia un weekend dedicato alla musica balcanica, e abbiamo dalla Bulgaria Lidia Koiceva e la sua Balkan Orchestra, una cantante di formazione classica che guida la più celebre formazione bulgara di World Music. Alla Salotto del Jazz in via Mascarella il concerto di Silvia De Santi Quartet, all'Arena dell'Impero in via dei Martiri 2 a Canossa, Reggio Emilia, perché l'orchestra Senza Spine sonorizza The Pilgrim di Charlie Chaplin. Al Becky Bay di Viale Pinzon a Bellaria ai Gia Marina, Bellaria ai Gia Marina, il concerto dei Casino Royale. Invece reggaeton e Latin Trap di altissimo livello all'Ippodromo San Siro a Milano, in Piazzale dello Sport, il concerto di Bad Bunny. Io vi faccio ascoltare qualcosa relativo al programma, relativo a quello che succede sabato a Bologna. Molto spesso suonate durante queste l'inizio del programma, perché suonano relativamente spesso. Le mitiche Tremende si esibiranno domani sera al Circolo Arci Guarnelli in via Gandusio, dal loro ultimo disco Number 5 Genuine, questa Gatto Double, Tremende.

un testo di un poeta di strada, Gatto, un poeta bolognese, per questo brano Reggae Dub delle Tremende, Gatto Dub. Le Tremende, vi ricordo, domani sera in concerto al Circolo Aci Guarnelli in via Gandusio. Vediamo cos'altro offre la città e tutte le altre zone collegate alla radio. A Villa Spada in via Casaglia, concerto jazz con Eloisa Atti e Marco Bovi. A Collywood in via dei Colli, suono sudamericano con l'orchestra Sciolo e Slow Gold. Salotto del jazz di via Mascarella, il True Colors Duo. A Frida nel Parco Montagnola il concerto di Andy Carrieri, che stiamo aspettando, che sarà nostro ospite dopo, dopo il notiziario di Popolare Network. Andy Carrieri e Riccardo Frisari sul palco di Frida. A Villa Pini via del Carpentieri concerti punk, hardcore e ska di Over 2.5 e Charlie and the Lobsters. Eretica Summer, Giardino Trombetti, il concerto di Cuspide. Ai 300 Scalini in via di Casaglia una cosa molto particolare, un concerto di musica elettronica, ambient, eterea, che si svolge tutta la notte a cura di Bart Seiler e a.k.a. Wang Inc. Il Sleep Concert prevede che il musicista suoni mentre il pubblico sia sdraiato su dei materassi in dormiveglia.

0: E questo è appunto il trio che suonerà a Villa Angeletti di Via Carracci, le selezioni hip hop R&B di No Digity, Montagnola Republic da Roma, Brusco, grande artista reggae dance italiano, e le selezioni di Jungle Army. A Piazza Lucio Dalla continua questa 3 giorni di musica balcanica con Fabian che arriva dalla Serbia, dalla città di Vranje, Fabian and the Balkan Brass Band, quindi trombe e grandi fiati. E continuando, abbiamo San Giovanni in Persiceto, la versione 2026 di questo happening dedicato al funky che si chiama Funky Land, con tutte le piazze della città, con DJs che suonano funk rigorosamente da vinile. Quest'anno c'è una novità, e cioè nella piazza principale assolutamente concerto gratuito alle 21 sono di scena The Tramps, quelli di Disco Inferno, la emanazione attuale dei Tramps dagli Stati Uniti. Al Teatro Arena di Viale 25 Aprile a Castel San Pietro l'orchestra Senza Spine sonorizza The Pilgrim di Charlie Chaplin. In Piazza Ariostea a Ferrara, nell'ambito del Ferrara Summer Festival, il concerto degli heavy metal tedeschi è Halloween. Al Becky Bay di Viale Pinzon a Bellaria e Gia Marina i ritmi latini, rap ed elettronica di Tresca e Tigre, mentre a Firenze al agriturismo Terra Franta in Via Bolognese c'è un festival che porta musica, cibo e cultura palestinese, che si chiama Metallic Memories Palestinian Sound Archive. Debutta un'etichetta palestinese, la Haifa Mediterraneo, dedicata a musica elettronica sperimentale e sintetizzatori modulari. E ultima segnalazione, reggae a Firenze domani al Lumen di Via del Guarlone, abbiamo i De Dubros e Plants Hill con la presenza di un personaggio importantissimo della scena reggae inglese, e cioè Dennis Bovell. Questo è quanto per ciò che riguarda domani. Ho già citato domani a Montagnola Republic il concerto di Brusco, ce lo ascoltiamo ancora al reggae, quindi, che è di casa qui a Pandemonium. Nuovo album di Brusco, Croccante, eccovelo qui.
1: Prego, prego, signora. Bello, ci vediamo dopo, salutami tutti.

il nuovo Brusco 2026 croccante, e chiudiamo la rassegna di ciò che succede in città in termini musicali con quello che offre la domenica, che notoriamente è un preferiale, quindi ci sono meno cose. Attesissimi al Sequoia Music Park in via di Corticella in Nugenea, da Napoli Massimo Dilena e Lucio Aquilina, ricercatori sonori che scandagliano i fondali del Golfo di Napoli, molto popolari, concerto sicuramente molto atteso e concerto di grandi numeri, quindi domenica sera. Alla Scalinata del Pincio invece la band alternative pop e cantautorale Periodo Blu, mentre a Hollywood in via dei Colli le selezioni funk disco del grande DJ Z. A Piazza Lucio Dalla Brass Band da Bologna, una band che si ispira alla tradizione musicale di New Orleans, la Bologna Bridge Band. Fuori Bologna abbiamo all'Ana B in Viale della Pace, Marina di Ravenna, il post hardcore punk da Correggio dei Gazebo Penguins, al Teatro Sociale di Piazza Verdi a 4 novembre, via 4 novembre a Gualtieri, provincia di Reggio Emilia, i raffinatissimi Camon Tigre, e all'ex galoppatoio Villa Erba, come vi dicevo, in via Regina a Cernobbio, provincia di Como, Morrissey. Abbiamo finito per tempo, come vi dicevo abbiamo un ospite in studio dopo il notiziario di Popolare Network alle 15.30, cioè Andy Carrieri, parleremo e ascolteremo blues, All Things Bright, il suo ultimo disco. Io vado avanti con un nuovo singolo per una formazione americana, tre ragazze, tutte e tre nipoti di Bobby Womack, si chiamano The Womack Sisters, e questa è If I Let You, ultimo singolo.

0: preoccupazione anche per gli attacchi politici alla magistratura e per le restrizioni al diritto di manifestazione contenute nei decreti sicurezza.
1: Sono pronto a governare e a promuovere una politica di cambiamento nel Regno Unito dopo 40 anni.

0: 15:37 Pandemonium. Avevo annunciato la presenza di un ospite legato al blues in città e abbiamo effettivamente Andy Carrieri. Ciao Andy, buongiorno, buon pomeriggio, piacere averti qui.
1: Ciao, buon pomeriggio.
0: Buon pomeriggio. Stiamo ascoltando Mind Chains dal tuo nuovo lavoro, ultimo lavoro, All Things Bright, e comincerei dal presente, anzi dal futuro, anche perché domani c'è il ventilatore, si sente un po' nel microfono.
1: Lo spengo?
0: No, è lo stesso, anche perché è un po' caldo, quindi prova a mettere una marcia inferiore.
1: Ma non è che è già inferiore. Facciamo così, dai, dopo lo riaccendo.
0: Vabbè, il
1: comunque purtroppo poteva essere tipo che ero in moto.
0: Esatto. In moto. Senti, dicevo, cominciamo dal futuro, perché domani sarà in concerto a Frida nel Parco, ovviamente presentando questo nuovo lavoro.
1: Esatto,
0: quale sarà la formazione?
1: Ah, formazione sarò io, chitarra e voce, e Riccardo Frisari alla batteria.
0: Ok, che è già è un modulo che conosci. Bene, per esempio Dirty Hands con Cesare Ferioli era più o meno la stessa cosa. E senti, disco nuovo che si intitola All Things Bright ed effettivamente suona molto bright, devo dire
1: molto luminoso.
0: Sì, mi è venuta in mente questa frase che ha a che fare col blues, l'incipit di Graceland di Paul Simon, che dice "The Mississippi Delta was shining like a national guitar", cioè il delta del Mississippi suonava come una chitarra nazionale, quindi suoni molto scintillanti queste chitarre, molto belle, molto
1: scintillanti. Le National erano quelle, sono quelle resofoniche di metallo lucido,
0: okay.
1: Per cui diceva shine come una National,
0: e poi forse c'era un doppio un doppio senso, nel senso anche la chitarra degli Stati Uniti, cioè il Mississippi era
1: che era tipica di quelle zone.
0: Sì,
1: lì.
0: Certo. Senti, raccontami un po' il disco, diciamo che ti sei voluto cimentare con vari classici della tradizione, tra l'altro tu sei proprio un bluesman canonico e ci racconterai poi come sei diventato un cultore del blues. Fai una faccia strana, non ti reputi...
1: No, perché canonico c'è molta gente che non è d'accordo. Perché...
0: ci sono sempre dei puristi che sono
1: oltre. Ci sono dei puristi, cioè come sai, come quando quelli che fanno a botte per strada, stai attento che c'è sempre uno più cattivo di te.
0: Hai voglia, quindi c'è sempre qualcuno.
1: C'è sempre uno più puro di te, ma finché siamo bianchi.
0: Sì, quello è un limite abbastanza invalicabile. Dimmi un po' come l'idea che c'è dietro al disco, il repertorio che hai scelto.
1: Ma il disco nasce dopo tanti anni di militanza dentro diverse band più o meno famose, e a un certo punto Cosimo Dell'Orto, che ha deciso di produrre questo disco e aveva anche coprodotto quello dei Dirty Hands, Bullseye, mi ha proposto di fare finalmente un disco solista a nome mio, quindi di uscire allo scoperto, e ha scelto questo titolo. È una specie di concept album, anche se non è un concept album, è un concept solo nel titolo. Che è come dire esce allo scoperto, esce alla luce. E quindi ha messo in pista, io avevo qualche canzone, ce l'avevo, qualcuna l'ho scritta apposta, e poi ho scelto due o tre cover, quelle che più o meno potevano identificarmi come tipo di blues che mi ha tirato dentro, insomma, ai tempi. Considera che io ho cominciato ad apprezzare il blues a Bologna nel 77-78. In piena era punk rock.
0: E tra l'altro comunque eri anche parte di quella scena, se vogliamo.
1: Sì,
0: cioè, tu sei uno di quelli che da molto giovane eri sul palco a Bologna Rock.
1: Sì, con Euruscum Brusque, quindi anche prima. Quindi già dal 77. Sì.
0: E già comunque apprezzavi il blues, già avevi cominciato ad addentrarti.
1: Sì, perché diciamo che il blues l'ho sempre considerato una sorta di rock.
0: Cioè,
1: a me piace quello più sanguigno più ritmato, più, okay, più cattivo,
0: elettrico.
1: Elettrico,
0: anche se in realtà poi ci sono
1: infatti la vera sfida di sto disco è che è tutto acustico anche se c'è un batterista, comunque anche lui è acustico, insomma, suonato tutto rigorosamente in diretta e quindi...
0: Per cui anche tu sei risalito alle radici, cioè...
1: Sì, ci sono cascato dentro, sono inciampato nelle radici e mi sono dovuto destreggiare.
0: E quindi per te è un po' un... cioè è la prima volta che ti sei cimentato in questo suono così basic.
1: Sì, diciamo di sì, anche se avevo già fatto delle registrazioni per delle colonne sonore per un paio di documentari, mm, quindi dei pezzi proprio acustici l'avevo già fatti. Anche Bluebird in realtà l'avevamo incisa già nel primo disco dei Dirty Hands, acustica, okay, però eravamo in cinque, cioè.
0: No, certo. Sicuramente sei più sotto, adesso sei più, più
1: sì,
0: esposto tu, perché effettivamente hai fatto tutto
1: come,
0: da
1: come dicono a Roma, come diceva a Roma, come un gambo di sedano.
0: Senti, ci ascoltiamo qualcosa che ti chiederei quindi a questo punto di introdurre. Abbiamo incominciato con Mind Chains, I Still Don't Know.
1: I Still Don't Know è una canzone che ho scritto insieme a Slap, Franco Sciancalepore dei Party Kids, mm, ogni tanto ci incrociamo, ed è, ne avevo già fatto un'altra insieme a lui. Comunque questa, il testo è praticamente suo, a parte qualche mio arrangiamento, qualche frase cambiato.
0: Tra l'altro mi hai aperto un ricordone.
1: Immaginavo.
0: Lui, grande chitarrista di quei tempi, legato al rock blues, da Torino. Ma lui è ancora attivo, sta ancora.
1: Sì, sì. Ma qualche anno fa so che addirittura ha suonato con De Gregori.
0: Ah, dai.
1: Perché comunque collaborava col bassista di De Gregori, insomma. Era un po' in quel giro.
0: Quindi è rimasto quasi
1: lì,
0: a livelli professionali, cioè occupandosi di musica,
1: sì, sì,
0: per parecchia parte del suo tempo.
1: Sì, sì, fa solo quello.
0: Buono.
1: Musicista totale.
0: Buono a sapersi. Ce l'ascoltiamo, quindi I Still Don't Know, Andy Carrieri. Vi ricordo domani sera in concerto a Frida nel Parco con i brani di questo All Things Bright.

0: E fino alle ultime note abbiamo deciso di lasciare acceso il ventilatore fino all'ultima note, quindi questa I Still Don't Know, Andy Carrieri qui in studio, vabbè, non è,
1: ma
0: qui
1: si sente?
0: C'è giusto, sì, un po' di fruscio, un po' di fruscino.
1: Allora mi metto gli occhiali così non mi dà fastidio.
0: Ok, quindi stiamo ascoltando blues da questo disco che io trovo molto rigoroso. Tu invece dici che qualcuno ti ha obiettato che...
1: No, dico in generale c'è chi obietta che io non sia poi proprio così canonico. Questo disco qualcuno ha detto che è molto introspettivo, perché è acustico, perché sono da solo. Sì, questo essere introspettivo.
0: Cioè, anche Robert Johnson è introspettivo a questo punto.
1: Sì. Se è questo, vabbè, ok.
0: No, e penso anche un'altra lunga fila di personaggi che andavano via di chitarra e voce, quindi a questo punto sarebbero classificati come introspettivi. Senti, ci sarebbe tanto da raccontare rispetto al blues. Tu dicevi, vabbè, intanto sono bianco, per cui più di tanto non posso avvicinarmi. Tu hai cominciato molto presto a interessarti di blues e anche a suonarlo, poi parleremo anche dei Jack Daniel's Lover, di cui stavamo parlando off microphone. Quello che ti volevo chiedere è, sei arrivato poi a fare delle esperienze importanti anche negli States suonando, da quello che ti aspettavi in partenza l'hai poi trovato, o hai trovato qualcos'altro che non ti aspettavi?
1: Beh, è ovvio che non si trova. Se trovassimo quello che ci aspettiamo diventeremmo ricchi in un nanosecondo. Ma cioè, mi aspettavo più difficoltà, invece mi sono trovato più accettato. Poi comunque anche il discorso del blues, i neri, i bianchi, cioè il blues è stato veicolato come race music da dei produttori bianchi che facevano incidere il blues a musicisti neri perché vendevano eccetera eccetera. Però ad esempio il primo pezzo catalogato come blues, che si chiama I Got the Blues, è stato composto da Anthony Maggio che non era nero ma era siciliano, e i primi a gestire dei locali seri a New Orleans sono stati bianchi. Comunque cioè i bianchi fanno country, i neri facevano blues, ma era la stessa, cioè agli inizi suonavano tutti le stesse cose.
0: Sì, che qui da noi magari questa musica, il jazz delle origini, il blues viene un po' messo un santino, un po', cioè è uno stereotipo dei campi di cotone, degli
1: Hollers. Sì, è chiaro che viene eccetera. Da lì, viene dalla necessità, chi ha cominciato a scrivere le prime canzoni aveva la necessità di integrarsi in una cultura. Non dimentichiamoci che per 300 anni in America c'era lo schiavismo, se il primo pezzo blues del 910, lo schiavismo quando è che è finito? 100 anni prima?
0: Sì,
1: meno,
0: effettivamente, sì,
1: meno.
0: Le radici sono sicuramente quelle.
1: Quindi.
0: E comunque dicevi, voi dove avete suonato? New Orleans?
1: New Orleans di base, poi abbiamo fatto un giro fino a Los Angeles, quindi abbiamo suonato Tucson in Arizona, a Austin in Texas e poi a Los Angeles.
0: E comunque eravate sempre molto accolti bene?
1: Non c'erano, anzi un anno che siamo andati lì, perché il primo anno che siamo andati lì suonavamo con Andy Forrest, poi l'anno dopo siamo andati noi tre come Dirty Hands e ci ha portato in giro per Dallas Memo Gonzales, che adesso credo viva in Germania, e ci ha portato sul palco in questi locali dove si faceva open mic, e la gente era incuriosita dal fatto che noi italiani suonassimo quelle cose lì. Cioè, a Austin un paio di volte qualcuno è venuto da me a dire erano anni che non si suonava più così in questa città. Cioè,
0: beh, questa è una cosa molto interessante, anche perché magari col fatto che tu pensavi che cercavi di fare qualcosa e che per statuto non riuscivi a fare così bene, lì invece questo tuo impegno insomma si è evidenziato, ecco.
1: Sì, poi la vita del musicista più o meno è la stessa in tutto il mondo. Non so se ci siamo capiti.
0: Sì. Più o meno, si spero, anche il pubblico. Senti, tornando al disco, quindi praticamente appena ti hanno proposto di fare un disco solista avevi già in mente
1: ci ho dovuto ragionare un attimino.
0: Ok, quindi all'inizio non ti aspettavi che poi sarebbe andata a finire in questo modo?
1: No, come al solito io mi faccio dei viaggi, poi dopo ci si trova di fronte a una realtà diversa. Comunque è stato impegnativo, perché alla fine ho dovuto fare 35 take in un giorno e mezzo.
0: Ah, l'hai fatto tutto in un giorno e mezzo?
1: Sì,
0: alla vecchia, ok.
1: Alla vecchia.
0: Vabbè.
1: Poi dopo ci hanno messo tanto Cox e Paolo Dalbroi a selezionare le versioni da tenere, sulle quali lavorare. Ha fatto un bel lavoro di post produzione.
0: Comunque immagino questo modo di lavorare, anche forzato, sia per te sia per chi lo faceva ai tempi, è il classico del blues.
1: Ah, sì.
0: Pochi soldi per lo studio,
1: sì,
0: sempre di corsa.
1: Ti mettono davanti a un microfono,
0: vai. Non devi avere esitazioni, infatti.
1: Sì, al limite ne fai due o tre e poi dopo si sceglie la migliore.
0: Come, per cui diciamo che da quel punto di vista ci sta dentro alla tradizione di brutto, diciamo. Senti, stiamo andando verso la pubblicità delle 16. Metterei un paio di tracce di cui parliamo dopo. Anzi, se vuoi dire due cose adesso, abbiamo Wine Drinking Woman prima della pubblicità e la title track All Things Bright dopo. Volevo comunque, se chi si fosse messo in ascolto da poco, abbiamo Andy Carrieri qui con noi. Stiamo parlando di questo disco nuovo All Things Bright, e domani Andy sarà in concerto in duo a Frida nel Parco, presentando non solo i brani del disco ma soprattutto quelli.
1: Esatto. Anzi, vi conviene venire, perché potrete acquistare la versione in tiratura limitata del vinile trasparente o crystal vinyl.
0: Quindi per gli amanti del blues, quindi stavamo dicendo
1: Wine Drinking Woman.
0: Ah
1: beh, quella è una canzone che ho scritto quando ho conosciuto mia moglie, che ha avuto il coraggio di dirmi che aveva cominciato a bere 6 mesi prima, solo che una sera si è un po' ubriacato e si è messa a cantare in francese. Allora mi sono divertito e poi dopo ho scritto una canzone dove racconto che lei, quando beveva, si metteva a cantare in francese.
0: No, la cosa carina è che sembra una canzone che parla di una donna in un localino in un juke joint.
1: È così, però nella realtà era una ragazzotta che a Trastevere si metteva a cantare a squarciagola in francese.
0: Giustamente, ok, quindi Wine Drinking Woman, Andy Carrieri.

0: Ehi, ma tu conosci il MIP? La Modateca Igor Pallante? IMIP è una raccolta di oltre 2000 testi su design, arte, moda e architettura. Uno spazio culturale totalmente pubblico ed un punto di riferimento dove dar sfogo alla tua creatività. Ti aspettiamo in via Caselle 22 presso la Mediateca di San Lazzaro. Oppure puoi cercare il tuo testo su SBN UBIO. Il MIP è anche tuo. Non dimenticarlo.
1: Ma cosa fai in calesse?
2: Me l'hai detto tu che saremmo andati alla Locanda.
1: Ma no, la Locanda è il pub birreria in via Treves 19, zona stadio a Bologna. Un posto dove scorrono litri di birra alla spina, con tante vie, compresa una senza glutine.
2: Non ci sono i cowboy?
1: No, però ci sono un maxi schermo, tanta socialità e organizzano anche degustazioni di birre. Pub birreria la Locanda, via Treves 19, ti aspettiamo, ma lascia a casa il calesse.
0: Vuoi immergerti tra arte e natura? Continua il programma delle Serre d'Estate, la rassegna culturale di Kilowatt alle Serre dei Giardini Margherita. Un luogo rigenerato, aperto tutto l'anno, che da maggio a settembre offre gratuitamente alla città musica live, cinema, incontri, festival e letteratura. Per riappropriarsi dello spazio pubblico, insieme. Calendario completo su leserredegiardini.it. La ricerca dell'Università di Bologna non vive solo nei laboratori, cresce sul territorio, ascolta la società e si trasforma in innovazione e inclusione per il bene comune. Costruiamo insieme il futuro, sostieni la conoscenza, dona il tuo 5 per 1000 all'Alma Mater Studiorum. Nel riquadro finanziamento della ricerca scientifica, indica il codice fiscale 800 701 0376. Università di Bologna. Il tuo aiuto è valore pubblico.
3: Potresti pensare che l'aumento del prezzo del carburante sia inevitabile, oppure scegliere Duster Hybrid 155 e guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. Solo dal 7 al 20 luglio approfitta dei Dacia Summer Days. Su Duster Hybrid 155 hai un bonus di 800 euro sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna, fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
4: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Dacia Draghetti.
5: A Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.

0: traccia veramente bright, devo dire, e siamo rientrati dopo la pubblicità, dopo avevamo sentito Wine Drinking Woman, questa All Things Bright, tua composizione? Ah, scusami.
1: Sì, sono qua, sì.
0: C'è anche il ventilatore.
1: No, l'ho spento il ventilatore.
0: Ah, ok, ok.
1: Morirò, ma l'ho spento.
0: E dicevamo tua composizione.
1: Sì, diciamo che ho messo insieme il testo, poi è una sorta di improvvisazione con la 12 corde, la slide. Insomma, non è venuta male, poteva venire peggio, come ha detto qualcuno.
0: Mi sbilancio, non è che ne sappia molto di blues, potrebbe ricordare, oltre a tantissime altre robe, le cose di Ray Cooder per Prepari Texas.
1: Sì, può essere. Beh, diciamo che Ray Cooder mi ha condizionato molto nella mia carriera di slidista.
0: Grandissimo, tra l'altro, Ray Cooder è un altro bianco che insomma si è messo un po' a livello,
1: diciamo,
0: è riuscito.
1: A 16 anni lo consideravano un miglior chitarrista di Los Angeles.
0: Per cui...
1: Infatti ha iniziato con Captain Beefheart.
0: Tra l'altro, secondo me, anche Ray Cooder, pur non essendo nero, ha fatto tanto per la diffusione anche del blues, della musica, delle radici della musica americana, perché lui poi sperimentava qualsiasi cosa.
1: Beh, agli inizi, tra lui e Taj Mahal, sì, perché era poi il periodo del rilancio tramite folk, e loro hanno recuperato molto delle cose pre-Robert Johnson, diciamo.
0: Tra l'altro lui è una bella cosa, sempre preso benissimo, sempre col gran sorriso, il piacere proprio di fare musica, di condividere, cioè è sempre è sempre stato veramente spettacolare da quel punto di vista.
1: Sì, sì, deve avere un caratterino, mi hanno detto, però.
0: Sì, non sembra, perché
1: no, deve essere un bel personaggio, mi sarebbe piaciuto incontrarlo.
0: Senti, tornando invece alla tua avventura musicale, avevamo prima menzionato Jack Daniel's Lovers, quindi tu hai detto amore per il blues da svariati anni prima. Jack Daniel's, eravamo già a metà 80.
1: Sì. Beh, blues è rock and roll poi sostanzialmente, sì. Perché sì, è che io quando ho scoperto George Thorogood negli anni 77-78, e diciamo che ho cominciato a suonare con la slide, e per cui in quegli anni lì, metà anni 80, pochi sapevano, cioè c'era poca gente che suonava la slide, quindi sono stato contattato per i Jack Daniel's anche per quel motivo lì. Poi non l'ho mai usata la slide.
0: Sì, diciamo che
1: ero il chitarrista impostato nel modo giusto per sostituire Joe Galullo.
0: Cioè, quindi già avevi un po' abbandonato, non dico il punk, ma quell'estetica lì di Bologna Rock, già.
1: Sì, anche lì il punk rock, poi è rock and roll. Cioè,
0: sì, certo.
1: Io ho ascoltato, mi sa che io ho ascoltato prima i Ramones dei Sex Pistols, perché avevamo il fratello di mio compagno di scuola che viaggiava spesso e ci portò il primo disco dei Ramones quando uscì, e poi anche quello dei Sex Pistols. Però per noi i Ramones erano rock and roll.
0: Ah no, certo, perché poi lo stringi anche i Sex Pistols, ovviamente.
1: Sì. Tant'è certo. Che anche io avevo i capelli lunghi e mi vestivo con i jeans, tutto di jeans, come i Ramones poi sostanzialmente.
0: E Jack Daniel's Lovers, band rock and roll che ha avuto abbastanza, insomma, siete usciti da Bologna, insomma, ha avuto abbastanza seguito, abbastanza visibilità in quegli anni.
1: Sì, ma lì poi la passione comune erano lo Slobos, Blasters, quindi già quel rock americano anni 80. Infatti io mi ricordo che ascoltavo molto quella roba lì in quegli anni, quando qua a Bologna invece la direzione era quella sulla new wave inglese.
0: Anche se però magari chi seguiva, chi leggeva le riviste, arrivavano queste cose.
1: Sì, alla fine tra Mucchio, Buscadero, queste cose arrivavano.
0: Anche personaggi tipo Rem, Dream Syndicate, che non erano prettamente rock and roll, invece poi Blasters.
1: Sì, quelli che adesso chiamano independent.
0: Sì, invece Blasters e lo Slobos.
1: Sì, erano più rock and roll. lo Slobos, diciamo che i Blasters potevano suonare anche in ambienti un po' più punk, lo Slobos no.
0: Sì,
1: poi
0: c'era
1: alla fine
0: una connessione che erano tutti di Los Angeles, amici degli ex, che tra l'altro gli ex adoravano poi il suono di una volta. Infatti c'è il side project che mi sembra si chiamasse The Knitters,
1: che era un
0: disco, esatto, che era disco acustico, quindi c'era una connessione, magari se uno era curioso ci arrivava anche su quel tipo di suoni. Quindi voi eravate ispirati da
1: quel suono?
0: Noi
1: eravamo molto ispirati da quel suono lì.
0: E al tempo, insomma, come dicevo, eravate diventati abbastanza famosi su scala nazionale.
1: Sì, perché evidentemente, poi erano, quando sono entrato io, loro erano già abbastanza conosciuti, si erano già fatti notare.
0: Ah, ok.
1: Comunque sì, poi alla fine abbiamo fatto due doc.
0: È vero.
1: A Roma, siamo andati in televisione diverse volte. Infatti questo mi ha fruttato qualche contributo Impulse che è stato buttato dentro l'Inps, per cui forse andrò in pensione nel Colmisto per un po' di Impulse.
0: Qualcosina è contato anche quello. E poi a seguito dei Jack Daniels hai continuato a fare comunque blues?
1: Sì, ho fatto un tour estivo con i Rocking Chairs, che avevano bisogno di un chitarrista, poi ho messo insieme questa formazione blues di matrice texana come genere, quindi più o meno diciamo che il linguaggio era sempre quello. I riferimenti erano più o meno sempre quelli, tant'è che poi alla batteria c'era Cesare che prima suonava con i Jack.
0: Tra l'altro una cosa che ti volevo chiedere è, comunque c'è sempre stato un po' di fermento blues, gruppi che suonavano blues qui a Bologna anche dagli
1: anni
0: 80.
1: Sì, quello c'è sempre stato, sì. Anche gente più grande di me. Giorgio Cavalli era più grande di me, lui quelle cose già le faceva da un po'.
0: Tanto poi cioè, il blues era arrivato anche attraverso i gruppi inglesi, c'è la rilettura.
1: C'è stato poi il periodo di Ciotti a Roma, il Fabio Treves a Milano, c'era tutta la parte genovese, c'erano dei gruppi, era gente più grande di me, quindi avevano almeno 5 anni più di me, anche Andy Forrest.
0: Comunque anche quelli che suonavano beat, l'infarinatura era comunque sempre quella, cioè la matrice era sempre il blues, quindi ce l'avevi comunque sempre dentro, assimilato in qualche modo. Senti, ascoltiamo un'altra traccia che è If I Was, se ce la vuoi introdurre.
1: Ma If I Was è una mia versione di Rolling and Tumble, visto che l'hanno fatto tutti, l'ho fatto anch'io, mettendoci un testo. Se io fossi stato, però una parte di strofa ho ripreso quella dell'anatra che è nuova nota in un mare di whisky.
0: Ok, quindi
1: che è un classicone,
0: ce l'ascoltiamo. If I Was, ribadisco, a parte se voleste commentare in qualche modo, 333-1809494 sms, domani sera a Frida nel Parco il concerto di Andy Carrieri. Quindi If I Was.

0: 16:18 If I Was, sempre ospite graditissimo Andy Carrieri, All Things Bright il disco, non abbiamo detto, intanto hai già detto prima che c'è il vinile tiratura limitata che si trova, lo avete voi domani in concerto?
1: Allora, io ce l'ho, sì, ce l'ho domani, si trova sul sito di Blues Records, lo vende online oppure dal Disco d'Oro, da Sam e anche al Gallery 16 lo lasciamo,
0: quindi tutto sommato si trova in giro, insomma, sì. Qua a Bologna,
1: poi credo anche da Caru.
0: Ok,
1: credo ci sia arrivato, e sì. Poi è su Discogs tramite il Disco d'Oro, l'ho messo,
0: certo, e invece è digitale, ascoltabile sulle piattaforme,
1: su tutte le piattaforme.
0: Ok, ok, sì. Senti, mi chiedevo, hai avuto commenti, reazioni anche da qualcuno che si occupa di blues?
1: Beh, sì, una recensione di Gianluca Diana su Alias, poi il popolo del blues, ma no, sono un po' di recensioni stanno venendo fuori, e mediamente piace, insomma.
0: Quando è uscito?
1: Il 25 maggio.
0: Ah, vabbè, ancora comunque molto molto fresco, molto.
1: Se mi deve durare 2 o 3 anni con quello che costano adesso. anche se sarei pronto già per farne, ecco, altri due
0: addirittura,
1: sì, uno elettrico e uno ancora più elettrico,
0: nel senso che avresti già i brani scritti e potresti
1: due o tre, però in realtà poi uno si scatena quando c'ha l'obiettivo,
0: no, certo,
1: il target, allora ti dai da fare,
0: e avresti comunque tutti la band, l'organico, musicisti, insomma, fai presto.
1: Sì, li trovo, perché adesso stavo, sì, insomma, c'ho già dei progetti in testa.
0: Stavo guardando, è arrivato un messaggino da Davide Pingone che dice: Abrazzon Andy Deep Soul, il nostro fedelissimo ascoltatore Davide, che abbraccio forte, grande.
1: Abbracciamo.
0: Davide, infatti, abbrazzone, infatti. E senti, siamo quasi alla fine, e abbiamo già detto un po' tutto, direi.
1: Sì.
0: Vabbè, c'è il concerto, un'altra, dimmi,
1: vuoi mettere un altro pezzo?
0: Sì,
1: no, siccome prima parlavamo di Dylan,
0: sì, esatto, off microphone, come si scrive.
1: Quando si dice hai progetti per il futuro, mi viene da dire: oh, se Dylan e Paul McCartney ancora vanno in giro 84 anni, diciamo che abbiamo del tempo.
0: Eh beh, sì, sì, sicuramente sono degli esempi che fanno sperare bene. Senti, mi avevi segnato la scaletta dei brani fino a If I Was, quindi devi sceglierne una.
1: Mettiamo Bluebird, perché è una versione alla John Lee Hooker di un pezzo di Lightning Hopkins, però arrangiato da me.
0: Guarda, ti potrei fare prima di finire, siamo quasi alla fine, anzi ti ringrazio del tuo tempo, quelle classiche domande insidiosissime che sono: il più bel concerto blues che tu abbia visto e la traccia, quella che ti tira sempre su in qualsiasi situazione, quando sei depresso, è successo delle sfighe, una catena di sfighe, con la traccia che proprio ti tira sempre su.
1: Cioè, adesso, siccome me l'hanno chiesto anche a Radio Città Futura a Roma.
0: Io credevo di aver fatto una cosa originalissima.
1: No, ma loro hanno proprio un come si dice, un format dove,
0: okay,
1: chiedono
0: le domande.
1: La canzone,
0: certo,
1: nera.
0: Sì,
1: invece,
0: sì, sì.
1: Insomma, alla fine ho scelto One Bourbon, One Scotch, One Beer di John Lee Hooker. Perché la prima volta che l'ho sentita nel primo disco di George Thorogood. Ed è un talking, un classicone che parla di sfighe, ho perso il lavoro, la casa, e mi consolo al bar bevendo.
0: Sì.
1: E quello ultimamente l'ho riscoperto come... Una volta poi lo feci anche in una versione in italiano, Drinking Blues. Ma non mi ricordo, ero abbastanza drunk.
0: Come direbbe qualcuno: don't try this at home,
1: esatto.
0: Non imitateli,
1: esatto,
0: no, vabbè.
1: Perché può diventare pericoloso.
0: Esatto, invece il concerto, l'epifania, quello che proprio ti ha aperto gli occhi, ti ha spalancato un'autostrada, se c'è stato,
1: è stato quando avevo 12 anni che mio padre mi portò a vedere Miles Davis al Palasport, e c'era prima di lui c'era B.B. King.
0: Wow.
1: quindi di B.B. King, che poi ho incontrato due o tre volte, c'è anche la chitarra autografata perché ho suonato prima di lui un paio di volte, e Miles Davis, che bene o male mi ha insegnato quella che poi dopo ho riconosciuto come punk attitude, che non è quella di fare del casino, ma è quella di dare al pubblico non quello che il pubblico vuole sentire, ma dargli quello che gli vuoi dare tu, senza mezzi termini.
0: Sì, insomma. Sicuramente non era un personaggio accomodante da quel punto di vista.
1: No, all'epoca lo fischiarono, per cui posso dire che da quando sono piccolo tutti quelli che dicono di essere dei fans di Miles Davis della prima ora, un sorrisino mi scappa sempre, perché a Bologna nel 73 l'hanno fischiato.
0: E già, ovviamente,
1: io ero piccolo e me lo ricordo.
0: Ovviamente era super elettrico.
1: Era già elettrico, aveva la tromba col wah-wah e suonava dando le spalle. E per tanti anni si è pensato che lui lo facesse per come spregio nei confronti del pubblico, invece lo faceva perché i pezzi erano in parte improvvisati, in parte erano abbastanza complicati, per cui lui, per poter dare gli stacchi ai musicisti, li doveva guardare.
0: Tra l'altro, lui, nonostante ammirasse infinitamente, profondamente Louis Armstrong, non riusciva a criticarlo per questo atteggiamento gigionesco, sempre sorridente verso il pubblico.
1: Ma secondo me Armstrong, io sono stato un fan di Armstrong da bambino, secondo me lui sfoteva i bianchi che imitavano i neri.
0: Ok.
1: Faceva della serie "lo volete così,
0: esatto,
1: nero? eccomi
0: quindi,
1: secondo me lui faceva così,
0: ma tutto bene, so se, come mi volete,
1: se qualcuno, io, se qualcuno più esperto di noi ci può confermare la questione, oppure dire no, una cagata pazzesca.
0: Dai, Andy, allora ricordo ancora il concerto domani sera a Fridanel Parco, e chiudiamo quindi questo tuo spazio con Bluebird. Grazie ancora per essere stato qui. All Things Bright, il disco. Grazie, Andy.
1: Grazie a te.
0: Ciao.
1: Ciao.

0: Lo spettacolo si fa insieme, nessuno escluso. Grazie all'iniziativa Biglietti Sospesi della Senza Spina PS, le aziende, i privati, le fondazioni possono dare la possibilità a tutti di partecipare alla nuova stagione dell'Orchestra Senza Spine. Scrivici a biglietteria@senzaspine.com oppure su Facebook e Instagram. Aiutaci a rendere la musica strumento di evoluzione sociale. E attraverso l'Art Bonus puoi usufruire anche del credito d'imposta del 65%. Biglietti Sospesi, un gesto importante di solidarietà.
1: Quest'estate la Bolognina ha il suo posto del cuore. Comini Express. Fino al 21 agosto, torna al parco di quartiere più vivo di Bologna. Concerti, DJ set, talk, libri e tanto relax. Tutto gratis, tutto all'aperto e per tutti. Ci trovi in via Fioravanti 68, aperti tutti i giorni dalle 9 alle 23.30 e nei weekend fino a mezzanotte e mezza. Vieni a vivere l'estate insieme a noi. Scopri gli eventi sulla nostra pagina Instagram. Comini Express non è pop, è popolare.
2: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
3: Lo spettacolo che si fonde con i suoni della natura e il fruscio del vento. I coli bolognesi cambiano respiro, ascolta. Il teatro, la musica, l'arte, la danza trasformano il paesaggio in un palcoscenico vivo. Scena Natura 2026, dialogo tra le arti e il verde, nona edizione. A Fienile Fuoco con i suoi magnifici scorci sui calanchi e al Parco San Pellegrino con vista San Luca, lasciati trasportare da esperienze immersive e linguaggi artistici nuovi e coinvolgenti. Scopri il programma di luglio-agosto su crexida.it e fienilefluo.it.

E siamo rimasti evidentemente sul blues nell'ultima parte del programma. Ancora grazie a Andy Carrieri. Vi ricordo il concerto domani sera a Frida nel Parco, accompagnato dalla batteria di Riccardo Frisari, in cui ovviamente presenterà i brani del disco di cui abbiamo ampiamente parlato, e cioè All Things Bright. Qui un altro mostro sacro del blues, B.B. King, dal vivo a Kansas City 1972, e questa era Nobody Loves Me But My Mother, nessuno mi ama a parte la mia mamma. È un po' quello che possono dire tutti, almeno speriamo. Ambito di soul, un musicista soul bianco, il cosiddetto Blue Eyed Soul, il soul dagli occhi azzurri, non è molto conosciuto, è comunque un grande artista, si chiama Gerald Lawson, è artista che fin da molto piccolo, attraverso la passione per i genitori, si è fatto una grande cultura di dischi soul. Questo è il suo ultimo disco, Just Let It, e questa è If We Pretend, Gerald Lawson.

un suono molto corale, molto raffinato, quello di Gerard Lawson. If We Pretend, Radio Città Fujiko, Pietosi con voi, Pandemonium, 16:40. Anche oggi non abbiamo l'approfondimento del disco Pandemonium, anche perché abbiamo comunque approfondito a sufficienza All Things Bright di Andy Carrieri. Venti minuti più o meno alla fine, anzi un qualcosina meno, poi arriverà l'informazione What a Mess, Topic O, e andiamo avanti con suoni africani. Seun Kuti, figlio di Fela Kuti, un suo nuovo singolo che coinvolge la chitarra di Tom Morello, personaggio abbastanza di spicco della scena rock americana a partire dalla sua militanza in Rage Against the Machine. Questo singolo nuovo, estate 2026, si intitola Nadens.

qualche problema tecnico. Radio Città Fucì, Pier Tosi, stavamo ascoltando Sei un Cuti con Tom.

E intanto un saluto anche a Alessio, ascoltatore abituale di Pandemonium, che si è goduto l'intervista, il blues di Andy Carrieri. Mi scuso ancora per i problemi tecnici, Sound Cuti e la Egypt 80, Egypt 80, band che continua comunque la tradizione del padre Fela Kuti, e Tom Morello ospite di questo bel singolo. Rimaniamo sul suono afro con un artista italiano, Thierry Kiranga vive in Friuli di origine congolese, un suono che mescola varie cose, anche reggae africaneggiante, anche afrobeat, ed è il caso di questo nuovo singolo per questo artista italiano, ma ovviamente di origine africana. Questa è Hard Times, Thierry Kiranga, nuova anche questa, 2026.

Siamo quasi alla conclusione, 16:49. Io vado avanti con un'altra novità, un progetto inglese che riguarda un italo inglese, Marco Caffol, anzi italo scozzese, che dirige questo progetto di spiritual jazz che si chiama Mama Terra. Escono sulla etichetta Acid Jazz, album nuovo per loro. Questa traccia che ci sentiamo è Perpetuity, ancora una traccia dal 2026. Molte novità quest'oggi in questa parte del programma.

musica veramente di alto livello per Mama Terra dalla Scozia. L'etichetta, vi dicevo, è la Acid Jazz di Eddie Piller, e secondo album per loro è questo Inner Space che esce adesso in questi giorni. La traccia che stiamo sentendo è Perpetuity. Pandemonium volge al termine. E direi che col programma, comunque, cambiando argomento, arriveremo fino a fine mese raccontandovi questa estate di suoni, soprattutto in città, Bologna, ma non solo. Io ho una traccia per chiudere e cambio abbastanza ambito. Un progetto, quello di Adrian Young e Alicia Hid Muhammad, chiamato provocatoriamente Jazz is Dead, session di questi due personaggi con altri musicisti a Los Angeles, che vertono sempre intorno a ospiti più o meno illustri, più o meno leggendari e di varie tradizioni musicali. Tutto il progetto dà un'idea, diciamo, di spiritual jazz, anche se ultimamente Adrian Young, che abbiamo visto anche a Bologna lo scorso anno al Locomotive, anzi quest'anno in inverno al Locomotive, si è spostato molto sul suono brasiliano. L'ultimo capitolo, il 26, vede ospiti due vecchi leoni del suono della MPB, cioè Antonio Carlos e Jocafi. Ci ascoltiamo una traccia per chiudere. Io vi auguro il miglior weekend possibile e anche saluto di nuovo chi sta ancora lavorando e sta per finire il suo turno lavorativo in un qualche minuto o qualche ora.

Network. Il numero di SMS, WhatsApp e Telegram per interagire con noi è il 333-180-9494. Oggi si conclude la penultima puntata della stagione di What a Mess. La prossima sarà l'ultima e vi annuncio già che sarà particolare, perché manderemo in onda, in realtà, non solo dal lunedì al venerdì, ma dal lunedì alla domenica, sempre alle 17, uno speciale dedicato al 25esimo anniversario del G8 di Genova del 2001, il podcast che ho realizzato, di cui vi ho parlato anche nelle puntate precedenti. Avevamo ragione noi, il movimento No Global è un altro mondo possibile, quindi ogni giorno una puntata da lunedì a domenica, quindi da lunedì 20 a domenica 26. Oggi invece parleremo di altri argomenti, in particolare nella prima parte approfondiremo questo caso che da giudiziario è diventato politico, della condanna in via definitiva al gioielliere 72enne Mario Roggero, che nel 2001, dopo aver subito una rapina nella gioielleria di cui è proprietario, uscì per strada, inseguì i ladri e sparò mentre questi stavano scappando, uccidendone due e ferendone uno. Ne parliamo perché la vicenda da giudiziaria è diventata politica, con la destra che addirittura chiede la grazia per un gesto che non si configura come legittima difesa, ma come violenza privata, come un tentativo di farsi giustizia da sé, e così facendo implicitamente chiede di sdoganare la pena di morte nelle mani oltretutto dei cittadini. Parleremo di questo, poi parleremo del campeggio No TAV che comincia oggi e dà il via a una serie di mobilitazioni, di manifestazioni per l'estate in Val di Susa. Infatti, dopo il campeggio, che proseguirà fino a domenica, ci sarà il festival Alta Felicità dal 24 al 26 luglio e poi un altro campeggio dal 30 luglio al 2 agosto. Questi temi che affronteremo oggi, prima di tutto

0: Entriamo nel vivo di questa puntata di What a Mess. Era il 28 aprile 2021 quando in provincia di Cuneo il gioielliere Mario Roggero vide entrare tre rapinatori nel proprio negozio. Lui al momento era presente con la moglie e la figlia. I rapinatori fecero quello che dovevano fare, poi uscirono, scapparono e a quel punto Roggero li inseguì sparando loro anche alle spalle. Oltretutto, quando uno era già a terra con una forte pedata sulla faccia, Roggero appunto lo colpì. Morirono in due, uno rimase ferito. Ne nacque un processo che si è concluso con una condanna in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per omicidio, ma la vicenda è diventata politica perché l'estrema destra al governo a gran voce chiede la grazia per questo gesto che, ripeto, non è un gesto di legittima difesa ma di vendetta. Oltretutto, questa richiesta di grazia ha generato anche un incidente diplomatico perché il ministro della giustizia Carlo Nordio ha fatto sapere ieri di avviare le pratiche per chiedere la grazia per quest'uomo ed è stato richiamato dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che gli ha spiegato che il potere di concedere la grazia è solo ed esclusivamente nelle mani del capo dello Stato. Ma la destra cavalca questo tema perché l'autore probabilmente è bianco e benestante e dunque alimenta questa retorica chiedendo la grazia. Io vi ho preparato una piccola scheda in cui vi faccio sentire le principali dichiarazioni di Salvini, Vannacci, Tajani e Bignami su questa materia.
1: Io sto, in tanti stiamo con Mario Roggero, marito, padre, nonno, lavoratore per una vita che arriva a 72 anni per essere mandato in carcere perché ha reagito a un'aggressione, a un furto, a una rapina nel suo negozio, nel negozio di famiglia, da una vita con la moglie e con la figlia. Ecco, secondo la giustizia italiana ha esagerato. Io non auguro a nessuno dei commentatori da tastiera di trovarsi in un contesto drammatico come quello e non auguro a nessuno di poter cercare di capire cosa ti dice la tua mente. Non entro nel merito della sentenza, ritengo ingiusta questa condanna e spero insieme a tantissimi di voi di far arrivare la voce ovunque per chiedere grazia per Roggero. Una grazia per un lavoratore onesto, tranquillo, per bene, per un marito, per un padre, per un nonno che a 72 anni non merita sicuramente il carcere.
2: Io sto con Mario Roggero e lo dico di fronte a questa istituzione che dovrebbe garantire libertà e democrazia. Un uomo, un padre di famiglia, un lavoratore che oggi si trova in carcere perché una banda di criminali sono entrati nel suo negozio. Mario, noi non molliamo. Non mollare neanche tu.
3: Un uomo che ha sbagliato, ma è stato vittima di tali e tante aggressioni, è intervenuto per difendere la propria famiglia e quindi credo che meriti il perdono da parte della società.
4: Mario Roggero è stato condannato a 14 anni e 9 mesi per aver difeso la sua famiglia da dei criminali. Una condanna così per una persona di 72 anni equivale a un ergastolo. E per questo è giusto che venga concessa la grazia a Mario Roggero e faremo tutto ciò che è possibile perché venga concessa la grazia a Mario Roggero. Ed è inaccettabile che dei criminali e i loro parenti vengano addirittura risarciti dalle vittime e per questo approveremo la legge voluta da Giorgia Meloni con cui si impedisce tutto ciò. Lo Stato deve difendere le vittime, non i delinquenti. Anche se lo chiedo a certi giudici, c'era davvero bisogno di una nuova legge per una cosa così di buon senso?

0: Queste dunque alcune delle dichiarazioni di esponenti di estrema destra che sono intervenuti sulla vicenda giudiziaria di Mario Roggero chiedendone la grazia e omettendo la dinamica di quello che è accaduto, cioè non una legittima difesa ma questo gioielliere che insegue i ladri che sono già usciti dal negozio, stanno già scappando e spara loro anche mentre si trovano di spalle. Questa richiesta di grazia politicamente ha un significato ed è quello della legittimazione della pena di morte, oltretutto nelle mani dei cittadini, manco nelle mani dello Stato. Questa è la tesi che sostiene Matteo Pucciarelli, un giornalista di Repubblica che abbiamo intervistato. Sentiamo cosa ci ha detto.
1: Il punto che purtroppo un pezzo di politica e di propaganda finge di ignorare, ma non per ignoranza, ma perché è una strategia politica ben chiara, è quella di raccontare questa vicenda come legittima difesa, quando legittima difesa non è, ma non è un'opinione, né solo una decisione dei giudici, è un qualcosa che possiamo osservare con i nostri occhi guardando quel video. La legittima difesa implica che tu ti stai difendendo in un determinato momento in cui la tua vita è in pericolo o la vita dei tuoi cari. Ecco, uscire dalla gioielleria, andare a rincorrere delle persone e spararli e dopo che gli hai sparato tirargli anche un calcio in faccia quando sono a terra, ecco, questo non è legittima difesa, ma è giustizia privata, è vendetta, è un'esecuzione. Ecco, chi fa confusione purtroppo sta veramente, non sta facendo servizio alla comprensione generale di questa vicenda che, devo dirlo, è drammatica e fino a un certo punto è ovvio che si deve solidarizzare con chi subisce una rapina, per l'amor di Dio, non è in discussione. È il dopo che basta guardare con i nostri occhi, però ripeto che invece ti spiega e ci racconta tutto un altro film.
0: Questa vicenda, dicevamo, è stata cavalcata dalla destra, dal ministro Nordio, Salvini, Vannacci e anche altri. Tu in un post hai sostenuto che l'idea stessa di chiedere la grazia per un caso del genere equivarrebbe a introdurre per via indiretta la pena di morte.
1: Beh, proprio così, cioè se noi chiediamo la grazia per chi ha deciso autonomamente, in pochi secondi certamente, ma c'è stata una scelta, c'è stata una volontà di essere giudice di una situazione in cui ha analizzato i pro e i contro ma hai definito colpevoli delle persone, colpevoli che meritavano la morte, quindi ti sei fatto non solo giudice ma ti sei fatto boia perché hai ucciso delle persone e per chi crede ti sei fatto anche dio di queste persone. Noi stiamo legittimando la pena di morte indirettamente con questa grazia, perché poi dopo che la dai a lui è chiaro che diventa un principio che può valere anche per altri. Stai dando un messaggio che puoi uccidere delle persone perché sei arrabbiato, perché hai ricevuto un torto, e ci sarà un pezzo di politica che ti grazierà. Si legittima la pena di morte, ma non dello Stato, cosa che ti riporterebbe indietro di decenni, ma si legittima la pena di morte del singolo cittadino che si fa queste cose, cioè giudice, boia e per chi crede Dio. È qualcosa di agghiacciante se ci pensiamo bene. Il sottinteso della richiesta di grazia a un uomo che comunque ha avuto diverse attenuanti nei vari gradi di giudizio, quindi ha ricevuto una pena minore rispetto a quella che poteva essere l'ergastolo se uccidi le persone. Ecco, veramente non si capisce, non si comprende il rischio che c'è dietro a una cosa del genere, cioè precipitare le nostre società nel caos dove tutti i pistoleri si fanno giustizia da loro per un torto vero o presunto che possono ricevere. Nel caso specifico un torto vero, ma non esiste la pena di morte per la rapina.
0: Come dire, questo concetto se viene smantellato affossa lo Stato di diritto e si va verso una fascistizzazione della società, anche questo è scritto.
1: Una fascistizzazione e allo stesso tempo anche, io definirei una specie di ultralibertarismo, no? Cioè per cui io posso disporre pienamente dell'esistenza di un'altra persona, se ne ho le condizioni, se ne ho la facoltà, se ne ho il potere, se ho l'arma. Insomma, è qualcosa di distopico. Infatti quando si ragiona di questa vicenda, al di là poi dei nostri, come posso dire, delle nostre pulsioni più intime, che magari posso comprendere, che si fanno solidarizzare in un certo modo con chi ha già avuto delle rapine, si devono invece però far pensare su che tipo di società noi vogliamo e su qual è il pericolo di legittimare comportamenti di questo tipo. Il monopolio della giustizia e anche della repressione, è una parola che a me non piace, ma non può essere affidata al singolo cittadino, perché altrimenti saltano tutte le regole di civile convivenza, più o meno civile convivenza, che con grande fatica nel corso dei secoli, forse vorrei dire, siamo riusciti a costruire.
0: Tu in apertura hai detto che insomma anche da parte della politica chi cavalca questo fatto in realtà sa benissimo cosa prevede il nostro ordinamento giuridico. Perché a tuo avviso la destra sta cavalcando questo caso?
1: Perché c'è poi un altro sottofondo che io penso non bisogna essere ipocriti, conoscendo poi anche le propagande di queste destre. Cioè quando in queste

Ruggero, ma questa è una vicenda, c'è una narrazione di un doppio standard evidente. Sono toni, sono indecenti e pericolosi per pochi decimali di voti in più, noi di questo stiamo parlando. E poi, anche volendo entrare nella narrazione della destra, ma scusate, siete al governo da più di 4 anni, ma se voi avevate in mente un'idea di legittima difesa così estensiva che comprendesse la vendetta privata, non si spiega perché non è stato fatto. Non è stato fatto semplicemente perché non può esistere una legge costituzionale che ammette qualcosa del genere. Quindi siamo di fronte veramente a una propaganda piccola, fatta in questo caso a favore di uno come noi, perché il sottotesto è questo: uno come noi, un italiano, una persona che lavora, una persona rispettabile, e allo stesso tempo però si diventa, come posso dire, senza cuore, e si chiede il massimo della pena magari per qualcuno che manifesta o per un ragazzino di 17 anni che noi definiamo in maniera anche un po' razzista maranza.

Alle 17.30 arriveranno le notizie dall'Italia e dal mondo con il giornale radio di Popolare Network. Noi ci risentiremo subito dopo con un altro approfondimento quando parleremo delle mobilitazioni no TAV per questa estate. State lì.

Hai bisogno di fisioterapia, ma gli spostamenti sono faticosi o impossibili? Non rimandare il tuo recupero. Il tempo è essenziale per evitare complicazioni. I nostri fisioterapisti portano la cura e l'attenzione direttamente a casa tua. Comodità, professionalità e risultati, tutto senza spostarti. Poliambulatorio Descovich, via del Rondone 1, Bologna. Prenota online o chiama lo 051 64 94 501. Direttore sanitario Benedetta Descovich.

0: posto dove ci sono abitazioni, case, persone. Questo è in sintesi il programma di questi giorni.
1: E il movimento No TAV è uno dei più longevi della storia, insomma, del nostro paese, una lotta che dura veramente da tantissimi anni. Secondo te, secondo voi, come ha fatto a mantenersi ancora in piedi dopo tanto tempo?
0: Innanzitutto c'è stato all'inizio una grandissima, ma anche nel prosieguo del tempo, una grandissima partecipazione popolare, che in verità con l'andare del tempo un po' è scemata, però quando si tratta di appuntamenti importanti, grandi appuntamenti, la gente viene sempre. Il fatto è che all'inizio avevano pensato di iniziare un cantiere di scavo a Venaus, un paese dove praticamente in mezzo al paese, e quindi lì c'è stata proprio una mobilitazione forte. Dopodiché hanno cambiato idea e questo cantiere l'hanno aperto a Chiomonte, in Clarea, che è un posto fuori dalle abitazioni. Hanno scavato una galleria geognostica di quasi 7000 metri, ma è un posto che è un po', diciamo così, isolato, ma nonostante questo la mobilitazione è continuata. Ma una cosa che è importante, che ci ha fatto durare, è che prima di tutto nel movimento ci sono tante anime, dai cattolici agli autonomi, agli anarchici, ai senza patria, insomma anziani, e soprattutto abbiamo tenuto sempre accesa l'attenzione all'informazione, a quello che succede, consapevoli che comunque non si sarebbero fermati e consapevoli che vanno avanti con i lavori in Francia e qui, ma qui con opere propedeutiche, perché poi qua alla fine del tunnel di base non è stato scavato neanche ancora un metro, e a quanto pare, secondo le ultime notizie che ci giungono, quest'opera potrebbe essere, secondo loro, finita nel 2033, ma non ci crediamo perché hanno rimandato tante di quelle volte che comunque hanno avuto non troppi soldi dall'Unione Europea, pochi, veramente pochi. Ora per avere altri soldi devono aspettare il bilancio dell'Unione Europea, che sarà fra qualche anno, perché l'Unione Europea formula i bilanci ogni 5-6 anni, quindi bisogna aspettare. In Francia comunque sono molto perplessi. In ogni caso continuano ad andare avanti con le opere propedeutiche perché sono un bancomat per le aziende, per gli appalti, per i subappalti. In ogni caso la ragione per la quale siamo durati tanto e continuiamo a durare è perché siamo, insomma, in valle, siamo testardi e quindi non molliamo con tutte le difficoltà che ci sono, insomma.

Noi siamo giunti al termine di questa puntata di What a Mess e, come anticipato, la settimana prossima non ci sarà What a Mess, ma ci sarà comunque qualcosa. Alle 17 ritroverete per tutta la settimana, dal 20 al 26 luglio, ogni giorno una puntata del podcast Avevamo ragione noi, il movimento No Global e un altro mondo possibile, che è uscito a 25 anni dai fatti del G8 di Genova. Infatti sarà proprio il 20 di luglio il tragico anniversario dell'uccisione di Carlo Giuliani, e invece domenica questa 19 ci sarà una manifestazione a Genova. Per riascoltare invece le interviste andate in onda in questa puntata vi rimando al sito radiocittafugico.it, seguiteci anche sui social. Io vi ringrazio per essere rimasti all'ascolto, vi auguro una buona serata, un buon weekend e anche una buona estate. Ciao a tutti e a tutti.

0: aperto dal 2012, quindi sono 12 anni.
1: Proviamo a definire in pratica cosa fate.
0: Sogni d'Oro è un negozio di compro-oro specializzato nell'acquisto di metalli preziosi da privati. Acquistiamo gioielli in oro e in altri metalli preziosi.

0: Ed empatia. Siamo fieri di poter offrire cure e trattamenti per ogni esigenza, per un benessere completo del sorriso. Bernardi, esperienza, innovazioni, passione. bernardiodontoiatri.it.
1: Amore, stiamo ballando da talmente tanto che ora mi balla anche il ponte.
2: Tranquillo. Prenoto alla Marenco Dental Clinic e vedrai che in brevissimo tempo sistemeranno tutto. Con il nuovo sistema Serec, la tua nuova protesi è pronta in una sola seduta.
1: Davvero?
2: Sì, e il restauro è sicuro, metal free, ecologico ed economico. Marenco Dental Clinic, via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25, marencodentalclinic.it.
3: Ortopedia Sanitaria Bellaria opera nella vendita e nel noleggio di articoli ortopedici, tutori, deambulatori, letti elettrici, carrozzine e molto altro. Grazie al nostro laboratorio interno specializzato e ai nostri tecnici qualificati, realizziamo busti, plantari e tutori su misura per far fronte ad ogni esigenza dei nostri clienti. Preventivo e consegna a domicilio. Ortopedia Sanitaria Bellaria. Siate nel posto giusto. Visita il sito ortopediabellaria.com per conoscere tutti i prodotti a nostra disposizione. Siamo in via Bellaria 28H a Bologna, 051 09 74 351.
4: Molte aziende pensano che gli investimenti nella sicurezza informatica siano solo un costo, finché non capita un blocco improvviso, file persi e clienti che aspettano. E quello che volevi risparmiare può costarti molto di più. Mettiti al sicuro da questi rischi con Mug Sistemi e proteggi il tuo lavoro, i tuoi dati ed il tuo tempo. Cosa aspetti? Vai subito su mugsistemi.it e contattaci. Mug Sistemi, assistenza e consulenza informatica a Bologna.
5: Lo spettacolo che si fonde con i suoni della natura e il fruscio del vento. I coli bolognesi cambiano respiro, ascolta. Il teatro, la musica, l'arte, la danza trasformano il paesaggio in un palcoscenico vivo. Scena Natura 2026, dialogo tra le arti e il verde, nona edizione. A Fienile Fluo con i suoi magnifici scorci sui calanchi e al Parco San Pellegrino con vista San Luca, lasciati trasportare da esperienze immersive e linguaggi artistici nuovi e coinvolgenti. Scopri il programma di luglio-agosto su crexida.it e fienilefluo.it.
6: Radio Città Fujiko 103.1 FM, liberi di sapere. La redazione di Radio Città Fujiko approfondisce le notizie e fa informazione indipendente da ogni potere.

0: Un buon pomeriggio, un saluto a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici di Radio Città Fujiko, ben trovati a una nuova scancheggiante puntata di Olio Nidiska, tutti i venerdì dalle 18 alle 19 sui 103.1 FM, questa nostra rubrica dedicata alla musica in levare, condotta dal sottoscritto Pete Skanking. Siamo alla penultima puntata della stagione, questa quindicesima stagione. Nella puntata di oggi parleremo di una delle pagine più buie dell'Italia, di un fatto che accadde 25 anni fa, era il luglio del 2001, quando ci fu il G8 di Genova, dove accaddero tantissime cose brutte, tant'è vero che Amnesty International ha definito quei fatti come la più grave violazione dei diritti umani in un paese democratico dal dopoguerra, fatti che portarono alla morte di Carlo Giuliani, alla scuola Diaz, al carcere di Bolzaneto e tantissimi pestaggi, violenze da parte delle forze dell'ordine contro manifestanti anche pacifici e inermi. E quindi puntata di oggi la dedicheremo a Carlo Giuliani, questo ragazzo di 23 anni che fu ucciso il 20 luglio 2001 da un carabiniere che gli sparò un colpo in faccia. E quindi ascolteremo tutte canzoni dedicate a Carlo Giuliani e a quei fatti del G8 del 2001. Prima di iniziare ad ascoltare della musica, vi lascio il nostro numero per SMS, WhatsApp, Telegram, ovvero il 333-180-9494, oppure scriveteci sulla nostra pagina Facebook Olio Nidiska. E iniziamo. La prima canzone che ascoltiamo, dedicata a Carlo Giuliani, è questo brano degli Scapè. Loro nel 2002 pubblicarono l'album Che corra la voz, in cui c'era questa traccia Solamente por pensar, dedicata appunto a Carlo Giuliani e al G8. E poi nel 2004, nell'album Live Incontrollable, c'era questa versione cantata in italiano, Solamente per pensare.
1: Solamente per pensare.

E questi erano gli Scapè con il brano Solamente per pensare, la versione italiana di questo loro brano dedicata a Carlo Giuliani. Nel finale dicevano giustizia per Carlo Giuliani, purtroppo non ne ha mai avuta di giustizia Carlo Giuliani, perché il carabiniere Mario Placanica che gli sparò e lo uccise venne poi assolto per legittima difesa. Non è mai stato chiaro a persone come me come potesse uno ucciderti dentro una camionetta con un estintore vuoto, e oltretutto durante quei giorni dissero che lui aveva sparato in aria, aveva colpito una pietra, il proiettile era rimbalzato ed era andato a finire sullo zigomo di Carlo Giuliani, ma poi ovviamente tutte le immagini, le foto l'hanno smentito, perché lui sparò ad altezza Duomo, lo colpì in pieno volto e l'uccise sul colpo, per non parlare poi dei tentativi di depistaggi che alcuni poliziotti presero questo sasso, colpirono Carlo Giuliani con quel sasso e lo piazzarono lì vicino per far credere che fosse stato ucciso da un sasso lanciato da uno dei manifestanti, ma ovviamente anche quello è un fatto che non fu mai appurato, perché ci sono alcune foto dove si vedeva il sasso che era lontano da Carlo Giuliani quando lui era già a terra, e quindi oltre all'omicidio, oltre all'uccisione di per sé di un ragazzo, ci sono stati anche tanti tentativi di depistaggi in quei giorni, non solo su Carlo Giuliani ma anche su quello che successe poi alla scuola Diaz. Parleremo anche di quello più avanti. Intanto saluto Fulvio che ci ha scritto gran puntata oggi per non dimenticare mai, e poi Scapilli, vidi poco dopo il G8 la rivoluzione, infatti questa puntata per non dimenticare mai, per non dimenticarlo, perché quelli come noi non lo dimenticheranno mai ed è giusto ricordarlo, perché comunque è stata una vittima dello Stato italiano. Andiamo avanti con l'ascolto di brani dedicati a Carlo Giuliani. Il prossimo che andiamo ad ascoltare è della band bolognese La Balotta Continua, che 5 anni fa, in occasione del ventennale dell'uccisione di Carlo Giuliani, pubblicò questo brano dedicato a lui intitolato 20 anni.

Vent'anni, questo è il brano, la dedica della Balotta Continua a Carlo Giuliani, questo brano fatto insieme a Steno dei Nabat, ci ha scritto Fulvio, grande Balotta Continua, un pezzo emozionante, sempre presenti in Piazza Alimonda. Piazza Alimonda è la piazza di Genova dove venne ucciso Carlo Giuliani, che da allora è stata rinominata Piazza Carlo Giuliani, non in maniera ufficiale dal comune, ma c'è ovviamente una lapide che ricorda Carlo Giuliani, e proprio Piazza Alimonda è il titolo della prossima canzone che andiamo ad ascoltare, è fatta da questa band ska punk di Milano, i Dos de Picos.

che accaddero quel giorno. Io invito soprattutto i più giovani, coloro che non erano ancora nati o che erano piccoli in quegli anni e che non l'hanno quindi vissuto a pieno il G8 di Genova, li invito a guardare, sono un sacco di documentari sui fatti di quel giorno. Ricordiamo, era il 2001, non c'erano ancora i social, non c'erano i telefonini con le videocamere, le fotocamere, però c'erano comunque presenti tantissimi giornalisti, sono un sacco di filmati di quello che accadde in quei giorni a Genova. Ci fece anche una puntata Lucarelli nel suo programma Blu Notte, dove ci sono diverse interviste a persone che furono picchiate, torturate alla scuola Diaz, al carcere di Bolzaneto. Quindi invito a guardare per sapere cosa è successo in quei giorni. Andando avanti con la musica, il prossimo brano che ascoltiamo, sempre sulla Piazza Limonda, questo brano si intitola Piazza Giuliani, dei Radici nel Cemento.

Questi sono i Romani Radici nel Cemento con il brano Piazza Giuliani, tratto dal loro album del 2013 intitolato 7. Andando avanti con l'ascolto, un'altra canzone dedicata a quei fatti del 2001, l'hanno scritta gli Ashpipe, questa band piemontese, con questo brano pubblicato nell'album del 2011 Born Bad. Il brano si intitola Genova is Screaming.

Questi sono gli Ashpipe con il brano Genova is Screaming, pubblicato nell'album del 2011 Born Bad. C'è scritto intanto Fulvio. Ashpipe, come tante altre, una delle gran belle band ska punk che ancora resistono, infatti lo si sente dai loro testi. Ci sono ancora per fortuna molte band nella scena ska punk che resistono, che fanno canzoni con tema resistenti. Sono diverse infatti le band che hanno fatto tributi a Carlo Giuliani e a fatti come questo, non solo sul versante ska, sono un centinaio almeno le canzoni scritte da tanti cantanti, gruppi diversi di vari stili musicali come omaggio a Carlo Giuliani. Basti citare Piazza Limonda di Francesco Guccini per dirne una, e comunque ce ne sono tante altre. Poi nella seconda parte di puntata ascolteremo anche qualche brano un po' meno ska, perché ci sono alcuni audio in quei brani che è giusto far sentire per far ricordare cosa accade in quei giorni. Adesso dobbiamo andare in pubblicità, prima ci ascoltiamo questo brano dei Talco che si intitola Notti Cilene, che è una canzone con la quale tracciano un parallelismo tra i tragici fatti del G8 di Genova e il golpe cileno del 73. Quindi vai con i Talco, Notti Cilene.

0: Abiti a San Lazzaro e hai bisogno di una visita ginecologica? Rivolgiti al Poliambulatorio San Lazzaro. Visite ed ecografie ginecologiche, pap test e tamponi, strumentazione all'avanguardia e un'equipe altamente specializzata. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente, per noi, vengono prima di tutto.
1: No, un'altra multa con l'autovelox, ma li hanno messi dappertutto.
2: Hai ragione, controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
3: Ogni progetto è una storia unica che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e grazie alla realtà virtuale ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
4: La ricerca dell'Università di Bologna non vive solo nei laboratori, cresce sul territorio, ascolta la società e si trasforma in innovazione e inclusione per il bene comune. Costruiamo insieme il futuro. Sostieni la conoscenza. Dona il tuo 5 per 1000 all'Alma Mater Studiorum. Nel riquadro Finanziamento della ricerca scientifica, indica il codice fiscale 800 701 0376. Università di Bologna. Il tuo aiuto è valore pubblico.
5: Se la tua voce si muove fuori dal mainstream, è il momento di farsi sentire. Sono aperte le iscrizioni alla seconda edizione di Targhe Officina Roversi 2026, il riconoscimento dedicato alla poesia, alla canzone e ai pezzi per musica. La partecipazione è gratuita e aperta a tutti. Hai tempo fino al 3 agosto per inviare le tue opere ed esibirti a Bologna. Nessuna competizione, solo spazio alle tue parole. Regolamento e iscrizioni su officinaroversi.it. Targhe Officina Roversi. Rigeneriamo la cultura contemporanea.

Rientriamo in diretta con la seconda parte di puntata di Oglioni di Sca, oggi dedicata alla memoria di Carlo Giuliani, il ragazzo che fu ucciso durante il G8 di Genova nel 2001, 25 anni fa. Il brano che abbiamo appena ascoltato era dei fiorentini Malasuerte Fissud, si intitola Pistolero, un brano contro gli abusi delle forze dell'ordine, nel quale venivano citati anche altre persone ammazzate dalla polizia come Cucchi o Federico Aldrovandi, e veniva citata anche la scuola Diaz, quella scuola di Genova dove la sera del 20 luglio fecero irruzione i poliziotti e manganellarono, picchiarono a sangue quella novantina di persone che erano lì dentro. C'erano molti giornalisti, c'erano manifestanti stranieri che stavano lì semplicemente a dormire, con la scusa che lì dentro c'erano i pericolosi black bloc. La polizia fece quella che poi venne definita, non da un violento dei centri sociali ma dal vicequestore, venne definita come una macelleria messicana, e già lì uno due domande dovrebbe farsele, tant'è vero che nel 2015 la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ha dichiarato all'unanimità che durante l'irruzione alla scuola Diaz è stato violato l'articolo 3 della Convenzione sul divieto di torture e trattamenti inumani o degradanti. Quindi è stato anche appurato a livello internazionale che ciò che successe alla scuola Diaz e poi anche nella caserma, nel carcere di Bolzaneto, sono stati trattamenti veramente inumani da parte delle forze dell'ordine. Per quello non potremo mai dimenticare ciò che accadde 25 anni fa, perché non fu solo appunto l'uccisione di Carlo Giuliani, ma furono tutte queste altre cose che lasciarono questa macchia indelebile nella storia della Repubblica Italiana. E ascoltiamoci adesso un altro brano, sempre dei Malasuerte Fissud, questo dedicato proprio a Carlo Giuliani, e si intitola Il mio nome è Carlo.

Questi sono i Malasuerte Fissud con il brano Il mio nome è Carlo. Ringrazio intanto Fulvio perché prima ho citato Federico Aldrovandi e mi ha ricordato che oggi 17 luglio sarebbe stato anche il suo compleanno se non fosse anche lui stato ammazzato dalle forze dell'ordine. E poi ci scrive Malasuerte Firenze Sud del collettivo del CPA Fissud di Firenze, grande band, infatti anche loro grandi compagni antifascisti. Andiamo avanti con l'ascolto. Il prossimo brano, anche questo non è propriamente ska, però riguarda i fatti di Genova e volevamo farvelo ascoltare. Un brano dei Malavida, una band marchigiana sullo stile folk rock con qualche influenza scancheggiante. Nell'album del 2010 Agitprop c'è questo brano che ascoltiamo, intitolato 20 luglio.

0: prendo. Oddio, cazzo, c'è uno per... Oddio! No!
1: E questi erano i Malavida con il brano intitolato 20 luglio, alla voce c'era anche Alessio degli Atarassia Group e all'organo Fabio Verdini dei Gang. Nel finale della canzone quella voce che avete sentito, quel ragazzo che gridava oddio no, era proprio un audio originale del video che fu girato il 20 luglio in Piazza Limonda quando Giancarlo Giuliani venne ucciso dal carabiniere che gli sparò in faccia, e quello era appunto il grido quando si accorsero che c'era un ragazzo a terra, ancora ovviamente non era appena successo, e dopo con le immagini si capì meglio ciò che accadde quel giorno. Il prossimo brano che ascoltiamo, questo è un brano più folk, però anche questo contiene un audio, una registrazione di quel giorno che ci tenevo a farvi ascoltare, è un brano dei Modena City Ramblers, La legge giusta. All'inizio del brano c'è quest'audio del poliziotto che accusò un manifestante dicendo che era stato lui ad uccidere Carlo Giuliani con un sasso, e quindi ce l'ascoltiamo. La legge giusta.
2: L'hai ucciso, tu l'hai ucciso, bastardo! Tu l'hai ucciso, ma cos'è?

Questi sono gli Ivanovska con il brano intitolato Libertà dall'album L'uomo per bene del 2022. Siamo arrivati al termine, ci ascoltiamo però un'altra canzone, andiamo un po' lunghi, ma fa niente, chiudiamo la puntata con un brano della banda Bassotti dall'album Amore e Odio del 2004. Ci ascoltiamo questo brano riferito al G8 di Genova, ovvero il paese dei balocchi.

0: la banda Bassotti, chiudiamo con questa traccia, questa puntata di Olioni di Ska dedicata a Carlo Giuliani, il ragazzo di 23 anni che fu ucciso da un carabiniere durante il G8 di Genova nel 2001, per ricordare 25 anni dopo ciò che accadde, per non dimenticarlo, perché Carlo vivrà sempre, a differenza di quello che potete pensare voi che dite che se l'è andata a cercare, che meritava di morire, Carlo vive mentre i morti siete voi, e questo è bene ricordarlo. Chiudiamo qui la puntata di Olioni di Ska. Nei prossimi giorni troverete playlist e podcast sui nostri canali, il sito della radio e la nostra pagina Facebook Olioni di Ska, e noi ci diamo appuntamento a venerdì prossimo con l'ultima puntata della 15ª stagione, dalle 18 alle 19 sui 103.1 FM di Radio Città Fucico. Il vostro Peter vi saluta, vi augura una buona serata, un buon weekend in levare e scavuvi.
1: Olioni di Ska.

0: Ma cosa fai in calesse?
1: Me l'hai detto tu che saremmo andati alla Locanda.
0: Ma no, la Locanda è il pub di Reria in via Treves 19, zona stadio a Bologna. Un posto dove scorrono litri di birra alla spina, con tante vie, compresa una senza glutine.
1: Non ci sono i cowboy?
0: No, però ci sono un maxi schermo, tanta socialità e organizzano anche degustazioni di birre. Pub Birreria La Locanda, via Treves 19, ti aspettiamo, ma lascia a casa il calesse.
2: Hai un'assicurazione sanitaria e non trovi un dentista di fiducia? Con Marenco Dental Clinic è tutto più semplice. Marenco, il poliambulatorio odontoiatrico che offre una gamma completa di trattamenti convenzionati con tutte le assicurazioni sanitarie. Da oltre 30 anni, Marenco Dental Clinic, in via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25. marencodentalclinic.it.
3: Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello! Però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.
4: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistrò per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese e all'aperto con un'ampia corte esterna in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
5: Giusto per rinfrescare la tua estate? Cabura Fest 2026, 26esima edizione. Nel mese di luglio, dal mercoledì alla domenica, l'appuntamento è al Parco dei Giardini, in via dell'Arcoveggio 59/8. La rassegna riprende dopo una breve pausa il 26 agosto fino al 6 settembre. Concerti, teatro, poesia e tantissimo altro. E dalle 18 ti aspetta l'area Food and Drink. Ingresso gratuito ad offerta libera. Tu porta gli amici, al fresco ci pensiamo noi. Programma completo sulla pagina Facebook Cabura Fest. Cabura Fest. Enjoy your summer.

aperto tutto l'anno, che da maggio a settembre offre gratuitamente alla città musica live, cinema, incontri, festival e letteratura. Per riappropriarsi dello spazio pubblico, insieme. Calendario completo su lsrdegiardino.it.

0: Magistratura e anche per le restrizioni al diritto di manifestare dei decreti sicurezza. Sentiamo il servizio.
1: Arrivano stilettate dalla Commissione europea all'Italia su uno dei temi più identitari per il governo Meloni, e cioè quello dei decreti sicurezza, perché nella nuova relazione sullo Stato di diritto, che sarebbe un enorme pacchetto di documenti che fornisce il quadro della situazione nell'Unione europea in generale e in ogni Stato membro nello specifico, per l'Italia emerge in modo abbastanza chiaro la preoccupazione sulla legislazione che punta a rafforzare la sicurezza interna. Come spiega la Commissione, preoccupano gli sviluppi relativi alle restrizioni al diritto di protesta e al loro possibile impatto sullo spazio civico e sull'esercizio dei diritti e delle libertà fondamentali, in un paese a cui già lo scorso anno era stato dato un cartellino giallo proprio su questo punto critico. Insomma, tra i molti problemi evidenziati nel rapporto, dalla durata dei procedimenti giudiziari ai conflitti di interesse, fino ai rischi di corruzione nelle procedure di appalto pubblico e l'assenza di un ente nazionale per i diritti umani, l'Italia starebbe facendo passi indietro nella protezione dei principi dello Stato di diritto proprio in questo campo. Altro tema pesante è quello della libertà di stampa, su cui il Paese viene criticato per i mancati progressi nel processo legislativo sulla proposta di riforma sulla diffamazione, sulla tutela del segreto professionale e delle fonti giornalistiche, rileva la Commissione, che mostra anche gravi preoccupazioni su indipendenza e sostenibilità finanziaria della RAI e sull'uso del software spia Paragon contro i giornalisti. Piccoli miglioramenti si riscontrano solo sulle proposte di emendamento per introdurre circostanze aggravanti specifiche per i reati contro i giornalisti professionisti, ma ancora non approvate. Da Bruxelles, Federico Baccini, per Popolare Network.
0: Multati per avere espresso il proprio antifascismo. All'Ecco, la questura ha notificato oltre 30 sanzioni ad attivisti e cittadini che il 27 aprile scorso hanno protestato pacificamente contro l'omaggio ai militari repubblichini organizzato da gruppi neofascisti. Sentiamo il servizio di Alessandro Braga.
2: La loro colpa, quella di aver manifestato contro una celebrazione neofascista. I fatti risalgono al 27 aprile scorso. Una trentina di militanti di gruppi di estrema destra viene scortato da un fitto cordone di polizie e carabinieri nei pressi dello stadio di Lecco, dove il 28 aprile del 1945 era stato fucilato un gruppo di repubblichini, che negli anni precedenti erano diventati noti per le operazioni di rastrellamento condotte insieme a SS e Wehrmacht, a cui facevano da apripista, e sono stati responsabili della cattura e dell'omicidio di centinaia di partigiani. L'episodio più noto, cruento e vile, il 26 aprile del 1945, quando, mentre nelle vie della città si combatteva ancora, i repubblichini issarono la bandiera bianca di resa, salvo poi sparare e uccidere i partigiani che si stavano avvicinando per arrestarli. Da qualche anno a questa parte i nostalgici del ventennio hanno preso l'anniversario come una sorta di momento di rivendicazione politica, celebrando e ricordando i gerarchi fucilati, cosa che hanno fatto anche quest'anno. Ma nei pressi dello stadio sono arrivati in contemporanea anche i militanti antifascisti, che con slogan, coperchi e fischietti, in maniera completamente pacifica, hanno provato a impedire la celebrazione. E ora, in nome del decreto sicurezza del governo, rischiano una multa salatissima.
0: Oggi si è avuta notizia di 5 morti sul lavoro. 2 addetti alla raccolta dei rifiuti sono stati trovati morti a Bagna Ripoli e Barberino del Mugello, provincia di Firenze. Avevano 42 e 55 anni. Entrambi erano accanto al mezzo di servizio ad accertare le cause che hanno provocato i malori. Ieri Firenze era in bollino rosso per le alte temperature. Un operaio di 43 anni è morto invece nel primo pomeriggio mentre lavorava sui binari nei pressi della stazione di San Giorgio di Nogaro, provincia di Udine. Era dipendente di una ditta esterna, stava eseguendo lavori di manutenzione, è stato travolto da un treno che proveniva nella direzione opposta. Un operaio di 49 anni è invece morto folgorato a Viadana nel Mantovano, ha toccato i cavi dell'alta tensione mentre ripuliva la vegetazione di un pioppeto. E sempre oggi è morto in ospedale un operaio di 38 anni caduto ieri dal tetto di una ditta alimentare in provincia di Ferrara mentre eseguiva lavori di manutenzione. L'Unione Europea ha presentato oggi la riforma del sistema degli ETS, la tassa, la cosiddetta tassa sulle emissioni inquinanti. Su spinta delle lobby industriali c'è un arretramento complessivo. Proprio nel momento in cui il surriscaldamento climatico causato dall'inquinamento sta bruciando ogni record proprio in Europa, viene presentata come una necessità per la competitività dell'industria europea, ma rischia di avere proprio l'effetto contrario. Sentiamo Massimo Alberti.
3: La revisione dell'ETS ha due pilastri: rallentare dal 2031 la riduzione del tetto alle emissioni, che renderà più difficile la riduzione entro il 2040 del 90% della CO2, e aumentare le quote disponibili su spinta di industrie destre negazioniste, tra cui l'Italia. Difficile sia compensato dall'inclusione degli inceneritori e dai voli sotto i 5.000 km. La ragione ufficiale è il recupero della competitività dell'industria europea, che sarebbe vessata dai costi degli ETS e non riuscirebbe a stare così sui mercati. Il problema è che l'industria è fuori mercato per un alto prezzo dell'energia dell'energia causato dalla dipendenza dal fossile e perché mentre il mondo correva sull'elettrificazione qui si frenava e oggi l'arretramento rispetto alla Cina, che non a caso esporta qui tecnologia che noi non abbiamo mai sviluppato, è probabilmente irrecuperabile. Nel 2023 l'Europa ha registrato solo il 6-7% degli annunci di investimenti industriali mondiali, contro oltre il 54% dell'Asia e il 28% degli Stati Uniti, dato contenuto tra gli allegati del rapporto Draghi. Mentre altri correvano, gli imprenditori europei vivevano di margini di profitto fondati sulla rendita di posizione, che oggi non c'è più in un contesto dove, eccezione del PNRR, figlio del Covid, l'austerità di bilancio stroncava gli investimenti pubblici. Il messaggio di oggi è che l'industria può continuare a tirare il freno dell'evoluzione mentre gli altri accelerano, tanto più dannoso nell'anno in cui il continente, il luogo dove il surriscaldamento climatico avviene alla velocità più alta, brucia. La revisione entra poi nel contesto del passaggio dal Green Deal al World Deal, con norme che sembrano tagliate su un'industria pesante come quella del riarmo.
0: Se Trump vince le elezioni sono regolari, se le perde sono viziate da frodi. Così il senatore democratico Markelli ha commentato il discorso alla nazione di Donald Trump ieri sera. Quel presidente statunitense ancora una volta ha criticato il processo elettorale definendolo vulnerabile e aperto ad attacchi e manipolazioni da parte di potenze straniere. In particolare Trump ha citato, senza fornire le prove, la Cina, che sarebbe intervenuta per influenzare le elezioni del 2020. Da Pechino è subito arrivata una smentita categorica. Il presidente ha anche attaccato le televisioni, ABC, NBC, CNN, che non hanno trasmesso il discorso in diretta, chiedendo che gli venga tolta la licenza. L'intervento è comunque servito a Trump per gettare nuovi dubbi sul sistema elettorale statunitense in vista delle elezioni di midterm che potrebbero risolversi in una sconfitta pesante per i repubblicani. Sentiamo Roberto Festa.
4: Le elezioni manipolate, in particolare quelle che lui ha perso nel 2020, sono una vecchia ossessione di Donald Trump, ripetuta ostinatamente a ogni comizio. Mai il presidente era però arrivato a farne oggetto, come è avvenuto ieri sera, di un discorso alla nazione che ha per l'appunto avuto i toni accesi e partigiani di un comizio. Nel discorso Trump ha affermato che la sua amministrazione è sul punto di rendere pubblici clamorosi documenti, secondo cui la Cina nel 2020 avrebbe hackerato le macchine elettorali in almeno 18 stati americani. Tutti i report dell'intelligence in questi anni hanno al contrario mostrato che le macchine elettorali non hanno dato alcun problema alle ultime tre elezioni presidenziali. Quanto alla vulnerabilità del sistema elettorale, che Trump lamenta, va ricordato che è stata la sua amministrazione in questi mesi ad aver proceduto allo smantellamento dell'Agenzia Federale sulla Cyber Security, quindi proprio l'organo che dovrebbe vigilare su eventuali attacchi al sistema, agli strumenti delle elezioni. Il discorso è stato quindi del tutto strumentale ai fini politici manifesti di Trump, che ieri sera ha di nuovo chiesto che il Congresso approvi il suo Save Act, la legge che pone una serie di pesanti restrizioni al diritto di voto, ma strumentale anche e soprattutto a fini al momento non confessabili ma altrettanto evidenti. Disseminare dubbi su trasparenza ed equità del voto proprio alla vigilia del midterm significa infatti preparare il terreno a quello che molti da mesi paventano, e cioè un clamoroso intervento di Trump per negare il risultato di novembre, che secondo molti sondaggi potrebbe rivelarsi un disastro per i repubblicani, che perderebbero il controllo del Congresso, lasciando quindi un presidente dimezzato e fortemente limitato nei suoi poteri alla Casa Bianca.
0: In Iran sono almeno 7 i morti oggi negli ultimi raid statunitensi che hanno colpito le infrastrutture civili. Sono stati presi di mira diversi porti, un aeroporto e le linee ferroviarie. Attacchi cui Teheran ha risposto colpendo il Bahrain, l'Oman, il Qatar, la Giordania, la Siria e il Kuwait. Pasdaran hanno detto che l'Iran proseguirà con gli attacchi contro i paesi del Golfo alleati americani finché non cesseranno le operazioni militari di Washington. In questo contesto l'Iran ha chiesto ai suoi cittadini di ridurre il consumo di energia dopo che gli attacchi hanno messo a dura prova la rete elettrica iraniana. Sugli effetti di questi raid sentiamo il servizio di Farian Sabai.
5: Per 6 notti consecutive gli Stati Uniti hanno condotto attacchi aerei contro obiettivi civili in Iran. I media statali e le autorità provinciali hanno riferito che sono stati colpiti ponti, una stazione ferroviaria e un aeroporto. Il comando centrale degli Stati Uniti, CENTCOM, non ha fornito un elenco degli obiettivi, ma ha detto che gli attacchi miravano a indebolire ulteriormente le capacità militari dell'Iran. Il presidente statunitense Trump ha minacciato di colpire ancora ponti e centrali elettriche pubbliche per costringere Teheran a tornare al tavolo dei negoziati e porre fine al conflitto. I media statali dell'Iran e le autorità locali hanno riferito che nella notte di giovedì sono stati colpiti l'aeroporto di Iranshahr nel sud-est, una stazione ferroviaria e 6 ponti nella provincia di Hormozgan. 7 persone sono rimaste uccise. La rete elettrica è stata messa a dura prova dagli attacchi statunitensi contro le infrastrutture energetiche nel sud del paese. Per questo motivo il Ministero dell'Energia iraniano ha invitato i cittadini a ridurre il consumo di elettricità. In una dichiarazione il Ministero ha esortato la popolazione a spegnere i condizionatori nelle ore di punta per contribuire a garantire una fornitura di elettricità stabile nelle province del sud, che attualmente stanno affrontando un caldo estremo e attacchi alle infrastrutture di distribuzione dell'energia elettrica. Per Popolare Network, Farihan Sabahi.
0: Era il 17 luglio del 2025, un anno fa, l'attacco israeliano contro la parrocchia della Sacra Famiglia, l'unica chiesa cattolica della Striscia di Gaza. Tra le vittime, 10 i feriti, un attacco che suscitò molte proteste, nuove denunce per le continue violazioni del diritto umanitario nel corso del conflitto. Intanto il numero delle vittime a Gaza continua ad aumentare, nonostante il cessate il fuoco in vigore, almeno sulla carta, dallo scorso ottobre. Secondo quanto riferito dall'agenzia WAFA, oggi almeno 8 palestinesi sono stati uccisi in un raid israeliano che ha colpito un gruppo di civili nel campo profughi di Nuseirat, nella zona centrale della striscia. Sentiamo il servizio di Valentina Bosoni.
6: Un video diffuso da Al Jazeera mostra i momenti immediatamente successivi all'attacco. La concitazione dei soccorsi, i corpi delle vittime e i feriti, tra cui il parroco della chiesa Gabriele Romanelli. Un evento che ha profondamente commosso la chiesa e il mondo intero. Così padre Romanelli ha ricordato oggi quella tragica giornata sui suoi profili social. Nel raid morirono 3 persone, tra cui il portiere della parrocchia e una donna di 84 anni, ospite di una delle tende della Caritas per il supporto psicologico. E seminò il panico tra i tanti sfollati che avevano trovato rifugio all'interno del complesso parrocchiale. Papa Leone espresse la sua profonda tristezza per l'accaduto, ricordando per nome le vittime e rinnovando un appello urgente per la pace nella striscia. A un anno di distanza, però, la violenza a Gaza non si è fermata. Numerosi luoghi di culto e infrastrutture civili sono stati colpiti nel corso del conflitto. Gaza è un disastro, ha dichiarato il cardinale Pier Battista Pizzavalla al ritorno dalla visita nella striscia lo scorso giugno, descrivendo una terra devastata e una popolazione ancora intrappolata nella sofferenza, nonostante le tante promesse di pace.
0: Valeria Schroeter, Alessandra Tommasi, Valentina Bosoni, Massimo Alberti e Diana Santini per questa edizione del giornale che si conclude qui. Le notizie tornano alle 22:30. A tutti voi grazie per l'ascolto e buona serata.
7: Sole e aria aperta. Le novità dell'erbolario ti stanno aspettando. Sole Ombra Spray, setificante per viso e corpo con il bagno doccia dopo sole in omaggio, per prenderti cura della pelle provata dal sole e renderla setosa e profumata. E con la promozione dell'estate l'erbolario avrà in omaggio la pochette mare o il pareo fantasia. Sole e aria aperta, l'estate dell'erbolario.
8: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto, ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.

0: Ma tu conosci il MIP? La Modateca Igor Pallante. IMIP è una raccolta di oltre 2000 testi su design, arte, moda e architettura. Uno spazio culturale totalmente pubblico ed un punto di riferimento dove dar sfogo alla tua creatività. Ti aspettiamo in via Caselle 22 presso la Mediateca di San Lazzaro. Oppure puoi cercare il tuo testo su SBN UBIO. Il MIP è anche tuo. Non dimenticarlo.
1: Potresti pensare che l'aumento del prezzo del carburante sia inevitabile, oppure scegliere Duster Hybrid 155 e guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. Solo dal 7 al 20 luglio approfitta dei Dacia Summer Days. Su Duster Hybrid 155 hai un bonus di 800 euro sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna, fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
2: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Dacia Draghetti.
3: A Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
4: Siamo Alessandro e Matteo Tagliavini dell'azienda agricola Tagliavini. La nostra faccia è sulla confezione delle zucchine chiare di Bologna. C'è scritto grosso: questo l'ho fatto io. In queste zucchine c'è tutto il nostro amore e il rispetto per la terra. Io e mio fratello siamo la terza generazione che lavora in questa azienda. Siamo specialisti della zucchina chiara di Bologna e con orgoglio diciamo: questo l'ho fatto io. Ah, ci trovate nei migliori supermercati.

0: Il tuo medico ti ha prescritto un'ecografia urgente e non sai a chi rivolgerti? Al Poliambulatorio San Lazzaro potrai effettuare ecografia all'addome, tiroide, ginecologica, della mammella con visita senologica, muscolare e tendinea, urologica, con strumentazione di ultima generazione. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente per noi vengono prima di tutto.
1: Lo spettacolo si fa insieme, nessuno escluso. Grazie all'iniziativa Biglietti Sospesi della Senza Spina PS, le aziende, i privati, le fondazioni possono dare la possibilità a tutti di partecipare alla nuova stagione dell'Orchestra Senza Spine. Scrivici a biglietteria@senzaspine.com oppure su Facebook e Instagram. Aiutaci a rendere la musica strumento di evoluzione sociale. E attraverso l'Art Bonus puoi usufruire anche del credito d'imposta del 65%. Biglietti Sospesi, un gesto importante di solidarietà.
2: Lo spettacolo che si fonde con i suoni della natura e il fruscio del vento. I Colli Bolognesi cambiano respiro, ascolta. Il teatro, la musica, l'arte, la danza trasformano il paesaggio in un palcoscenico vivo. Scena Natura 2026, dialogo tra le arti e il verde, nona edizione. A Fienile Fluo con i suoi magnifici scorci sui Calanchi e al Parco San Pellegrino con vista San Luca. Lasciati trasportare da esperienze immersive e linguaggi artistici nuovi e coinvolgenti. Scopri il programma di luglio-agosto su crexida.it e fienilefluo.it.

Va ora in onda Pop Tones, suoni del passato che sanno di futuro, a cura di Gabriele Savioli.

Ben ritrovati venerdì 17 luglio, nuova puntata di Pop Tones dopo l'assenza di venerdì scorso in diretta per Radio Città Fujiko 103 e 100. Benvenuti. Puntata dedicata a novità musicali, suoni abbastanza soft, dalla soft psichedelia, anche un po' di reggae rocksteady, un po' di indie pop. Insomma, cose abbastanza accattivanti con anche diverse sorprese, ma andiamo per gradi. Primo grado, iniziamo con il groove boss di Soul, dei Big Boss Man, accompagnati da Lemond e dei bonghi di Nasser Bouzida. L'ultimo album, Join the Jet Set, è uscito ormai un paio di mesetti fa. E infatti una puntata passata di Pop Tones era proprio iniziata con uno strumentale del quartetto londinese. Questo album, Join the Jet Set, ha la particolarità, rispetto a tutti i precedenti, di contenere anche diversi brani cantati, e ci eravamo lasciati due mesi fa con la promessa di sentire in futuro anche un brano di questo tipo, un brano cantato appunto, e questo è il momento. E intanto addirittura è in uscita ad agosto un album solista di Nasser Bouzida, non a nome Bongolian, che è il suo alter ego, e resteremo sintonizzati. Comunque iniziamo la puntata odierna con One Last Kiss dei Big Boss Man, con la seducente e calda voce di Charlotte Benson. Buon ascolto.

Altra piacevolissima sorpresa, un singolo dell'amico Rude. Rude Hi-Fi e la sua nuova collaborazione con il combo tedesco The Toldville Rockers, due deliziosi brani di Roots Reggae Rocksteady che potete trovare sulla loro pagina Bandcamp, sia scaricare gli MP3 e anche acquistare il 7 pollici. Pagina Bandcamp a nome Toldville Rockers, appunto. Ok, direi di sentirci. Sì, ci sentiamo entrambi i brani, sia la side A che la side B. Ups and Down, Can't Stop the Reggae. Rude Hi-Fi and the Toldville Rockers.

E questo era Rude Hi-Fi and the Toadville Rockers, veramente, veramente belli questi due pezzi, e anche abbastanza estivi. Estivo è anche questo disco. Abbiamo parlato prima del lavoro di Faye Allam, uscito così all'improvviso. Ecco, se vogliamo parlare di lavori usciti all'improvviso, anche in maniera appunto a sorpresa, senza video, senza lanci social, e senza nessun singolo di presentazione, bene, questo hanno fatto i Coral, che non smettono mai e poi mai di stupire. 388, nuovo album, è il compendio, un nuovo album singolo, quindi diciamo 35-40 minuti, perfetto, è il risultato di quanto ascoltato dai ragazzi di Holly Lake, Liverpool, in quest'anno e mezzo, in questi due anni. Vale a dire dello ska rocksteady, e quindi ecco qua ci ricolleghiamo a Rude Hi-Fi, smooth soul alla Impression, soundtracks di western morriconiani, e hanno anche resa pubblica un mixtape su Spotify, credo, con tutti i brani che hanno in qualche modo i loro ascolti, appunto, come dicevamo, di questi anni, che hanno di questo anno, che hanno influenzato questo nuovo lavoro, 388. Nonostante la sua leggerezza, l'album non entra subito in testa, ma fidatevi, dopo tre ascolti non ne uscirete più. Probabilmente album dell'anno, però non precorriamo i tempi. I Coral comunque sono la più grande band del nuovo millennio, e questa è l'ennesima dimostrazione. Ascoltiamoci Live It in the Past, The

fra i brani che più si avvicinano ai precedenti lavori, quindi un po' più psichedelici, c'è sicuramente The Spirit Catcher, che evoca la Coraline da Island di qualche anno fa, sempre Coral.

queste atmosfere leggermente psichedeliche, leggermente beatlesiane dei Dream Machine ci fanno da introduzione ad un altro artista estremamente dotato e un grandissimo compositore e interprete, vale a dire Marco Magnani from Finsbury Park, London, autore anche del favoloso jingle di questa trasmissione che parte dopo la prima pubblicità, quindi ce lo sentiremo, mi sa, proprio dopo il pezzo. Nuovo brano per lui, molto attuale nei contenuti, No Elected Race, è un manifesto, sin dal titolo, un manifesto che proclama uguaglianza e solidarietà con i più deboli. Ed ora ce lo sentiamo, Marco Magnani, No Elected Race.

0: No, un'altra multa con l'autovelox, ma li hanno messi dappertutto.
1: Hai ragione. Controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 Agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
2: Amore, stiamo ballando da talmente tanto che ora mi balla anche il ponte.
3: Tranquillo, prenoto alla Marenco Dental Clinic e vedrai che in brevissimo tempo sistemeranno tutto. Con il nuovo sistema Serec, la tua nuova protesi è pronta in una sola seduta.
2: Davvero?
3: Sì, e il restauro è sicuro, metal free, ecologico ed economico. Marenco Dental Clinic, via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25, marencodentalclinic.it.
4: Ogni progetto è una storia unica che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e grazie alla realtà virtuale ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
5: Quest'estate la Bolognina ha il suo posto del cuore. Comini Express. Fino al 21 agosto torna al parco di quartiere più vivo di Bologna. Concerti, DJ set, talk, libri e tanto relax. Tutto gratis, tutto all'aperto e per tutti. Ci trovi in via Fioravanti 68, aperti tutti i giorni dalle 9 alle 23:30 e nei weekend fino a mezzanotte e mezza. Vieni a vivere l'estate insieme a noi. Scopri gli eventi sulla nostra pagina Instagram. Comini Express non è pop, è popolare.

E dopo la pubblicità e lo spot di Marco, è partito lo psych pop degli Smoking Trees, al loro quinto album, Smoking Trees, da Los Angeles, band fondata nel 2001 dallo scrittore, sedicente scrittore, chiamato Sir Psych. ER è il titolo dell'album, The Image of You, il brano che ci siamo ascoltati. Storica formazione anche quella dei Greenberry Woods, attivi ormai da 30 anni, ma con solo 4 album. Questo nuovo It's All Good Sugar segue di ben 8 anni il precedente lavoro House, il primo LP risale al 96, ecco perché ho detto 30 anni. Solito power pop, tinte un po' beat per questo quartetto dal Maryland, e ascoltiamoci Summer Song, Greenberry Woods.

Sinfonie melodiche a tinte psichedeliche, invece, per i danesi, Vinyl Floor, Copenhagen per l'esattezza. Balancing Act è il loro nuovo album, da cui ci ascoltiamo Mr. Rubinstein.

Torniamo negli USA, ad Atlanta, Georgia, con l'esordio di Ground Cinnamon Band, terzetto di folk psichedelico ispirato al suono di Laurel Canyon, quindi seconda metà dei 60s. L'album è omonimo e il pezzo che ci sentiamo si intitola Sing You Lullabies.

Proseguiamo con i super veterani della scena psichedelica, i Soft Hearted Scientists. Il nuovo album si intitola The Phantom of Canton. Loro sono di Cardiff e questa è Wonder Girl.

Detroit, Michigan è la città da cui provengono i Dead Beat Beat, band suggeritami dall'amico e gran cerimoniere dell'indie pop Enzo Baruffaldi, nonché conduttore della rubrica Polaroid, un blog alla radio su Noi Radio, è stato ospite qua anche il primo venerdì di gennaio insieme a Alberto Simoni, che saluto. Enzo Baruffaldi, anche fondatore della label We Were Never Been Boring, che come sapete ha fatto uscire a marzo il primo album dei G-Wiz, i G-Wiz che suoneranno a brevissimo, tra poco più di mezz'ora, al Fuori Orsa dentro il DLF, e infatti appena finita la puntata mi fiondo là, vi invito a fare altrettanto. Torniamo ai Dead Beat Beat, Enzo li ha definiti un punto di incontro fra Polaroid e Pop Tones, vero, ma la puntata di oggi credo che ne proponga diversi di punti d'incontro. Comunque, grazie a Enzo per la dritta. E From Here to Ohio è il loro terzo album. Sentiamoci Dying on the Hill. I'm a-

Andiamo oltre. Terzo album per i Dreaming Spires dall'Oxfordshire, Normal Town è il titolo dell'album e contiene questa deliziosa Normalization.

Siamo in chiusura e lo facciamo con un altro brano inedito concessomi da Marco Magnani, ancora lui, che Marco Magnani, che ringrazio per avermi fatto omaggio delle sue pepite psichedeliche. Questo è un brano perfetto per la chiusura di questa puntata e si intitola Oh Yeah, Oh No. Io vi saluto e vi do appuntamento a venerdì prossimo. Buona serata e buon weekend. Io vi lascio con Marco Magnani, Oh Yeah, Oh No. This one is called, oh.

0: Ma cosa fai in calesse?
1: Me l'hai detto tu che saremmo andati alla locanda.
0: Ma no, la locanda è il pub di Rerie in via Treves 19, zona stadio a Bologna. Un posto dove scorrono litri di birra alla spina, con tante vie, compresa una senza glutine.
1: Non ci sono i cowboy?
0: No, però ci sono un maxi schermo, tanta socialità e organizzano anche degustazioni di birre. Pub Rerie alla locanda, via Treves 19, ti aspettiamo, ma lascia a casa il calesse.
2: Stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è La Svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menù stagionale su lasvoltabologna.it.
3: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
4: Il mood giusto per rinfrescare la tua estate? Kabura Fest 2026, 26esima edizione. Nel mese di luglio, dal mercoledì alla domenica, l'appuntamento è al Parco dei Giardini, in via dell'Arcoveggio 59/8. La rassegna riprende dopo una breve pausa il 26 agosto fino al 6 settembre. Concerti, teatro, poesia e tantissimo altro. E dalle 18 ti aspetta l'area Food and Drink. Ingresso gratuito ad offerta libera. Tu porta gli amici, al fresco ci pensiamo noi. Programma completo sulla pagina Facebook Kabura Fest. Kabura Fest. Enjoy your summer.
5: Radio Città Fujiko 100.

0: Il mondo dei risarcimenti assicurativi per te è complicato. Per questo hai bisogno di un alleato sicuro e affidabile per la tutela della tua persona. Infortunistica Fontana e Fontana. Infortunistica stradale, responsabilità medica, infortuni sul lavoro, sportivi, rivalsa datore di lavoro e tantissimo altro. La prima consulenza con noi è sempre gratuita e ti offriamo un supporto completo durante tutta la pratica. Infortunistica Fontana e Fontana. Via Zanardi 56, Bologna. Fontanainfortunistica.it. Il primo valore sei tu.
1: Ciao Maria, mi sapresti consigliare dove fare un prelievo del sangue con urgenza in centro a Bologna?
2: Certo, al poliambulatorio Descovic. Basta presentarsi dalle 8 alle 10 e in pochi minuti ti fanno il prelievo. Inoltre puoi inviare una mail il giorno prima con l'elenco degli esami. Ricevi subito il preventivo e l'accettazione è ancora più veloce. E se non puoi muoverti da casa, gli infermieri arrivano a casa tua.
1: Grazie!
2: Poliambulatorio Descovic, via del Rondone 1 in centro a Bologna. 051 649 4501. O descovic.it, il tuo punto di riferimento per la salute.
3: Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello! Però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto. Hai voglia di avventura e divertimento? Allora è il momento di provare Cervi Avventura. Ponti sospesi, percorsi tra gli alberi, carrucole e tanta adrenalina per grandi e piccoli. E quest'estate il divertimento continua anche di sera con le spettacolari notturne. Percorsi nel bosco illuminati dalle luci della notte per un'esperienza ancora più magica e avventurosa. A Cervia, all'interno del Parco Naturale. Info e prenotazioni su amaparco.it/cerviavventura.
4: Se la tua voce si muove fuori dal mainstream, è il momento di farsi sentire. Sono aperte le iscrizioni alla seconda edizione di Targhe Officina Roversi 2026, il riconoscimento dedicato alla poesia, alla canzone e ai testi per musica. La partecipazione è gratuita e aperta a tutti. Hai tempo fino al 3 agosto per inviare le tue opere ed esibirti a Bologna. Nessuna competizione, solo spazio alle tue parole. Regolamento e iscrizioni su officinaroversi.it. Targhe Officina Roversi. Rigeneriamo la cultura contemporanea.

0: La giornata perfetta comincia sempre da un bel sorriso. Noi dello studio Bernardi Odontoiatri ce ne prendiamo cura ogni giorno. Nei nostri studi dentistici a Bologna, Molinella e San Biagio uniamo l'esperienza e la competenza di un team di professionisti con l'innovazione delle nostre tecnologie. Il paziente che si affida a noi verrà seguito dalla prima visita con attenzione ed empatia. Siamo fieri di poter offrire cure e trattamenti per ogni esigenza, per un benessere completo del sorriso. Bernardi, esperienza, innovazioni, passione. Bernardiodontoiatri.it.
1: Se vuoi vendere i tuoi metalli preziosi e realizzare un ottimo affare, Sogni d'Oro è il tuo Comprooro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B. Acquistiamo in contanti gioielli in oro, argento e platino. Ritiriamo orologi prestigiosi o completamente in oro. Sogni d'Oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21. Sogni d'Oro. La nostra professionalità. Il tuo guadagno. Via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21. Zona San Donato.
2: Cosa c'è oggi per cena? Verdure fresche, biologiche e coltivate vicino casa. Alla Fattoria del Dono di San Lazzaro di Savena nasce una nuova comunità che supporta l'agricoltura. Qui non sei un semplice cliente che acquista un prodotto, ma supporti attivamente il lavoro di chi produce il cibo per la tua tavola. Aderisci al progetto e ritira in fattoria ogni settimana prodotti di stagione. Per maggiori informazioni scrivi a lafattoriadeldono@gmail.com.
3: Potresti pensare che l'aumento del prezzo del carburante sia inevitabile, oppure scegliere Duster Hybrid 155 e guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. Solo dal 7 al 20 luglio approfitta dei Dacia Summer Days. Su Duster Hybrid 155 hai un bonus di 800 euro sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna, fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
4: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Dacia Draghetti.
5: A Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
6: Buon'estate da Radio Città Fujiko.

0: Hai un'assicurazione sanitaria e non trovi un dentista di fiducia? Con Marenco Dental Clinic è tutto più semplice. Marenco, il poliambulatorio odontoiatrico che offre una gamma completa di trattamenti convenzionati con tutte le assicurazioni sanitarie. Da oltre 30 anni, Marenco Dental Clinic, in via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25. marencodentalclinic.it.
1: Radio Città Fujiko.

0: No, un'altra multa con l'autovelox, ma li hanno messi dappertutto.
1: Hai ragione. Controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 Agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.

0: Ciao, sono Patrizio.
1: E io sono Domizia.
0: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
1: Ma non siamo attori. Il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
0: porchetta d'ariccia, bacchio allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
1: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
0: Scopri il nostro menù su alaromana.it e viaggia a trovare.